0: per fare la solita antica citazione del nostro Joe. Tutto bene, tutto a posto?
1: Sì, sì, dai, tutto bene, tutto a posto.
0: Molto bene, se vi siete presi avanti. Oggi ti ricordo che il numero per comunicare con me e con gli altri peterpaniani e le peterpaniane è sempre quello: 393-7366-240. Oggi è l'undicesimo giorno d'agosto, martedì. Sapete che il martedì si aggiunge una piccola pillola musicale all'interno di Muva nella casa, ovvero Essentials. Dalle 16 alle 16.30 facciamo un viaggio musicale all'interno della musica di un gruppo, di un artista che insomma merita un come dire, un percorso musicale. Adesso è il momento del nuovo disco molto figo. Io vorrei sapere se c'è qualcuno all'ascolto. Oggi è una settimana difficilissima, tutti qui in radio ci stiamo domandando: ma allora com'è? Come sta andando? Appena entrato Edo, appena entrato Marco Baxo, ho visto Joe per i corridoi, si sta dicendo un po' crisi patocchia, ma noi resistiamo, per cui ho bisogno di sentire la voce di chi c'è con giù con noi. Adesso un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, no

0: Bell con Ocean House. Non abbiamo una casa dall'oceano da cui trasmettiamo, però cerchiamo di cavalcare quest'estate 2026 con i nostri suoni qui su Muova nella Casa. Stasera saremo a Rampazzo in provincia di Vicenza, frazione di Camisano Vicentino, dalle 21:30 io e Thomas Menegazzi, e poi a seguire i nostri Igor S e Lady Brian.
1: A birre come siamo messi?
0: Bene, bene Brian, siamo messi bene, credo, a Rampazzo, una bella festa, work in progress, saremo lì per fare burdiello tutti assieme. A proposito di tutti assieme, c'è qualcuno che ascolta la radio?
2: Buongiorno Mula. Buongiorno. ci siamo nei lavoratori, ma
0: bravo.
2: C'è figa?
0: Non lo so, adesso capiamo in base ai messaggi. C'è anche Andrea che dice: ciao, qui si lavora, tranquillo, non ti devi preoccupare, Muva, sei in buona compagnia.
3: Io ci sono.
0: Oh, bene, bene. Sempre presente, grande capitano, scrive Mattia. Poi, voi preoccupati per gli ascolti, noi per la siccità, gli ADM, noi ci siamo. Allora, più che per gli ascolti, noi siamo preoccupati per gli ascoltatori e le ascoltatrici. Cioè, per noi è come trovarsi un po' al bar, in piazza, ogni volta che apriamo il microfono, quindi dobbiamo assicurarci che stiate bene. Ma arrivano molte foto dei vostri lavori sotto il caldo, siamo operativi, fratello, molto bene. Allora, io ho pensato ad una boombox track che potesse essere energica, estiva, ma soprattutto che possa cercare di darvi un bel po' di carica. Quando le cose non vanno molto bene, un'esclamazione scurrile nel giamaicano, nel patua, è bomboclat. Bomboclat è una cosa, insomma, un po' brutta da dire. E all'interno del disco Clat Fireboy DLM Masica lo dico.

0: track di oggi suona così. Boombox Trucks.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché presta nome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Oggi è proprio una giornata in cui devo girare la ruota e comprare una vocale. Una giornata in cui esclamare Bomboclat, cioè è una cosa diciamo volgare in patua in giamaicano, serve ad esprimere rabbia profonda, disgusto, shock, però all'interno della cultura dell'internet viene usato per un'esclamazione quando succede qualcosa di pazzesco, inaspettato, uno shock. Allora si urla Bomboclat, capito? Il senso della cosa. Adesso ritorniamo nel 2017.

0: sto vivendo. Oggi, raga, c'è della difficoltà, grande scurreggiamento di cervello, come mi hanno fatto notare in chat. Ogni tanto mi capita, ogni spesso mi capita, devo dire la verità, ma sono l'unico che oggi ha lo scurreggiamento di cervello.
1: Siamo un paese di esauriti. Sì. 85% degli italiani sono sotto stress.
0: Beh, 85% comunque mi ritengo di essere in buona compagnia. Quando non ce la faccio, oggi seguite questo programma più che altro per la musica, ok? E martedì ci salviamo anche con Essentials. Ho il cervello un po' bollito da queste temperature e c'è chi dice...
2: Sì? Uè, uè, ciao mio fratello Muva.
0: Ciao.
2: Se devi comprare una vocale, sì, due te ne consiglio.
0: Beh, sai che sono un po' indeciso su che vocale comprare. Adesso facciamo così. Guardo il tabellone e mi dice: se non sarà sessuale, si sessualizzerà. Ma siamo sicuri, bravo?

0: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Fratello Muva è nella casa anche nell'undicesimo giorno d'agosto 2026. Bombastic, siamo ritornati in Giamaica appunto con questo testo di Shaggy che fondamentalmente voleva fare capire a tutte le gyal, a tutte le ladies presenti, quanto lui fosse un uomo di grande passione, un uomo che è patapim e patapum, capito? All'interno di questa canzone, visto che prima abbiamo visto un po' l'etimologia, o meglio più che visto, sentito l'etimologia di bomboclat, che non è una bella parola da usare, un'esclamazione volgare quando, che ne so, ti cadi dalla sedia, esclami bomboclat, ok? Bomboclat parte dai dei ceppi di bombo, che è sedere, e poi straccio clat, cioè per cui straccio per il sedere, cioè esclami tipo carta da culo, una cosa del genere, ok? Per quanto riguarda invece Bombastic, Bombastic originariamente, già nel 1600, a metà del 1600 in inglese si usava, e significa ampolloso, ampollosa. Ampolloso, ampollosa descrive uno stile, un modo di porsi pieno di parole vuote, retorico, troppo ricercato, gonfio, ok? Gonfio. Però appunto Bombastic nel tempo, all'interno appunto soprattutto del mondo reggae e hip hop, cioè, è passato per essere una cosa positiva, fascino, seduzione, romanticismo, tutto questo contenuto all'interno della parola bombastic. Adesso vi va se ci muoviamo in direzione del sole?

0: noi spingiamo sempre alla grande.
1: Capitano, eccolo. Stress. Che non siamo stressati!
0: No, no, si sente infatti la serenità, il benessere che traspare dalla tua voce, assolutamente. Comunque ho letto una notizia che spero non sia una fake news, perché si parla online su delle pagine dedicate alla tecnologia e alla musica del ritorno di MySpace. Tu te lo ricordi MySpace? Era questo social, ante litteram se vogliamo anche, era questo social gestito da Tom Henderson. Tom Henderson era praticamente lo Zuckerberg della situazione, il Mark Zuckerberg della situazione, e appena tu aprivi MySpace ci avevi già come amico lui. Non so se te lo ricordi, con questo sorriso da furbone, capito? Tom aveva creato, assieme ad altre persone chiaramente, MySpace, che era una raccolta di proprio un social dove spingere la tua musica, ok? Era un social dove spingere la tua musica. Fra l'altro sono andato alla ricerca e nel 2019 è emerso che moltissimi, se non quasi tutti, dei file caricati fra il 2003 e il 2015, foto storiche, brani musicali, eccetera eccetera, sono andati tutti persi. Probabilmente sono tutti persi, però sembra che MySpace voglia ritornare facendo un lancio sul mercato come un social anti-algoritmo, cioè sfruttando, diciamo, dei modi diversi per spingere gli artisti e spingere la musica. Io appena avrò notizie più chiare ovviamente vi informerò. 6'2", as blue, I'm into it. Walking strong, game always suggest.

0: canzone che dice non serve che usi le parole, se vuoi dirlo dillo con il tuo corpo, a meno che tu non abbia lo square house, in quel caso dimmelo a parole, grazie.
1: Ciao Muva, ciao. Belle canzone, dai che si lavora.
0: Va bene, io cercherò di mantenere l'umore alto.
2: Ciao mio fratello Muva.
0: Ciao.
2: Da quanto tempo?
0: Ma io sono sempre qua.
2: Sei sempre il numero uno anche col caldo, col freddo, dappertutto, Muva the best.
0: Ma io vi voglio bene. Allora, apparecchiatevi perché dalle 16 alle 16.30, a.k.a. dopo il Music in the Mix e dopo la pubblicità, andrà in onda Essentials, ovvero un percorso musicale che cerco di farvi, cioè di farvi apprezzare, no? Ogni martedì. Oggi vi spoilerò già i protagonisti di questo Essentials, così puoi chiamare a casa e dire guarda che fra poco su Radio Peter Pan fanno una mezz'ora dedicata ai Jamiroquai. Oggi ho scelto un gruppo, uno dei miei gruppi preferiti, un gruppo che mi sa di estate al 100%, per cui dalle 16 dopo la pubblicità andrà in onda Essentials con i Jamiroquai, ma nel frattempo il nostro Thomas Menegazzi con More Music in the Mix.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix.
5: It's time to... Thomas.

0: sabbia bollente, quella lì che praticamente corri sulla sabbia bollente. Ci vediamo stasera a Rampazzo, io, Thomas Menegazzi, Igor S e Lady Brian. Let's go!
1: Davvero molto bene.

va in onda dalle 16 alle 16.30 circa. Essentials, un breve cammino all'interno della storia musicale, chiaramente, di un artista o di un gruppo. Oggi vi ho già spoilerato che saranno protagonisti i Jamiroquai e non Jamiroquai, perché appunto molti confondono il frontman del gruppo con il nome. Cioè, il frontman è Jason Kay, che c'è dall'inizio, ovvero dal 1992, quando questa band jazz funk è nata nel Regno Unito. Lui rimane per tutto, cioè c'è tuttora, è il frontman della band. Poi mano a mano cambiano un tot di componenti, per cui voglio farvi fare un giro nella band che negli anni 90 ha proprio spodestato tutti quanti per quanto riguarda il suono funk, la disco music, l'acid jazz, pop contemporaneo. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, io vi voglio iniziare questo percorso a livello cronologico. Si parte dal 1993. Nel 1993 loro scrivono e fanno uscire l'album Emergency on Planet Earth, cioè c'è un'emergenza sul pianeta Terra. Profetici, anche se vogliamo, e appunto stiamo già sentendo in sottofondo la title track del disco, si chiama proprio come il disco, Emergency on Planet Earth. Questi i Jamiroquai.

1994, insomma, disco d'esordio nel 1993. Anno dopo escono con The Return of the Space Cowboy, in cui è contenuto anche questo singolo. Sono molto felice che la scelta di Essentials di oggi vi piaccia molto. Il remix di Morales è magico, scrivono, si sente raramente ma incredibili, è incredibile. Brividi Total Body, puntata spettacolare, fortuna sono rimasto incastrato nel traffico. Bene, sono felice comunque di riuscire a cercare di sviarti un po' il malumore dell'essere imbottigliati nel traffico. Adesso andiamo al 1996, dove esce Traveling Without Moving, probabilmente l'album che li consacra, l'album che gli fa vincere un Guinness World Record per l'album funk più venduto di sempre. All'interno ci sono un sacco di singoli fighissimi, avremmo potuto fare questa puntata di Essentials solamente con questo disco, però dal 1996 io vorrei suonarti Virtual Insanity. Devi alzare il volume, si va!

1996, Virtual Insanity. Se cerchi una playlist per la tua estate, sicuramente mettere proprio in shuffle i Jamiroquai, vai sul sicuro. Adesso andiamo al 1996.

0: sono qua in macchina nel parcheggio del lavoro e sì? Non scendo fin quando non fai ascoltare Deeper Underground. Dopo cavolo, posso finalmente uscire.
1: Cavolo.
0: Sto aspettando con ansia.
1: Allora devi aspettare fino alla fine, perché dal 1998, ovvero dall'album Synchronized, abbiamo appena selezionato Cane Deet. Deeper Underground era la mia seconda scelta, ero lì, anche perché poi, raga, ce ne sono un casino di canzoni bellissime e famose dei Jamiroquai. Adesso andiamo al 2001 a Funk Odyssey con Little Air.

e va fino al 2010. Qui eravamo all'interno dell'album Dynamite, adesso Rock Dust Light Star qui su Radio Peter Pan, ed è stata estratta White Knuckle Ride per chiudere questo viaggio assieme.

0: la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: It.

tornati all'interno di Muva nella casa, ultima mezz'ora scarsa da passare assieme. Mi dispiace se ti sei appena collegato o collegata adesso, perché abbiamo appena vissuto una mezz'ora magica con Essentials, ripercorrendo un po' la storia dal 1993 fino al 2010 dei Jamiroquai, uno dei miei gruppi preferiti e devo dire apprezzati molto anche dalla chat di Radio Peter Pan. Vi ha fatto fare elucubrazioni, pensieri questo cammino assieme. C'è lui che dice: negli anni 90-2000 ci muovevamo in compagnie numerose, per esserci dovevi scendere a compromessi, allinearti. Pur volendo un mondo di bene ai miei amici, cominciarono ad esserci delle tensioni. La musica mi ha aiutato molto. Ascoltare la mia musica, dall'house al jazz, alla jazz, alle strane creature nominate come Igor S. Lady Brian, che salutiamo, che rivedremo stasera a Rampazzo, ti ricordo, mi ha aiutato poi a scegliere i miei luoghi, i miei tempi, i miei spazi. All'inizio mi davano del bastian contrario, di quello strano, poi hanno capito che io ero io ed il rapporto con gli amici è maturato. Grazie anche a Jason Kay, a.k.a. J.K., ovvero il cantante dei Jamiroquai. Che bello avervi fatto ricordare un po' sta cosa. Effettivamente, quando vedi che i tuoi gusti escono da quelli un po' del branco, soprattutto in età adolescenziale e post-adolescenziale, si creano sempre delle fratture, ma sono felice che poi appunto tu abbia ripreso e ricucito

0: Sì, yeah. Allora, vorrei sapere all'undicesimo giorno d'agosto 2026 tu che fase stai attraversando? Cioè, prova a dare un nome alla fase che stai attraversando, che potrebbe essere una fase di pochi giorni, una fase che dura da anni, una fase che dura da qualche mese, oppure da tutta la vita. 393-7366-240. Devo dire che c'è stata molta attenzione per quanto riguarda Peggy Goo e Daira Star. Bene, bene, potrebbe essere usata come sigla alternativa. E poi
1: ma Peggy Goo è cugino di Afang?
0: Assolutamente sì, Afang Goo, il fratello, non cugino, fratello della Peggy. Allora, attenzione perché devo dire che ci sono tanti messaggi riguardanti anche il mixato di prima, cioè mixato, la selezione di prima di Essentials con i Jamiroquai. Altra chicca, visto che dobbiamo correre. Una volta durava un po' tutta la puntata il martedì, questa cosa che io sceglievo i brani, facevamo un percorso all'interno della discografia di un artista o di un gruppo. Adesso l'abbiamo condensata in mezz'ora, dalle 16 alle 16:30. Una delle curiosità di Jamiroquai che puoi dire ad un aperitivo così per fare il figo e dici: ma tu lo sai da dove nasce il nome Jamiroquai? Cioè, tu lo sai da dove nasce, da che etimologia? Allora, la prima parte è Jam, riferita alle jam sessions musicali, ok? E la seconda parte, Iroquai, sarebbe Iroquois, gli Irochesi. Erano una tribù di nativi americani di cui si era innamorato molto J.K., gli Irochesi. Gli Irochesi erano una società matriarcale. Le madri del clan sceglievano i capi e avevano il potere di deporli se non si comportavano bene. Cioè, andate a cercarvi appunto delle curiosità sugli Irochesi, che sono molto molto curiosi. Adesso Aich con Ring My Bell.

0: gira non va benissimo, però piuttosto che girino altre cose, meglio che sia la testa. Siamo giunti alla fine di questa puntata dell'undicesimo giorno d'agosto 2026, chiamato anche martedì 11. Allora, martedì 11 questa sera saremo al WIP, Work in Progress, a Rampazzo Vicenza. Dalle 21:30 ci saremo Thomas Menegazzi ed io, e poi a seguire Lady Brian ed Ayores. Mentre domani sera, 12 agosto, festa del ciclamino Peter Pan Impatto con Andrea De Luca e Andrea Glemn alla Fontanelle di Lusiana, Conco Vicenza. E poi 13 agosto, giorno dopo ancora, il The Remix Show a Proda, Covolo di Pederobba, Treviso. The Remix Show con Andrea Nordio, Edo e Marco Boffo in console. Io, come d'abitudine, vi do appuntamento domani, sempre dalle 15 alle 17. Non ci fermiamo per appunto per agosto. Raga, io lo so che ci sono stati dei messaggi che dicevano: all'interno dell'Essentials dei Jamiroquai potresti mettere quella, potresti mettere quest'altra. Per esempio, ho lasciato fuori di famosissima Cosmic Girl, contenuta all'interno di Traveling Without Moving, per esempio. Ma dicevamo, di quell'album lì si sarebbe potuto fare un Essentials solo di questo disco del 1996. Voglio chiudere con un remix molto molto underground di una canzone che si chiama Deeper Underground Ground, quindi perla del pirla che parla, un po' lanciata oggi, dai.
1: Il mondo sta cambiando, la musica cambia.
2: Innovazioni ci porti
3: sostanzialmente underground.
4: Molto underground.
5: Radio Peter Pan.

0: io vi do appuntamento domani e vi lascio con Rocky in solitaria. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.
3: Let me tell you something, sis. It's hard to get a good man. See, I know how to sleep, right? I sleep my baby real good. Every day and every night. So hold on for what you have, honey. Because a good man is hard to find.

because a good man is hard.

0: il suono di Marco Ferri. Peter Pan. Spot.
1: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan, ora su Pleasure Night, il suono di...

I left my dog down, I left my dog down, my fellow.

0: volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte. Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
1: Nissan Juke, full hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico.
2: Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico che composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

state nel vivo delle vostre vacanze, ma soprattutto ci avviciniamo molto a Ferragosto, quindi all'apice di quello che sarà il momento estivo per eccellenza, e noi vi facciamo ascoltare le più belle di tutte le estati. Si parte con la prima terzina, ovvero Carol G, poi Bob Sinclair con I Can Wait e Annalisa con Mon Amour.

Non dimenticatevi questa sera l'appuntamento che sarà con il Peter Pan Tycoon Impatto al Work in Progress di Rampazzo, provincia di Vicenza, dove troverete in console da Radio Peter Pan a Thomas Menegazzi e Muva, e poi gli ospiti sempre da Radio Peter Pan i nostri amici Lady Brian e Igores. Altre tre canzoni che rappresentano le passate estate, l'attuale estate, che sentirete tra poco: Edward Maya con Stereo Love dall'estate 2009, il nuovo di Anna, e dall'estate 2002 Aiduci con Dragon Stereo.

0: estate si rientra tra pochissimo.
1: Tanta estate. Peter Pan. Squatch.
2: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: la discoteca ya no mami y tú estás bailando en la mitad. En la mitad.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design.

0: tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi. Questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché Nova!

21, siamo pronti ad ascoltare l'ultima terzina di questo martedì sera. Ricordo la replica domani mattina dalle 6 alle 7. Tra pochissimo ascolteremo Talk to You Another. Poi dall'estate 2019 Juliette Romeo di Martin Solveig. E poi un rifacimento di Copacabana molto figo sound di James Poole e si chiama Golden Sands.

0: provincia di Vicenza con il Tecno Impatto, Thomas Menegazzi, Muva e ovviamente Lady Brian e Igor S. Per quanto mi riguarda, buona serata, buona estate, ci sentiamo domani sera sempre intorno alle 20 e domani mattina la replica dalle 6 alle 7.
1: Tanta estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Beat Repair.
1: Gino se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 7 da 3 minuti. Voilà.
2: Peter Pan O'Clock.
4: Peter Pan, viabilità.
5: Buongiorno, sull'autostrada A24 per lavori c'è coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 verso la tangenziale est di Roma. Sulla A23 vento forte tra Udine Sud e Carnia. Sul resto della rete circolazione regolare. Buon viaggio.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: sono dovuto uscire perché non ero vestito adatto, cioè ho le ciabatte anche stamattina.
1: Con le ciabatte non posso, ascoltare l'altro. Non so, però. Anche te ci fai fare brutta figura con le ciabattone qua.
0: No, no, vabbè, ma lascia
1: le
0: stare.
1: Le stock.
0: Allora, intanto, ciao Edo, come stai? Tutto bene?
1: Molto bene, te come stai, Andrea?
0: Sto abbastanza bene, devo dire la verità, nonostante non avrei mai pensato che venire in radio la settimana di Ferragosto, quando c'è poca gente che ascolta e c'è poca gente che lavora, mi avrebbe comunque fatto star bene.
1: No, no, anzi,
0: sto bene.
1: Ci fa star meglio, secondo me.
0: Sì, cioè, lavoriamo tranquilli, sì. C'è nessuno che ci rompe le
1: balle. Ah, che bello.
0: Ci vestiamo, mi posso mettere in ciabatte in radio, non c'è nessuno che mi viene a dire no, no, non puoi vestirti così.
1: Che bello.
0: Cioè, adesso guarda, mi tolgo anche i pantaloni.
1: No, non esagerare, dai, non esagerare.

0: sa che ma cosa? Forse abbiamo già scavallato, perché
1: non si capisce
0: molti
1: niente.
0: Non ci saranno secondo me nemmeno il 14.
1: Ma fammi capire, ma noi ci saremo?
0: Non lo so.
1: Ma come non lo sai?
0: Dobbiamo capire.
1: Devo organizzare.
0: Chiedete, devo decidere io se ci siamo o non ci siamo.
1: Comunque, per caso hai sentito qualcosa stanotte?
0: Non ho sentito niente,
1: niente
0: questa notte. No,
1: non
0: che
1: hai
0: è successo?
1: Niente, scusa, non hai sentito?
0: Ci sono stati botti?
1: No! Le stelle cadenti!
0: Non ho sentito!
1: Cadevano
0: così, facevano questo rumore.
1: Tantissime!
0: E pensare che il grosso arriverà questa notte, cioè tra il 12 e il 13, l'abbiamo detto ieri.
1: Oggi è la giornata delle eclissi, yes. Quindi stasera dalle 7:30 tutti quanti a guardare il sole, ma con i vetrini, con gli occhialini speciali, mi raccomando. E poi la notte anche le stelle cadenti.
0: Mamma mia, quante cose in questa settimana di Ferragosto, ma intanto ci svegliamo con altri botti, quelli di Lady Gaga in versione però.

0: Sì, anche oggi battiamo il record con questo disco sveglia. Si picchia duro.
1: Si picchia duro stamattina, ma perché al mattino presto, in questi giorni c'è bisogno. Cioè, nel senso, non è che puoi mettere roba smorta.
2: No, no, no, serve roba bella carica per svegliare quelli che ci sono. E noi ci siamo, non siamo registrati. Ce lo chiedono.
3: Andrea, Edoardo, ci siete?
2: Sì, qua siamo.
1: Sì, sì, sì, anche ad agosto.
2: Alle 7:12. Allora, ragazzi, vi ricordiamo che ci sono varie cose che potete fare questa mattina, soprattutto nella prima oretta in cui ascoltiamo un po' di musica e chiacchieriamo con voi, di voi. Cioè potete continuare a schierarvi nelle due categorie, la A e la B, cioè lavoratori e cazzeggiatori. Se siete magari cazzeggiatori potete anche flexare le vostre ferie, quelli che ci stanno ascoltando già in ferie o quelli che stanno partendo adesso.
1: Ma io rispondo già a quelli che dicono flexare, ma che vuol dire flexare? Ma vuol dire esibire, vuol dire vantarsi, ecco, vantatevi di quello che state facendo adesso.
2: Cioè, al posto che fare la storia su Instagram, ok? Sì. Fate la storia alla radio.
1: E allora, bravo Edo, non flexate solo le ferie, flexate anche il vostro lavoro.
2: Bello.
1: Flexate anche le vostre rotture di maroni, cioè della serie, ah, bravi, bravi tutti ad andare a Porto Cervo, bravi tutti ad andare in vacanza al mare, eccetera.
2: Andate a Porto Tolle.
1: Guardate qua invece io cosa mi sto godendo. Dai,
2: esatto,
1: facciamo questa cosa qua.
2: Vedo che ci sono e stanno già rispondendo.
1: Ecco, perfetto. E allora tra poco li sentiremo, leggeremo in diretta.
4: Attenzione,

0: perché veramente, anzi siamo uno in più questa
1: allora,
0: mattina.
1: Sì, è arrivato questo bellissimo messaggio che diceva: ecco le mie ferie da ieri, ed è la foto di questo nostro ascoltatore che salutiamo con una bambina in braccio.
0: Yes.
1: Quindi abbiamo detto: beh, congratulazioni, come si chiama? Eccolo qua.
2: Eh sì, perché da ieri alle 2.59 si è aggiunta una nuova Peter Paniana, Camilla.
0: Vabbè, però
1: io conosco una ragazza.
0: Allora canzone dedicata.

0: Camilla è un nome che sta andando molto di moda ultimamente, sì. Devo dire la verità. Ieri sera a casa mia c'erano i miei suoceri con i miei cognati e c'era anche la piccola Sole, piccolissima.
1: Non si chiama Camilla però.
0: No, aspetta, però ha una delle dei bambolotti con cui gioca si chiama Camilla. E a un certo punto ieri a casa mia c'erano anche Woody e Buzz Lightyear, presenti i giochi di Toy Story. Le hanno dato Woody e le hanno detto dai gioca un po' con Camillo, Camilla. Io ho detto guarda che tracollo, mi sta facendo Woody Toy Story. No. Perché se tu hai visto Toy Story e ti immagini che adesso le bambine giocano con Woody e lo chiamano Camillo, povero Woody.
1: Tra l'altro già nel film aveva avuto un grosso tracollo, nell'ultimo film.
0: È vero, quello che devo ancora vedere. Gli è andato in piazza, come si dice in questi casi.
1: Sì.
0: E poi, allora, ok, non facciamo in tempo a salutare nessun altro.
1: No.
2: Solo il nani. E fai bordello.

0: Bon bon bon, 7:25 Radio Peter Pan, facciamo anche un saluto!
1: A chi?
0: A chi sta lavorando in vivaio in questo momento, quindi a far piante immagino, eh?
1: Esatto.
0: Guarda, sono lì con le mani già nella terra alle 6:50 del mattino, ancora prima che iniziasse la nostra diretta loro già ci stavano ascoltando.
1: Bravissimi, sono Isra e Renzo.
0: Grandi.
1: Buon lavo, ragaz.
0: C'è un'altra che lavora in questo momento, cioè la panivendola, la Erika, dice
1: grande.
0: Non si può lasciare un paese senza pane.
1: È vero, ma lei è irriducibile, cioè io la vino a tutti i giorni in cui sono al lavoro e non c'è nessuno che ascolta la radio, Erika c'è.
0: Il pane c'è sempre.
1: Bravissima.
0: C'è chi invece va a fare un mezzo flex di ferie.
1: Bravi.
0: Cioè Cristal e Fabio, direzione Acqua Splash, quello di Lignano, con i biglietti vinti alla radio. Grandi.
1: Oh, bellissimo ragazzi, oh. Buon divertimento. E poi facciamo un saluto.
0: A chi?
1: Anche a chi non ci molla, perché in questo caso si va a raccogliere i pomodori. Il riferimento che ha fatto questo ascoltatore è Flexo, il Mar Rosso alternativo, perché è un mare di pomodori a quanto pare a Gussola, siamo in provincia di Cremona.
0: Noi allora, chiaramente abbiamo delle problematiche ogni tanto quando andiamo a nominare dei paesi che non conosciamo molto bene,
1: ma
0: no?
1: La Gussola, Cesole,
0: sì.
1: E poi cos'altro c'era che sbagliavamo? Poi nel tempo,
0: vabbè, nel tempo
1: ne abbiamo sbagliati tanti, anche Porcia, dicevamo Porcia.
0: Poi un po' alla volta impariamo e a forza di dai e ridai e impariamo. Allora, come abbiamo fatto questa volta per imparare, per capire la pronuncia della città di Gussola?
1: Tutorial anche per imparare come si pronunciano i cantanti, a volte lo facciamo, cerchiamo dei video in cui o si fanno delle interviste o ci sono dei servizi su questa cosa qui,
0: sì.
1: In questo caso su Gussola, ho cercato Gussola così su YouTube ed è venuto fuori questo video che risale a 18 anni fa,
0: quindi più o meno quando apriva YouTube
1: circa. Penso che sia il primo video in assoluto caricato su
0: 18
1: YouTube.
0: 18 anni fa, così a spanne, 2008? Sì, 2008. No, c'era già da qualche anno YouTube. Sentite l'audio di questo video di YouTube di 18 anni fa che si chiama Gussola Campione.
1: Senti la qualità. Deve essere stata proprio una bella festa comunque.
0: I video erano registrati ancora in 3GP, che era un formato video di tanti anni fa. Un MVK tipo.
1: Mi viene da dire solo una cosa, Edo, su questo video ha quasi più visualizzazioni di Super Remix.
0: No, questo mi fa male. Peter

0: Beautiful Freaks, il remix è quello di Rivaz sulla di Peter Pan.
1: Un saluto
0: a chi?
1: Visto che stiamo facendo appunto questa suddivisione tra categoria A lavoratori e categoria B cazzeggiatori, a chi sta facendo il lavoratore in questo momento, Andrea, che ci ha mandato la testimonianza che sta andando in Emilia a fare sopralluoghi per una serie di danni da eventi atmosferici e fenomeni elettrici, quindi in bocca al lupo a tutti quelli che hanno tutti questi problemi in questi giorni dovuti.
0: Ma lui è il perito, quindi?
1: Fa il perito nel senso che è andato?
0: No,
1: non c'è più?
0: È perito. È quello che aspetti con ansia che arrivi il perito?
1: Può essere. Ma
0: speriamo, arriverà il perito.
1: Speriamo che non perisca allora.
0: No, speriamo per lui di no, insomma, voglio dire.

0: Jackpot.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, 2 rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
8: Peter Pan a manetta.
9: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
10: Forever Fun, Forever Summer.

0: Un saluto! Allora facciamo un saluto a Matteo e Federico che ieri a mezzanotte hanno mandato un messaggio dicendo: domani verso le 7.38 per piacere fate un saluto a Matteo e Federico. Allora
1: fatto.
0: Sono le 7.40, direi che saremo proprio dentro.
1: Ma le altre radio vi trattano così?
0: Ma pensa che abbiamo fatto un'altra cosa, non so se ti sei accorto.
1: Mi sono accorto, ero qui con te.
0: Però c'eri anche te.
1: Ma
0: c'eri.
1: Non spoileriamo.
0: No, non diciamo niente, però c'è stata una persona che ci ha detto: potete registrare un messaggio audio per un'altra persona che poi glielo giro in privato.
1: E l'abbiamo fatto. E le altre radio lo fanno?
0: Ma
1: no,
0: che?
1: Così chiedo, chiedo.
0: Un saluto a e da Sofia e Michele che stanno andando a fare il silo di mais insieme al papà.

0: Sì, e quindi grande. Bello. Davide, sempre con la musica di Radio Peter Pan.
1: Buon divertimento. Adesso dalla Germania invece andiamo a Ravenna. Mamma mia, yes. Continuo a saltare di qua e di là, perché c'è chi ci ha mandato un messaggio per dire semplicemente: qui è una giornata bellissima, un abbraccio da Manuel e Nicoletta, svegli dalle 6 per preparare colazioni del bed and breakfast e poi scappare al lavoro.
0: Quindi prima lavorano a casa, tra virgolette, okay, bed and breakfast, sì, sì, loro, e poi via scappano al lavoro. Quindi bello, giornata molto lunga. Bravi ragazzi.
1: Siete proprio dei ragazzi. E poi vediamo altra gente da salutare che ci ha mandato anche note audio.
2: Categoria lavoratori.
0: Hai detto bene.
2: Terzo giorno di vendemmia e sono già pieno di soldi.
0: Dai, dai, resisti.

0: anche a tutti quelli che sono in paranoia.
1: Se sono in tanti, in paranoia, forse più di quelli che ballano il flamenco, mi viene da dire. 7:43, ragazzi, ci sono anche gli amici che mandano un mega saluto
0: mega
1: ai
0: saluto.
1: Tecnici di Vicenza che stanno andando a fare un intervento tecnico, ovviamente, su un cancello automatico.
0: Allora, io ho problemi al mio cancello, però non è a Vicenza. Cosa fate? Uno strappo alla regola, lo fate? Al cancello del garage. Che si è una porta si è bloccata.
1: Sì, ma non è quello automatico. Loro lo fanno su quelli automatici.
0: Sì, sì, quello automatico.
1: Ah, quello automatico?
0: Sì.
1: Vabbè, ma è del condominio.
0: Sì.
1: Allora chiamale l'amministratore.
0: Ciao.
1: Che ti devi
0: tu scrivi mai l'amministratore?
1: No.
0: È per questo che mi dici chiamalo.
1: Io sono inquilino.
0: Come se fosse un.
1: Cioè, io sono in affitto.
0: Sì, ho capito, ma tu chiami l'amministratore. Un saluto comunque agli amministratori che hanno un lavoraccio che non è per niente facile. Sì. Però tu chiamalo l'amministratore.
1: Lo so.
0: Dimmi quando ti risponde.
1: Io non chiamo nessuno.
0: Tu.
1: Cioè, non voglio chiamare nessuno.
0: Fai bene.
1: Regas, attenzione adesso che voi diventate i vocalist, quindi fuori la voce, quelli che stanno lavorando, quelli che devono flexare le ferie. Insomma, se avete voglia, 393-7366-240, fate casino durante la scoteca.
0: No, la scoteca, scusami.
1: Ah, scusami, è la scotechina.
2: Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta
3: Matteo.
2: La scotechina, solo nel The Remix Show.
4: Ciao, sono Sister Gloria.
0: No, Gloria, non è il tuo momento, smettila di intrufolarti nella scotechina di Matteo Monti.
5: Il motore.

0: voi siete i vocalist, ragazzi. 393-736-640.
1: Signore e signori, direttamente da Radio Peter Pan, va ora in onda la scotechina con Mamo DJ.
0: Ma chi è Mamo DJ?
2: Mamo DJ, Matteo Monti.
0: Ma come Mamo?
2: Mamo, Mamo DJ. Mamo, Mamo DJ. Mamo, Mamo DJ.
3: Mi avete archiviato?

Impara le vocali con gli ascoltatori di Peter Pan.

meglio tragen roten Schuh. Und früher roten Schuh tragen.

0: bravo. Chi? Il nostro Matteo Monti è molto bravo, bravo, bravo.
1: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!

0: Mix.
1: Ma non è vero.
2: E perché dice così ogni volta? Gloria,
1: pensila. Questa era la scotechina di Matteo Monti.
2: Esatto.
1: Ma non abbiamo finito di trapanarvi le orecchie.
2: Hai paura. Trapaniamoli tutti, vai.
1: Trapaniamoli. I ragazzi.
2: Visto?
1: Sì, ridi. Hai guardato male, mi
2: ridi, ridi.
1: Vabbè.
2: Vabbè ragazzi, allora qui si continua a tenere il volume alto della radio e volendo a fare delle stories su Instagram, perché no, taggateci dire possiamo. Fate degli audio che vi mettiamo in onda nell'effetto fuorigiri, ma soprattutto volume della radio a palla, perché su Peter Pan torna il fuorigiri.

0: proviamo, la proviamo? La proviamo?
1: C'è nessuno.
0: Aspetta, aspetta, aspetta.
1: Batte le mani.
2: E non c'è nessuno che batte le mani.
0: Si la becca,
3: There is nobody to clap the hands.
4: Questa è per quelli che magari sono in vacanza, no? Non lo so, in Italia in questo momento, e arrivano da altri paesi, allora ogni tanto dobbiamo mettere qualcosa anche in inglese, che è la lingua magari un po' più conosciuta da tutti, perché certo. Il tedesco non lo sappiamo. Beh, di qualcosa in tedesco tu, che sai quelle tre cose in tedesco.
0: Hast du ein Freund?
4: Ecco, bene.
0: Wie alt bist du? Basta, poi. Ah, no, aspetta.
4: Non posso dirvi Kartoffeln.
0: Nobets gut genug.
4: Bene. Così li abbiamo salutati tutti almeno, no?
0: Sai che quando sono stato l'ultima volta a Mantova, alla festa di San Fermo, a un certo punto ho provato a vedere anche quanto Igores e Lady Brian erano conosciuti lì, e quindi sono andato con un non c'è nessuno che batte le mani.
4: Sì.
0: Eppure lì la sapevano.
4: Certo.
0: Pure lì la sapevano.
4: Quello.
0: Allora, sentiamo un po' i ragazzi che hanno reagito al fuorigiri. Senti.
5: Da Castelfranco Veneto ad Alessandria, è un attimo!
4: L'Egitto?
0: Sì, certo.
4: Grazie.
0: Arriviamo.
4: Ciao Andrea!
5: Tiriamola giù questa pasta di merda!
0: Guardiamo il suono, questa merda di casa! Era una cheat, una semi-cheat.
4: Poi esagerati, lo so, ma che volete fare, ragazzi? Il 12 d'agosto o così o schiattiamo, cioè non c'è alternativa.
0: Vabbè, dai, adesso basta fare i stupidi che c'è la chicca del maestro
4: Miyagi.
0: Non
4: c'è, è in ferie, quindi c'è la prossima canzone.
6: Radio Peter. Radio Peter

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno,
2: buongiorno. Anche dai remix, ovviamente, che rimangono qui anche nella prossima ora a far compagnia a quelli che in questo momento stanno lavorando o stanno cazzeggiando. Ci sono le due possibilità.
3: C'è Luca che fa parte della categoria dei lavoratori al lavoro nella zona del Prosecco irrigando i campi in vostra compagnia. E noi invece la compagnia vostra, cioè quella di Luca, l'avremo fra qualche mese o l'anno prossimo.
2: In che senso?
3: I risultati della sua pandemia.

0: Sport.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
10: Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Sono le 8 on point.
11: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sulla sospensione di Schengen, nuove accuse da Madrid all'Italia. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, l'atteggiamento di Roma è dettato da logiche elettorali. Bruxelles intanto assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. E negli Stati Uniti Trump sarebbe pronto a candidarsi per le presidenziali del 2028, me lo chiedono tutti, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, ha affermato il presidente. Per la Costituzione americana impossibile candidarsi per un terzo mandato. Chiudiamo con lo sport. Arrivano due ori per l'Italia degli europei di nuoto, con Martinenghi che si impone nei 100 rana e Simona Quadarella che vince negli 800 stile. Nell'atletica Nadia Battocletti oro agli europei, terza l'altra azzurra Nicole Maiori. Jacobs infortunato nella finale dei 100. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: molto bella del 2015, che è l'originale del, allora, del 2015 è Sorry, sì.
1: Ho idea, io so che qualche anno più tardi poi è stata ricantata meglio, ma sì, molto meglio.
0: Allora, il POV è questo: siamo in un contest di canto, tipo X Factor, una cosa del genere.
1: Sì, era tipo X Factor
0: Lituania.
1: Lituania, ecco, ok, e veniva cantata in questo modo.
0: Non male.
2: I just don't want to say that you're sorry for now, girl.
3: Parole a caso.
2: Sorry for now, girl. I just want to say for me to sorry.
3: Comunque sorry a prescindere, cioè
0: anche sorrata comunque.

0: Ciao ragazzi, siamo arrivati al giro di boa e se siete appena arrivati non avete cantato con noi la canzone del giro di boa.
1: Signore e signori!
0: Ah, non era questo, scusami, che figurarsi.
1: Giro di boa, soltanto il giro di boa, giro di boa, vogliamo il giro di boa.
2: Un'altra!
1: Giro di boa, soltanto il giro di boa, giro di boa, vogliamo il giro di boa.
2: Di nuovo!
1: Giro
0: no,
1: di boa.
0: Scherzo, basta. Allora, attenzione, sapete che questo è un programma attentissimo ai trend e c'è un nuovo trend che vi diciamo tra pochissimo.
3: Attenzione! No.

0: avete archiviato?
1: Allora, questo è il programma più attento ai trend di Radio Peter Pan. E ad agosto che fai? Non parli dei trend delle vacanze? Ne abbiamo certo. già raccontati parecchi, ma ce n'è uno nuovo.
2: A parlare sempre di eclissi solare, cioè voglio dire, basta.
1: Questa sera l'eclissi, guardate.
2: Che ora? Che ora?
1: Tra le 19.30 e le 20, 20 e 30, 23, 40 circa circa. Vabbè, guardatela con gli occhiali quelli giusti, mi raccomando, se no vi fate male. Sì. Allora, vacanze basate sulla fattoria, sentite già un po' la base fattoria sotto.
2: Sì. Perché cosa intendi per vacanze basate sulla fattoria?
1: Perché c'è questo nuovo lusso che costa anche parecchio,
2: voglia
1: 2.300 euro per una settimana costa. Per andare a fare il pane, raccogliere le uova, le verdure, coltivare l'orto, preparare il formaggio, con della gente che vi deve assecondare facendo queste cose. Perché quello che penso io è: c'è una fattoria che offre questo servizio, ci sono delle persone che ti insegnano a fare il pane, a fare
2: certo,
1: le cose.
2: Certo.
1: Pensa a questi che dicono: guarda questi qua che lenti che sono per fare una roba che noi facciamo tutti i giorni da una vita.
2: Ma Edo, tutto quello che vuoi. Adesso pagare una vacanza da circa 175 euro al giorno fino a 2.300 euro per una settimana, io volevo fare i complimenti a chiunque abbia venduto questa cosa qua.
1: Bravi.
2: Perché ci sta riuscendo molto bene, sì. a quanto pare, perché sono sempre stato dell'idea che la capacità di vendere un'attività costosa non sia una cosa da poco.
1: No.
2: Esempio, il golf secondo me non è ben venduto, perché tutti dicono costa un sacco di soldi, non lo vado a fare, cioè tutti nel nostro immaginario collettivo il golf costa tanto, però per esempio gli sci nel tempo sono riusciti a essere, nonostante il costo che è molto elevato, un'attività accessibile tra virgolette a tutti. Cioè non, se uno dice vado a sciare non pensi nella tua testa: cavolo, quanti soldi c'ha questo?
1: È vero, adesso dovrebbero fare una cosa tipo fare il golf nelle fattorie. Questo perché? Perché la gente rimane sempre la stessa storia di partenza, cioè vuole disintossicarsi dal telefono, e quindi che fa? È disposta a pagare così tanto, un vero lusso, 2.300 euro per andare in una settimana in una fattoria a fare una vacanza disconnessi, capito?
2: Ma disconnettetevi,
1: mamma
2: andate,
1: mia, la dico,
2: andate voi
1: e noi andiamo a Porto Cervo che tra un po'
2: andiamo in villaggio, noi
1: un posto da poveri.

0: Beh, cosa dire ad Andrea che ha mandato quest'audio qua?
1: Comunque, ragazzi, il mio motto, come diceva sempre, vanno a marchi. I coglioni vanno in culo. Non si può spendere 2000 euro, più di 2000 euro, per andare in una fattoria a fare del pane o raccogliere le uova sotto il culo di una gallina.
0: Sono d'accordo con lui. Sono d'accordo con lui perché, voglio dire, per essere riusciti a spacciarla come una roba, una figata, sta cosa qua. Andate a raccogliere i pomodori e gli asparagi. Vi paghiamo, anzi, pagateci.
2: Pagate voi. Noi per raccogliere, poi noi ci teniamo la roba. Davvero. Ha chiamato Vanna Marchi, ha detto che ci ha organizzato una vacanza per me e te.
0: Grazie.
2: Andiamo allora a raccogliere l'uva, ok? Poi andiamo a raccogliere i pomodori con l'ascoltatore di prima che lavorava nel Mar Rosso, quello alternativo. Certo. E poi ci mettono anche a pulire un po' la casa. E mi ha detto quant'è il prezzo del nostro viaggio.
0: Quanto dobbiamo pagare?
2: A testa?
3: 150.000!
0: Guarda che tu adesso, però adesso la vedi come una cosa negativa, ma c'è gente che, tra virgolette, è condannata per punizione a fare queste cose, che ne ha tratto molto guadagno.
2: Esatto, la storia è quella di questo 22enne, si chiama Mattia Oddenino, siamo in provincia di Torino. Lui era stato rimandato a scuola e suo papà, che è giardiniere, gli ha detto: per punizione sai che fai? Vieni a lavorare con me.
0: Bellissimo.
2: Gli è piaciuto talmente tanto lavorare nella terra, sulla terra, con la terra, che poi lui ha cambiato scuola, è andato all'agrario, poi si è diplomato e ha visto che c'era il concorso per diventare giardiniere praticamente reale, cioè della villa della regina e del palazzo reale di Torino.
0: Beh, giardiniere d'arte, è proprio la mansione, diciamo. Sì. Beh, non è una cosa molto comune, però penso che ti paghino anche un sacco di soldi. Questo è il discorso. Sì. Cioè, fare il giardiniere d'arte, nel senso rendere piccole opere d'arte
2: dei giardini,
0: d'arte, sì. Dei giardini, è una cosa. Io ogni tanto, quando li vedo, guardo i video, mi fermo anche a guardare.
2: Che bello.
0: Sono belli perché tagliano
2: quelli che fanno le aiuole perfette,
0: bellissimo.
2: Quelli che fanno tipo anche i labirinti, anche lì c'è un'arte.
0: Stupendo.
2: Secondo te, quelli che fanno i giardinieri d'arte utilizzano le forbicine
0: da barbieri?
2: Quelle che noi utilizziamo tipo per tagliarci le unghie?
0: Può essere.

0: dillo.
1: Everybody
0: cosa?
1: Everybody get up and dance.
0: Per un momento ho temuto che dicessi quell'altro everybody che va di moda adesso.
2: No,
0: vabbè, però non qui, ragazzi. Allora, parliamo un attimo di una cosa che è successa all'estero, potrebbe arrivare anche in Italia.
1: Aia.
0: Allora, stiamo parlando di Arlan Rakhmetsanov, ok, che è un ragazzo molto giovane che a tempo perso, in realtà era già da un po' di tempo che sviluppava dei programmi, dei software che lavoravano con l'intelligenza artificiale, ha creato una nuova app che ti permette di cercare appartamenti, controllare voli, programmare attività, preparare messaggi.
1: E fin qua diciamo che più o meno lo fanno tutte, no? Le varie applicazioni. Ma c'ha una feature che, attenzione, mettiamo pure la sigla per la feature.
0: Eh sì, questo sì.
1: Aia.
0: Tra le varie opzioni che ti permette, che ti concede quest'app, c'è anche quella del avvisami se questa persona torna single.
1: Mamma mia, ragazzi!
0: Cioè, effettivamente va a monitorare il profilo che tu gli indichi, quindi può essere quello del tuo ex, della tua ex, può essere di
1: della
0: quella
1: tua crush,
0: lì, della
1: magari
0: tua crush,
1: anche.
0: Esatto. E praticamente monitorando le attività di questa persona ti dice a un certo punto: Fermo.
1: Secondo me è single.
0: Secondo me si sono mollati. È il momento.
1: Avete presente quando state lì a guardare i profili, a cercare di capire, fare seguiti, ma non si seguono più, ma no, ma ha messo like, like, non vedo like.
0: Un saluto a tutti gli agenti dell'FBI che lo sono diventati solo in determinate situazioni. Cioè, non lo erano prima, ma quella cosa lì, per scoprire quella collega nuova che ha cominciato a lavorare lì.
1: Ma questo è single oppure no? Allora dai in passo tutto all'AI e lui ti dice se puoi provarci o meno.
0: Allora, volete sapere,
1: rischiare di far figuracce magari,
0: volete
1: no?
0: sapere qual è il nome dell'app? Ve lo diciamo in un altro momento.
1: Aia.

0: Star. Volevo fare un saluto
1: a chi?
0: A un'ascoltatrice, la Federica, che ha scritto: buongiorno ragazzi, mi sono appena collegata, ma la vacanza con i pomodori, gli asparagi, di cosa si tratta? Allora, siamo partiti da questa nuova moda, questo nuovo trend, cioè di fare delle vacanze di lusso nelle fattorie, senza telefono, e alla modica cifra di 2300 euro
1: per una settimana, comunque 175 dollari o euro al giorno,
0: e vai lì e fai, diciamo, il contadino. Poi siamo passati a un vero contadino, o meglio, anzi, un giardiniere.
1: Un ragazzo che è diventato giardiniere per punizione, e ne ha fatto una fortuna.
0: E poi siamo passati a un altro ragazzo, sempre giovane, che però ha creato questa applicazione, questo assistente virtuale che si chiama Folk, che permette di creare, di aiutarti con tante cose, tra le quali monitorare i profili Instagram delle persone che ti piacciono, e ti dice: guarda, è impegnata, non è impegnata, si è lasciata.
1: Il tutto sfruttando l'intelligenza artificiale, quindi si basa sempre su questi algoritmi molto precisi, molto attenti.
0: Litri e litri e litri di acqua utilizzati per queste cose qui.
1: Ci dicono: ma scusate un secondo, il The Remix Show, l'app, quella premium, ce l'ha già questa funzione?
0: Ah, ce l'abbiamo già?
1: Con la Premium Plus controlla anche la ex, quindi è la stessa cosa che fa l'altra app, Folk, mi pare di capire.
0: C'è qualcun altro che dice: sì ragazzi, ma questo è stalking tramite app,
1: infatti,
0: praticamente.
1: Ma infatti, però,
0: una volta lo stalking non esisteva, era tutto di dominio pubblico.
2: Ma voi ve lo ricordate quando su Facebook diventava di dominio pubblico, quando cambiavi lo stato da fidanzato o fidanzata
1: bellissimo
2: a single?
1: Bellissimo.
2: Che tempi.
1: Arrivava nella home, vedevi, questa persona è passata da cos'era, impegnato ufficialmente, a single.
0: I like li mettevano quelli che non vedevano l'ora di provarci. E poi sotto i commenti, tipo:
1: cosa?
0: Che succe?
1: Che succe? Come mai? Oppure, anzi, no, ti dico il commento vero?
0: XK.
1: No, neanche. Il commento.
0: Midisp.
1: Il commento erano solo punti di domanda.
0: Cosa? Cosa?
1: Vabbè, così, mamma mia, come stavamo presi.
0: Siamo presi meglio adesso?
1: No, no. Okay.

0: sette chiavi di lettura. C'era chi diceva ma siamo matti, qualcun altro invece che ha chiesto scusate come si chiama l'app?
1: Siete veramente, guarda, quello credo che sia il fidanzato di quella di ieri, ti ricordi? Che andavano in vacanze e diceva dammi il tuo telefono così ti tengo l'occhio io. È lo stesso secondo me.
0: C'è anche chi dice si può ancora fare quella roba lì invece su Facebook di cambiare lo stato del proprio relazione, no? Cioè quindi lo stato sentimentale si chiama così credo su Facebook proprio la
1: situazione sentimentale.
0: Dice si può cambiare, io l'ho fatto 3 anni fa quando mi sono sposato, però dice che quando poi lo vai a cambiare adesso ti chiede se lo vuoi rendere pubblico oppure no, cioè se vuoi che compaia a tutti come aggiornamento oppure rimane semplicemente una cosa sul tuo profilo e basta.
1: Che poi adesso detta come l'abbiamo raccontata, cioè che esiste un'app che monitora eccetera, è ovvio che è un'esagerazione, cioè secondo me è da pazzi utilizzare questa funzione. Che
0: siamo
1: poi
0: tutti d'accordo?
1: Siamo tutti d'accordo su questo, che poi
0: quasi tutti
1: senza l'applicazione lo abbiamo fatto tutti almeno una volta e anche una.
0: Però almeno lì cioè c'hai un po' di impegno.
1: Cioè
0: capito?
1: Quando eri single che diceva aspetta vado a vedere un attimo questa non finanza, vabbè.
0: Come si chiama l'app?
1: Riguarda

0: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
14: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Olier. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Peter Pan Pink Power.
18: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Fun, Forever Summer.

0: her alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Chissà cosa sta dicendo qui Billie Eilish. Andiamo in Germania.
2: No, ma adesso mi sono
1: oggi,
2: mi sono appena tolto le scarpe.
1: Oggi,
2: scusa,
1: è tutto un viaggio praticamente in giro per il mondo con il The Remix Show 8:41. Allora no, continuiamo a parlare tra virgolette di vacanze, perché arrivano anche immagini in questo momento, vedo, dei nostri ascoltatori da Marsa Matruth.
2: Marsa Matruth, sì.
1: Ci ascoltano in diretta. Le abitudini non si cambiano nemmeno in vacanza, dice la Vale. Brava Vale. Allora no, abbiamo tutte le persone in giro per il mondo e abbiamo anche quelli che magari potrebbero scegliere di andare a fare una bella vacanza in Germania o meglio ancora a Berlino.
2: Sai che per quanto riguarda la prossima notizia, quella che stiamo per dare, io sarei uno che c'entra poco, nel senso che non sono tipo che quando va all'estero usa i mezzi pubblici del luogo.
1: Davvero?
2: Perché no, perché c'ho un po' d'ansia, non sono bravo in queste cose qua.
1: No, allora non so se vi capita, vi è mai capitato di andare in vacanza a Berlino. Se siete andati sapete che loro non hanno i tornelli, quindi per entrare nei mezzi pubblici non c'è bisogno di obliterare qualcosa, scansionare, passare un QR code, eccetera. Si entra, si sale, si scende.
2: Ah,
1: ovviamente.
2: Se ti beccano ti fanno la multa, se non ti beccano non ti fanno la multa.
1: Sta alla, diciamo, onestà di chi prende il mezzo pagare il biglietto.
2: Okay.
1: Funziona così.
2: Vabbè.
1: Anche perché se ti beccano in realtà lì non è proprio una passeggiata di salute, perché ti danno la multa, ma se poi non paghi la multa non è un illecito amministrativo, ma diventa proprio una pena, capito?
2: Cioè, ma in che senso?
1: Rischi di finire in prigione.
2: Se non hai biglietto.
1: Ogni anno ci sono migliaia di persone che subiscono pene detentive per aver viaggiato senza biglietto e non aver pagato poi le multe corrispondenti.
2: Hai capito?
1: Sono tanti anni che chiedono di depennare questa cosa qua e in realtà niente, ancora niente. Ma c'è un furbetto che si chiama Johan Trieloff che ha pubblicato un'app che si chiama Fry Faren, credo.
2: Che ti dice quando il tuo ex torna single.
1: Che ti dice dove sono i controllori nei mezzi.
2: No,
1: è una sorta di Waze, tu la usi e dici io sono su questa linea.
2: Allora,
1: qui in questo momento
2: fermati un attimo Edo, perché ho troppe cose da dire e non abbiamo più tempo, quindi tra

0: Zit Phil, Dub Dogs, suora di Peter Pan, state ascoltando il The Remix Show. Siamo andati anche metaforicamente in un sacco di posti oggi, sì, molto belli, grazie ai nostri ascoltatori e anche grazie alle notizie varie che abbiamo trovato. L'ultima riguardava Berlino, dove c'è quest'app creata e condivisa da 40.000 persone.
1: Vabbè, non poche, quindi.
0: Tra l'altro non solo app, ma anche web app, quindi accessibile anche.

0: da Chrome, da browser, che segnala i controllori sui mezzi pubblici. A Berlino non si pagano i biglietti, questa cosa crea un grave problema in realtà, perché poi le multe si sommano, nessuno le paga, diventano dei reati veri e propri, e quindi poi la gente deve finire in carcere, tra virgolette, dovrebbe finire in carcere. E allora, per evitare questa cosa e per continuare a non pagare il biglietto, si sono inventati questa app qui, che mi sembra molto illegale, mi sembra.
1: No, no, ma lo è, credo, e come lo è anche quella di... però vedi, se continua a esistere questa app in Italia e nel mondo, o stiamo parlando di Waze, quella che invece ti dice quando ci sono dei non posti di blocco, come delle pattuglie che fermano, voglio dire, forse in qualche modo si può fare.
0: Un escamotage legale c'è, se mi sembra che esista, perché se no l'avrebbero già tolta,
1: assolutamente,
0: o comunque gli avrebbero detto guarda, quella funzione lì toglietela.
1: Comunque quella questione lì dei biglietti e dei controllori che vengono a farti la multa mi ha sempre messo un'ansia tremenda,
0: terribile.
1: Io nel 99,9% delle volte che viaggio su mezzi pubblici, e mi capita prevalentemente a Venezia quando tipo vado allo stadio, che quindi devo prendere o l'autobus o poi il battello, c'ho sempre il biglietto.
0: Allora, non...
1: capita qualche volta, ma davvero, anzi qualche volta, scusami, rarissimamente, che io non ce l'abbia perché magari ero di corsa, non ho fatto in tempo a ricaricare la carta Venezia eccetera, quindi sono che prendo il battello e non c'ho il biglietto. Mi è capitato, devo dire la verità, la vivo con un'ansia terribile.
0: Volevo capire, visto che i nostri ascoltatori, proprio per statistica, abbiamo visto che abitano in posti, diciamo, in città molto piccole o comunque non molto grandi, ecco, mettiamola così, volevo capire da quelli che ci stanno sentendo come se la vivono quando vanno nei mezzi pubblici, cioè scrupolosamente attenti a pagare tutto, a far tutto per bene, o capito?
1: Poi sai come, io sarei anche uno che se è dimenticato il biglietto e arriva il controllore, vado io dal controllore e gli guardo, sono qua.
0: Vai.
1: Sparami! Non scappo via, mi merito.
0: Mi dovete sparare?
1: E mi fanno a volte rabbia quelli che invece trovano le scarpe, cioè che girano attorno al controllore, vanno dietro, poi fanno il giro e non si beccano neanche la multa.
0: Mi viene l'ansia a guardarli.

0: Substitution, che bella questa canzone di Purple Disco Machine con Kungs. Ho sentito qualcuno dei nostri colleghi recentemente
1: dire cosa? Kungs? No, cosa l'ho detto? I Purple Disco Machine.
0: Aia.
1: No, no. Chi l'ha detto? Dai, dillo, dillo, chi l'ha detto? Chi l'ha detto?
0: Non vorrei infamare qualcuno, magari ho capito male, ma mi sembra Rocky.
2: Ah, vabbè, però dai, erano in tanti una volta, però dai.
1: È uno, sono due, sono tre, boh, non lo so, vabbè, dai, la sommiamo.
2: Chi se ne frega?
1: Stai zitto. Adesso va benissimo così, io sono già felice.
0: Va bene.
1: Così. Comunque, la questione di sfuggire ai controlli dei controllori, scusate il gioco di parole, quando sei su un mezzo pubblico, è sempre stata una cosa che mi ha fatto un po' di rabbia. Cioè, nel senso, io sono, mi è capitato di essere beccato che non avevo il biglietto, o meglio, mi è capitato recentemente che, cosa è successo? Avevo perso il treno e ho preso quello successivo.
0: Sì, okay. Però hai tenuto il biglietto di quello prima.
1: Ho tenuto il biglietto, gli ho detto, guarda, è lo stesso costo, la stessa tratta.
0: Che cazzo.
1: E mi fa, no, ma non va bene. E ho detto, ma ho capito, è una rottura di coglioni, capito?
0: Posso dire che questa cosa qua adesso succede nei regionali, dove devi decidere che ora prendere il treno, a che ora prendere il treno.
1: Esatto.
0: Una volta il biglietto da timbratura, ok, da quando lo timbravi, valeva, mi sembra, 4 ore.
1: Sì.
0: Si stava meglio quando si stava peggio.
1: Ah sì, forse comunque era il contrario addirittura, che io avevo preso il biglietto per l'ora successiva.
0: In ogni caso, però, dai, vabbè, un po' di elasticità.
1: È la stessa tratta.
0: Sti cazzi, sui regionali, cioè non stiamo parlando di un Frecciarossa dove mi
1: hanno fatto pagare
0: al 12B e devo stare seduto lì.
1: Mi hanno fatto pagare, non era una multa, ma era una sorta di sovrapprezzo, come comprare il biglietto a bordo.
0: La multina.
1: Mi hanno fatto la multina tipo da 16 euro, una roba del
0: però
1: genere.
0: Però
1: cioè, voglio dire.
0: Questa è una politica che non condivido.
1: Sì, ma anche perché, cioè, boh, nel senso, cosa ti deve tornare indietro?
0: Cioè, l'ho già pagato.
1: I conti ti tornano.
0: E quello dopo è un regionale, ripeto, non ho da sedermi per forza sul 12B.
1: Non sto creando nessun tipo di danno. Se non.
0: Ma se ci dessero in mano le ferrovie, guarda. A me e a te.
1: Non voglio fare il supereroe dei treni.
0: Però.
1: È arrivato super treno.
0: Però.

0: topic assieme a una nostra ascoltatrice.
1: Se...
0: e lei dice: sono fuori argomento.
1: Vai, sentiamo.
0: Se per Edo l'estate finisce con il Redentore, se... quindi con la festa del Redentore a Venezia, per me, lei dice, finisce quando trebbiano il mais. Oggi ho visto trebbiare il mais.
1: No.
0: Estate finita.
1: No. Allora,
0: l'annuncio è stato fatto.
1: Cara ascoltatrice, volevo dirti che l'estate finisce con il mio compleanno. Il 26 di agosto finisce l'estate.
0: Allora, poi ci dicono, e avevo il dubbio, ma non volevo dirla con peccando di saccenza. La cosa del biglietto, cioè che non si paga
1: in Germania,
0: è in tutta la Germania, non solo a Berlino.
1: Ah, ok.
0: Questo perché? Perché la gente paga il biglietto, quindi di contro loro ce ne sono anche pochi.
1: Ah, e quindi adesso che
0: io però sono stato a Berlino a trovare il mio amico Marco.
1: Sì.
0: E lui mi ha detto che
1: cosa? Che non li paga, puoi dirlo. Ci sarà un motivo se hanno creato queste app adesso. Cioè,
0: lui va in giro in bicicletta, però quando siamo andati in giro insieme ha detto: ma andiamo tranquilli.
1: Aumentate il controllo, menate quelli che non hanno il biglietto, il minimo.
0: Oppure allora, fate come l'infame che stiamo per sentire.
1: No, Matteo è terribile, però. Più che altro perché l'ha fatto nei confronti di un amico. Una volta, dice, mi è successo che a un certo punto salissero i controllori. Io avevo il biglietto, un mio amico non ce l'aveva. E ho visto che stava facendo tutte le mosse per sfuggire al controllore. E quindi lui, cos'è che ha fatto Matteo? È andato al controllore e fa: scusi signor controllore, lo vede quel ragazzo lì? Ecco, quello non ha il biglietto.
0: Ed è anche mio amico.
1: Gli faccio una bella multina.
0: Ed è anche mio amico. Radio Peter Pan.

0: Esatto, così
1: ha risposto anche l'ascoltatore, quello che ha denunciato in un mezzo pubblico il suo amico che era senza biglietto.
2: Sì, ma dai, sei super infame te.
1: Controllore, signor controllore,
2: c'è una bella multina qui, come si chiama? Aieie Brazov.
1: Lui, che è mio amico, non ha pagato il biglietto, ha scritto Matteo dopo tutto quello che gli abbiamo detto in diretta. Vabbè, lo so,
2: è meritato.
1: Sono terribile, ma l'ho fatto giustamente.
2: Allora, te Matteo, adesso sai chi è Matteo? È quello che ha denunciato i due ragazzini che vendevano le limonate, lì che ha chiamato le forze dell'ordine.
1: Che è lo stesso che a scuola ricordava il professore quando c'era la verifica.

0: Podcast.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
2: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale, a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Beat in the Pan. Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 9 da 3 minuti.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Ali migliora la vita.
6: Breaking news.
7: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, Spagna. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen e la questione migranti. Il ministro degli esteri Albares dice che l'atteggiamento di Roma è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Sull'Italia ondata di calore che potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature 7-8 gradi sopra la media. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato. Non si ferma l'attività eruttiva sull'Etna, la chiusura per motivi di sicurezza dell'aeroporto di Catania, prorogata ulteriormente fino alle 18 di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MyoWorld.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
1: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.
0: Oh, inserire di amico musicale.

0: a proposito, prima non l'abbiamo ricordato.
1: Cosa?
0: Se andate in vacanza, ragazzi, prendeteci la calamita più brutta che vedete,
1: è vero.
0: Poi o ce la spedite qui in radio o ce la portate a qualche evento. Ringrazio un'ascoltatrice,
1: Arianna, lei addirittura ha fatto la storia.
0: Assieme al marito ci hanno taggato in una stories in cui sono in vacanza e dicono che si vergognano di questa calamità. Non vedo l'ora di vederla.
1: Ragazzi, a maggior ragione se fate anche la storia noi vi ripostiamo, siamo solo che felicissimi. Ma parliamo un attimo di salute, anzi scusami, ragione, prima di parlare di salute chiudiamo la questione dei biglietti in Germania,
0: sì?
1: Perché c'è una testimonianza di una storia terribile.
0: Aia.
1: Di un ascoltatore, senti.
2: Anch'io sono stato a Berlino a trovare un mio amico e anche lui mi ha detto vai il biglietto, ma va. E così io sulla metro un giorno ero un po' in ritardo, c'era già il treno pronto per partire e sono salito così.
1: Allora Edo, aspetta, prima di continuare la storia, base suspense.
0: Ah, suspense.
1: Sì, perché questa è proprio da paura.
0: Attenzione.
1: Ecco il continuo della storia.
2: E ho detto anch'io, ma va, me l'ha detto mio amico. Appena si sono chiuse le porte, tre tizi che erano in borghese e sembravano dei normali passeggeri si sono alzati e hanno iniziato a dire biglietti. Erano
1: italiano, poi.
2: Appunto controllori in borghese. E io non ce l'avevo, ho detto, oh, io non ce l'ho, ragazzi.
1: Fatemi la
2: Alla fermata successiva mi hanno fatto scendere, mi hanno tenuto fermo per evitare che scappassi, mi tenevano proprio stretto.
1: Certo.
2: E poi mi hanno detto, adesso hai due soluzioni, o paghi immediatamente 50 euro,
0: o vai in
2: che è una sorta di multa che ti libera da ogni responsabilità.
1: Oppure ci dai il numero di tua mamma.
2: Oppure ti verrai denunciato. Ah, io ho tirato fuori 50 euro, li ho pagati.
0: Ma potevi farti denunciare, scusa.
1: Non tornavi più.
0: Ma cosa stai dicendo, Edo? Che consigli sono?
1: Andavi più dall'amico.

0: ricordi che ricordi con questa di Samurai J dell'altra estate?
1: Sembra che sei 6 anni fa, come invece. La dici, insomma. No, allora, cambiamo argomento, ragaz, basta parlare di controllori e multe perché ci viene l'ansia. Esatto. Vogliamo stare un po' più tranquilli, anzi, in realtà consigliarvi 8 tipi.
2: Scusate,
1: che figura.
2: Scusate, è partito il boomer.
1: Basta!
2: Non riesco come i boomer a interrompere.
1: Allora, vi consigliamo 8 attività che la scienza ha dimostrato fanno molto bene al tuo cervello, al tuo Edo.
2: Anche al vostro, non so quello di Nordio, forse con lui non ci sono speranze.
1: Allora, il primo...
2: Non solo fanno bene, ma permettono di ricablare, cioè quando ti senti sfasato, tu fai queste 8 cose e track.
1: Allora, io ve lo dico,
2: sei
1: ragazzi,
2: perfetto.
1: Fate alcune di queste attività, vi faranno sentire dei cretini all'ennesima potenza e siete tranquillamente autorizzati a giudicare quelli che lo fanno dicendo che sembrano dei cretini incredibili, perché la prima attività è questa, attività numero 1, cambia base, attività numero 1,
2: lavatevi i denti con la mano non dominante, quindi al contrario di come fate di solito.
1: Voi provate a lavarvi i denti con la mano sinistra, non so, davvero ti fai malissimo.
2: Secondo me vi fate di quelle afte perché sbagliate e quindi vi sbattete lo spazzolino contro la gengiva, ve la spaccate e poi vi escono le afte.
1: Lo paragono, infatti non lo farò, lo paragono allo stesso modo a quelli a provare a schiacciare il freno con il piede sinistro.
2: Esatto.
1: Uguale, fai male.
2: Una volta tutti abbiamo provato una volta.
1: Per curiosità.
2: Dopo ti dai la testata sul volante e dici non lo faccio mai più. Certo.
1: Chiudiamo intanto questo intervento con il secondo consiglio numero 2. Cambio base. Terminate la doccia con 30 secondi di acqua fredda. Questo l'avevo già detto un po' di tempo fa in diretta anch'io e lo sto facendo.
2: Sì.
1: Ti ammali meno teoricamente.
2: Davvero?
1: Sì, davvero. E in più.
2: Non ci direbbe guardandoti.
1: Mi sono mai ammalato. L'esposizione al freddo provoca un aumento misurabile della noradrenalina, molto diverso, insomma, superiore ai livelli normali. E quindi per fisiologia aiuta il sistema nervoso simpatico.
3: Ma
2: Andrea. Che stavamo parlando della noradrenalina.
1: Fatevi la doccia fredda, 30 secondi alla fine.

0: Chi è in direzione montagna? David, hello. Barbara, Valerio, Giada, buona giornata a tutti. Giorgia è quella che ha mandato il messaggio, non so se stia guidando lei o se sia la capitana del
1: gruppo. Ma non sta guidando, se ha mandato il messaggio starà guidando David sicuramente, guarda, sicuramente
0: Valerio.
1: Allora ragazzi, abbiamo dato i primi due consigli per ricablare il cervello. I primi due erano provare a lavarsi i denti con la mano opposta, cioè quella non dominante, e fare 30 secondi di doccia fredda alla fine della doccia.
0: Il terzo consiglio che vi possiamo dare per ricablare il vostro cervello è sforzarsi di sbadigliare 10 volte di fila. Sì sì, perché questa cosa ripristina lo stato di vigilanza ed è un vero meccanismo di termoregolazione. Quindi ti permette sistemarti il cervello.
1: Metti una base rilassante, prova a farlo per base sogno. Ok. Prova a sbadigliare per 10 volte di filo. Provo anch'io.
0: No.
1: Proviamo insieme?
0: Non so se ce la faccio, mi siedo intanto.
1: Non ce la faccio.
0: È lunghissimo, 10 è lunghissimo.
1: No, ma poi dopo il primo che fai non ce la fai. Non ce la faccio. Sono a 2 e mi sta esplodendo la testa, Edo, io te lo dico.
0: Andiamo al consiglio numero 4. Molto bene. Usa lo stesso profumo ogni volta che lavori.
1: Ah, perché?
0: Perché il tuo cervello creerà un legame mnemonico. Detto bene, dipendente dal contesto tra quel profumo e il lavoro.
2: Così Edo,
0: che
2: parla italiano, che
0: ragione.
2: Non ho capito un cazzo.
0: Così che quando ne userai un altro, il tuo cervello dirà: ah,
1: non stai lavorando.
0: Andiamo a fare festa, andiamo a lavorare.
1: Non vale l'odore di sudore, ragazzi. Dite allora: vado a lavoro ogni volta che puzzo, così almeno poi quando ho il profumo non sto lavorando.
0: Consiglio numero 5. Siediti in silenzio per 3 minuti. Occhi aperti, senza telefono,
1: con uno dietro che ti dà le sberle sulla nuca, così ti svegli anche.
0: Torni nella tua modalità default.
1: Sì.
0: Quindi senza telefono, ma non meditare.
1: Allora, secondo me,
0: senza far niente, guardare.
1: Torni nella modalità.
0: Sempre un pazzo.
1: Torni nella modalità dement.
0: Che modalità è la modalità dement?
1: Non sei tanto sveglio.

0: dato che poi ci sarà la pubblicità, ormai dobbiamo dirvi le ultime tre, perché abbiamo detto otto attività che ti permettono di ricablare.
1: Ricapitola tutto.
0: Allora, lavati i denti con la mano non dominante, termina la doccia con 30 secondi di acqua fredda, sforzati di sbadigliare 10 volte di fila, è impossibile, ci abbiamo provato, usa lo stesso profumo ogni volta che lavori, così quando usi l'altro profumo
1: che senti che non stai lavorando,
0: siediti in silenzio per 3 minuti, occhi aperti, senza telefono.
1: Ah, ok, e queste le avevamo già dette. Adesso quelle nuove. Posizione numero 6. Mantieni un plank per 30 secondi prima di un'attività che stai evitando. Cosa vuol dire, scusami? Cioè che
2: devi fare il plank.
1: Cioè, ma prima di un'attività che sto evitando.
2: Sì.
1: Ma che vuol dire?
0: Perché migliora la concentrazione per i prossimi 20-30 minuti. Quindi quando non c'è voglia di lavorare, facciamo quando alla mattina non abbiamo voglia di fare la diretta alle 7, meno 5, 30 secondi di plank.
1: Aggiungo questo consiglio per ricablare il tuo cervello: se stai guidando, stai tornando a casa di notte, hai tanto sonno, plank. Io l'avevo letto con tipo fai 10 flessioni.
0: Ecco.
1: Ti fermi, fai 30 secondi di plank.
0: Poi ancora, spruzza acqua fredda sul viso e trattieni il respiro per 15 secondi. Questa cosa qua abbassa la frequenza cardiaca e può interrompere addirittura un picco di stress.
1: Ah, ok. Buono. Appena sveglio questo.
0: E poi quella da pagliacce, quindi mettiamo la base giusta davanti allo specchio di una frase ad alta voce di gratitudine mentre ti guardi.
1: Questa dai. Allora, sono cose che si fanno, dicono che facciano effettivamente bene nel mondo della psicologia.
0: Io lo vedo fare solo nelle serie TV.
1: No,
0: personaggio
1: si,
0: matto.
1: Guarda, l'ho fatto anch'io, non perché io a casa da solo volessi farlo, ma tipo nelle attività di recitazione, doppiaggio, eccetera, per avere accesso a determinate sensazioni della tua mente, devi fare queste cose qua, però sono un po' imbarazzante.
0: Un po' tanto, lo so, ma infatti. Livello imbarazzo da 1 a 10?
1: 700.

0: eventualmente puoi fare due cose in una di questi consigli che abbiamo dato per ricablare il cervello, cioè puoi lavarti i denti con la mano opposta, quella non dominante, mentre ti dici qualcosa allo specchio,
1: sbadigliando anche. sbadigliando e facendo il plank così così sei il king dei stupidi.
0: Mamma mia, così non ricabili il cervello, così rischi veramente di tornare un bambino praticamente.
1: Vabbè dai, vado a provare allora,
0: facciamo un tentativo.
2: Radio Peter Pan,
3: arriva la pubblicità. 3 2 1 0.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
14: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpe Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpe Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
16: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: Era tutta così.
1: Era Say Rai, Nelly Furtado su Radio Peter Pan. Attenzione alle 9.42, abbiamo il primo Regas.
2: Servizio in camera
1: dentro? Forse. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ale, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Sei in diretta in questo momento su Radio Peter Pan. Come stai?
3: Bene, bene, tutto bene, grazie.
1: Sei in vacanza? Tu?
3: Sì, oggi sono in ferie.
4: Allora, abbiamo specificato ad Alessandro che era in diretta perché l'abbiamo beccato un po' all'ultimo secondo, cioè abbiamo lasciato che il telefono squillasse, nel frattempo abbiamo cominciato a parlare in diretta, non gli abbiamo spiegato niente. Allora, in questo momento sei in diretta perché ci è arrivato un messaggio che diceva: telefonate ad Alessandro e fategli tanti auguri. Quindi oggi per caso compi gli anni?
3: Sì,
1: auguri! Vedi, per quello oggi non è in vacanza, ma si è preso un giorno di ferie. Bravo. Per festeggiare per bene.
4: Esatto. Giustamente.
1: Qual è il programma della tua giornata?
3: Niente di speciale, andare a fare la spesa, sistemare in casa. Stasera ho allenamento di calcio e dopo, quando torna anche mia moglie, festeggiamo insieme.
1: E infatti, non solo ci hanno detto che oggi compi gli anni, ma ci hanno anche detto che ti sei appena sposato, quindi tanti tanti tanti tanti tanti tanti auguri di buona vita, buon compleanno, auguri per la tua nuova vita con Gloria da mamma Elena, che ti vuole tanto bene.
3: Grazie mille, grazie ancora.
4: Ma quindi
3: grazie.
4: Ti sei già abituato alla perfezione a dire stasera con mia moglie? Cioè,
1: sei allenato.
4: Non sbaglio ogni tanto a dire a mia ragazza.
3: Devo stare attento, se no prendo parole.
4: Esatto, adesso poi è un casino, non si può più tornare indietro, capito?
3: Va bene.
4: Ale, comunque, tanti auguri di nuovo, congratulazioni a te e a Gloria e ci sentiamo alla prossima.
3: Certo, grazie.
1: Ciao ragazzi, a presto.
4: Ciao.

0: Noi la chiamiamo la canzone del prosecco e chi viene al The Remix Show Live sa.
1: Vedi, perché noi di solito andiamo a fare gli eventi e abbiamo tanti tormentoni che portiamo dalla radio, però poi ci sono dei tormentoni delle serate che non portiamo in radio.
0: Esatto, e che se volete conoscere venite ad esempio a Covolo di Pederobba. Bravo. Questo giovedì.
2: Servizio in camera per
0: Sara.
1: Ciao Sara. No, Sara non ha capito niente.
0: Sara!
1: Aia, mi hai sfiorato il piede, vedo. Rischiato di uccidermi praticamente. Vabbè, aspetta, riprova al volo.
0: Che sbagliato il numero.
1: Vuoi che lo faccia io?
0: Adesso.
1: No, non bestemmiare. Vuoi che scriva io il numero sul.
0: No! Lo scrivo io!
1: Va bene. Sentiamo. Bravo Edo.
0: Dobbiamo ancora prendere la linea.
1: Sei il numero uno a fare.
0: Vabbè, Sara, tanti auguri, buon compleanno. Passiamo agli eventi di Radio Peter Pan, che è meglio. Allora, l'abbiamo già detto, saremo a Covolo di Pederobba
1: giovedì
0: domani sera, ma questa sera c'è la festa del ciclamino a Fontanelle di Conco in provincia di Vicenza, Peter Pan Impatto dalle 22.
1: Che bello quando torniamo sull'altipiano, come dice Alice Passina. Mentre il 14 di agosto troverete me, ma troverete anche Thomas Menegazzi, troverete Rocky, i performer della Notte da Leoni, cioè l'ex Serafo, Mister Ciao, le pole dancer e tantissimi altri, insomma tantissime altre curiosità, mettiamola così, al Sea Music Festival che si terrà all'Isola dell'Unione di Sottomarina, Chioggia.
0: Quindi con il Peter Pan and Gover, la Notte da Leoni.
1: Esatto.
0: Gli eroi della musica degli anni 2000 arrivano in Baia Blanca, Porto Santa Margherita, sempre il 14 d'agosto, dalle 22, la grande notte di Radio Peter Pan aspettando Ferragosto. E a Ferragosto, il 15 di agosto, ci sarà il Peter Pan Impatto XXL.
1: Esatto, si va a Denego, in provincia di Vicenza, sempre altipiano, con Marco Bax, Andrea Glem, Emma Rossato e Rocky.
0: Continuiamo col 16, domenica, la diretta di Radio Peter Pan dal Baia Blanca, come la scorsa settimana, rifacciamo l'happy ending dalle 10 con Angelo PA1 e il nostro Joe, mentre alla sera
1: si continua con la festa con il Peter Pan Pink Power, che sarà la sagra della pinza di San Giorgio al Tagliamento, con la console tutta rosa, Sister Gloria, Francesca Voice e Rocky in versione pink.
0: E noi salutiamo ancora Sara, alla quale mandiamo tanti auguri di buon compleanno.
1: Ma certo Sara, che bella telefonata che abbiamo fatto, la migliore del
0: Sara.
1: Giorno davvero.

0: Michiko, qua in radio stiamo festeggiando, eh.
1: Cosa
0: è arrivato
1: festeggiando?
0: L'auto nuova di Emma Rossano.
1: Non ci credo, non ci credo.
0: Senti che strudel,
2: solo cose grosse.
0: 50 kg di strudel, è grossissimo questo
1: strudel. Più o meno come quelli che qualcuno ha lasciato in bagno prima, tra l'altro, che schifo, lo so, però è andata così, che ci devo dire.
0: Adesso sentiamo la musica più bella degli anni 2000 che sarà in Baia Blanca il 14, ma intanto in radio con Andrea De Luca.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: canzone che vogliamo dedicare al nostro DJ Joe.
1: La Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Come mai?
0: Così, gli piaceva.
3: Okay. Sai che tra l'altro è bravissimo a fare la rana pazza a cappella. Vai, vieni qua Giovanni.
4: Brinding pam pam pam pam pam pam pam pam.
3: No, l'inizio. Bravissimo, davvero bravissimo.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Puoi tenere il cursore un po' più basso.
0: Esatto, non si sente fuori. Era stata una puntata molto bella e abbiamo rovinato tutto con questo
3: sgancio. Ma come tutte
0: terribile.
3: Le puntate, Edo.
0: A domani ore 7 c'è la Generation. Ciao.
2: The Remix Show. Che inizio. Con i remix. Spot.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
8: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
11: Chi non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 10:01, l'ora della Generation.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
15: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
16: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

0: in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che forza! Stiamo per cominciare, è tutto pronto, è tutto bellissimo. Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira. Saluto e ringrazio i remix, tornano domani dalle 7 e adesso c'è la Generation. Vamo!

Buongiorno amici, buon mercoledì, già metà settimana, 12 agosto 2026, 5 minuti dopo le 10, il Ferragosto si avvicina, la gente in giro per strada è sempre meno, tanti con la voglia di essere in vacanza, tanti che in vacanza ci sono. Livello rosicamento oggi abbastanza alto, da 0 a 100 siamo almeno a 60 a livello rosicamento personale per quelli che si stanno godendo le vacanze. Ciao, io sono Joe, fino alle 13 c'è la Generation, fra domande del cavolo con due Z, oroscopo, GR sti cazzi. Nella seconda ora è tornata ufficialmente Emma Rossato con un po' di Along the Broad e col dilemma. Nella terza il computerone con la sala giochi. Sarebbe tutto bello, tutto fichissimo, se non che sto sudando tantissimo. Ma veramente, cioè sono impresentabile. C'ho sta cosa che prima di arrivare in radio faccio sempre la doccia, che sia estate, che sia inverno, per rinfrescarmi un po' anche le idee, mi faccio la doccia. Solo che in questo periodo, porca miseria se si suda. E quindi ho rubato un disco dall'archivio di quelli che ti fanno sudare. Si intitola proprio Sudore, Sweat.

0: sweat. I just wanna make you sweat. Corre l'anno 2011, Snoop Dogg, David Guetta, Sweat. Traduzione in italiano, sudore, che in questi giorni ha voglia, litrate, sto sudando anche l'acqua del battesimo. Per regalarvi questa bella immagine, a inizio della puntata del mercoledì della Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione,

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton?
1: Senza che vedo, senza Elvis Crespo, la graziosa, Subito Urbana, è impossibile immaginare un mondo senza di loro. C'è la Generation, ciao, io sono Joe. Ho cominciato parlando di sudore perché è una costante che accomuna tutti. Dai ricchi, ai poveri, a quelli che stanno lavorando, a quelli che stanno in vacanza. L'altro giorno ero in spiaggia al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita con la diretta, fra l'altro ci torno anche questa domenica ed è l'unica occasione che avete per vedere i miei polpacci, perché solitamente ho i pantaloni lunghi. Eppure in spiaggia tutti a dire uff che caldo, torno in città e dicono tutti uff che caldo, e si suda, quella è la costante. C'è una però una situazione nella quale si suda tanto tanto tanto: esci dalla doccia e inizi a grondare di sudore. C'è Isra che mi fa un po' di invidia, che scrive: Gio, soluzione, piscinetta a casa e birra, allega foto a fianco a sé anche il galleggiante dove appoggiare la birra fresca. Bellissima questa idea, invitami a casa tua, ci vengo subito. Però oggi vorrei fare una sorta di unione di cervelli per individuare soluzioni non tanto contro il sudore, perché quello è impossibile, in un modo o nell'altro sudi, ma nella fattispecie proprio quella della doccia. Esci dalla doccia, vuoi essere presentabile, perché comunque è una costante, no? Il desiderio di essere presentabili, sempre col capello a posto, sempre con la barba sistemata, sempre con i vestiti giusti. Ce l'ho anch'io sta cosa, mi piace essere presentabile, però se sei tutto pezzato, cioè proprio brutto da vedere. Quindi ce l'hai te un trucco barra un segreto per... Ti fai la doccia, esci, non devi sudare. Come si fa? Ce l'avete un trucco?
2: Radio Peter

0: 2011, Jennifer Lopez e Pitbull, On the Floor, La Lambada, Disco Caliente. Che poi non c'è bisogno di essere calienti in questo periodo, ci pensa già il clima. Stiamo parlando di problemi di sudore oggi. Modalità summer, proprio serena, cazzeggio su sto discorso qua. Io ci tengo alla presentabilità, sono uno dei pochi in questa azienda, per quanto già siamo in pochi qua dentro, ma sono uno dei pochi che ci tiene ad essere presentabile. Mi presento sempre con i pantaloni lunghi, affrontando il caldo, sempre comunque, mai canottiere, ma sei pazzo, mai ciabatte. Ci sono colleghi che vengono qua proprio pantaloncino corto, tipo costume da bagno, canottiere, ciabatte. Però secondo me anche nel posto di lavoro ci vuole una sorta di presentabilità. A meno che tu non faccia un lavoro in mezzo alla strada, che hai caso, sei su un tetto, stai facendo qualcosa di molto impegnativo, che anche lì, voglio dire, devi rispettare determinate regole di sicurezza, ma questa è un'altra storia. Però in un ufficio un po' di presentabilità secondo me è sempre un plus che dai. C'è il contabile dell'azienda che sia estate o inverno, lui è sempre con la camicia, la cravatta, la giacca, e gli dà un tono. Quindi vorrei evitare il problema del sudore dopo la doccia. Come si fa?
1: Ciao Gio, buongiorno. L'unico trucco è avere l'aria condizionata anche in bagno.
0: Beh, però chi ce l'ha?
1: Quella è l'unica soluzione.
0: Ce l'hanno in tanti, l'aria condizionata dentro al bagno, che comunque ti toglie l'umidità. Consiglio che da Michele è simile: per non sudare dopo la doccia accendi il ventilatore mentre ti vesti. Però sta cosa qua ti dà una sensazione di gradevolezza mentre ce l'hai, ma appena spegni il ventilatore o spegni l'aria condizionata, perché poi devi uscire, il tuo corpo lì inizia ciao. Quindi no, secondo me non funzionano questi due trucchi. 393-7366-240 se tu ne hai uno.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Fun. Forever Young.

Respectful New Thing su Peter Pan. Stiamo parlando di problemi di sudore dopo la doccia d'estate. È un problema da studio aperto, me ne rendo conto. Però cioè, c'è quella roba lì che tu non vorresti sudare, vorresti essere presentabile. Hai fatto la doccia apposta, se no non ti lavavi, rimanevi zozzo, vestito anche male. Invece no, puoi magari presentarti a un bel aperitivo con gli amici, elegante così, con la camicia. Però appena esci dalla doccia e inizi a grondare, come fai? Secondo me c'è una strategia che può funzionare, ma ci vuole tempo. Cioè, finita la doccia dovresti stare lì 10 minuti, un quarto d'ora, seduto su uno sgabello fermo, aspettare di ambientarti a quella temperatura lì, ma senza ventilatori e senza aria condizionata, perché altrimenti appena stacchi il condizionatore o il ventilatore perdi il beneficio. C'è la Betty che scrive: buongiorno a tutti, io consiglio, il consiglio che posso darvi arriva da molto lontano, nel senso che arriva da mia nonna. Quando ero bimba, non erano queste temperature, però mi diceva sempre di fare una doccia tiepida, tendente al caldo, quindi non fredda neanche d'estate, così il corpo si abitua e quando esci dalla doccia sentirai meno caldo. Però devo dire che non ho provato, da bambina ricordo che funzionava. Io la faccio tiepida, non calda, non bollente, la faccio tiepida, quindi no, con me non funziona questa strategia. Se c'è un consiglio, 393 7366 240, contro il sudore dopo la doccia d'estate, che si fa?

0: ci stiamo confrontando nel fuori onda, io e Alice Fassina, sulla questione: dopo la doccia, che sia calda o che sia fredda, io sudo, come devo fare?
1: Allora, intanto fatti un controllo dall'endocrinologo, perché probabilmente c'è qualcosa che non funziona tra le varie cose.
0: Poi mi trova le cose brutte.
1: No, vabbè, ma che vuol dire? Ma che, no, che disinformazione è questa? Ma sei sicuro che anche con l'acqua fredda? Cioè, tipo, l'ultima sgasata di acqua fredda prima di uscire, te la sei data?
0: Sì, perché poi, allora, se la faccio con la doccia calda, quando esco ho caldo, sì, evidentemente, perché faceva caldo. Se lo faccio con la doccia fredda, sì, ho freddo i primi 5 secondi che esco dalla doccia. E poi ho di nuovo caldo.
1: Ce l'ho. Doccia fredda, esci subito sotto il condizionatore, stai fresco, poi sei morto, però stai fresco.
0: E poi
1: prova,
0: fuoco con della benzina, prova, per compensare. Fra poco torniamo, ci sono un sacco di vostri consigli, state con noi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Peter Pan Pink Power.
3: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
4: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: amoroso dal 2019 su Peter Pan nella Generation. Ciao, io sono Joe. Si parlava di soluzioni contro il sudore dopo la doccia d'estate, che tu ti fai la doccia proprio perché hai sudato troppo, quindi vorresti essere pulito, fai la doccia, dopo 3 secondi sei grondante e dici: ma che l'ho fatta a fare, volevo anche un po' di beneficio. Ci sono un po' di consigli. Lui dice una crema
1: per le donne che hanno tanto tanto caldo, soffrono tanto tanto il caldo,
0: sì.
1: Una bella crema corpo alla menta,
0: alla menta, perché dice che la menta poi ti dà quella sensazione di refrigerio, potrebbe funzionare. C'è anche chi scrive, Davide, nella fattispecie: ma veramente c'è gente che spegne il climatizzatore? L'unico rimedio per non sudare dopo la doccia è accendere il clima a maggio, impostarlo a 23-24 gradi costanti e spegnerlo a ottobre. Però vedi, appena esci, appena metti il naso fuori dalla porta, basta, cioè il tuo corpo si squaglia come un ghiacciolo al sole ad agosto.
2: Ciao Gio.
0: Ciao.
2: Io uso questo trucco, mi faccio la doccia normalmente, con l'acqua tiepida più o meno, poi faccio gli ultimi secondi con l'acqua abbastanza calda, proprio okay, non bollente ma abbastanza calda, poi quando esco,
0: sì,
2: rimango non asciutto per qualche secondo,
0: sì,
2: le gocce di acqua che comunque sono sul corpo raffreddano il corpo, perché il corpo, noi sudiamo per raffreddare il corpo, è
0: certo,
2: una sorta di meccanismo naturale di difesa e di raffreddamento, per quello sudiamo. Quindi lascio che il mio corpo si scaldi, si raffredda normalmente con le gocce e poi non sudo più.
0: Credo che questa sia la soluzione definitiva e più efficace, anche se lui...
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: L'unica strategia è avere l'asciugamano sempre a portata di mano.
0: Asciugamano sempre a portata di mano, come Sinner quando gioca a tennis.
4: Radio Peter Pan.
5: Peter Pan.
4: Forever Fun.
5: Forever Fun.
4: Forever Young.

0: Pom pom pom. Lazza Cenere aveva vinto Sanremo con questo disco qui. State ascoltando Radio Peter Pan e si è parlato di sudore post doccia. Il consiglio che dava Silvio, per carità, efficace, però difficilmente da mettere in pratica. Emigrare da qualche parte in Nord Europa per tutta l'estate. Bello, però non facile da mettere in pratica. E poi c'era Giallo che, tornando invece al discorso etichetta, dice: ma perché l'uomo, per essere elegante in un ambiente formale, deve avere il pantalone lungo, la giacca, così, e invece la donna può mettere la gonna? A parte che la gonna deve essere sotto il ginocchio, perché sopra il ginocchio smette di essere elegante. E poi è una questione di cultura, semplicemente quello. Se vai, che ne so, negli Emirati Arabi, c'hanno quella tunica che li rende eleganti. Se la metti da noi sei strano. Vai in Giappone, hanno tutte quelle robe così, anche con tessuti diversi. Cioè, il concetto di eleganza fa parte della cultura, no? I segni che si salvano e che vanno bene in questo metà settimana? Sono tantissimi, guarda, si salvano i gemelli, il cancro, il leone, la bilancia, lo scorpione, il sagittario, il capricorno, i pesci, cioè tutti che se la ridono sotto i baffi, o quasi, quelli non citati, attenti.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma, rullo di tamburi. Rimangono fuori i due segni principali di giornata, i migliori e anche i peggiori. Partendo dai più fighi, col voto 8 in pagella, perché 10 la perfezione non esiste. I migliori oggi sono quelli dell'Ariete.

0: notte. Da quando si è bimbi la convinzione che di giorno ci sia il sole e di notte ci sia la luna. Ognuno dei due ha il proprio momento sul palco, la propria fama e la propria fanbase. Tu però sei come la luna nel giorno dell'eclissi. Oggi hai le manie di protagonismo e ti piazzi davanti al sole mettendolo in ombra. L'hai vinta tu, tutti ti guardano, lunatico. I più fighi sono quindi quelli dell'Ariete.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimo.
1: E non Bravissimo. Applaudo
0: no.
1: con ironia.
0: Peggiori di oggi quelli dell'acquario male.
2: Oddio!
0: Male.
2: No, Dio, ti prego, no!
0: So,
2: no!
0: Ti giuro.
2: No!
0: Ah.
2: No!
0: Acqua

0: fa?
1: Ciao Radio Viterban, sono Iris. Oggi stiamo andando a Castel Beach, cioè, con la mia migliore amica.
0: No.
1: E ci divertiamo un sacco. Ciao.
0: Posso neanch'io, voglio anch'io divertirmi un sacco.
2: GR sti cazzi.
0: Torno all'appuntamento con il GR sti cazzi.
3: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì che dici, ma veramente è pubblicata su un giornale sta cosa? Si parte dal Fatto Quotidiano. Per 27 anni non ho avuto orgasmi neanche con corsi di masturbazione o massaggi tantrici. Pensavo di essere io sbagliata, poi ne ho provati 20 in un solo giorno. La storia di Remy Cassimir.
3: E sti cazzi.
0: Comunque Cassimir non se ne è fatti abbastanza i cazzi suoi. Dal Corriere della Sera, spritz batte champagne e il sorpasso grazie a 1,5 miliardi di brindisi nel mondo contro 1,35 miliardi di flute francesi.
3: E sti cazzi.
0: Di nuovo campioni del mondo i francesi. Da ilmattino.it. Come conservare le banane in estate, questa.
3: E sti cazzi.
0: E tu come conservi la tua banana d'estate? Da Fanpage, questa è incredibile. La vacanza di Stefano De Martino.
3: E sti cazzi.
0: Pazzesca, clamorosa. Dalla Stampa, da una notizia di calciomercato falsa. Arrestato il giornalista turco Buran Can Terzi.
3: E sti cazzi.
0: Che continuava a dire il suo secondo nome, Can, non si capisce bene il motivo. Dal Leggo, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati, matrimonio segreto con zero invitati, eccetto i figli, la location esclusiva e gli anelli.
3: E sti cazzi.
0: Hai capito che braccino corto, c'hanno i miliardi e poi fanno il matrimonio così in solitaria. Chiudiamo con TGCom 24 il suo scoop, olio d'oliva e cipolla, la beauty routine di Arisa per i capelli.
3: E sti cazzi.
0: Adesso vado a spalmarmi con un po' di cipolla e olio di oliva.
2: Radio

0: The Bones of Magnetic, su Peter Pan chiudono la prima ora, quella in solitaria, quella bella. Abbiamo parlato anche dell'oroscopo, poco fa abbiamo scoperto che l'Ariete è il segno migliore, si fa notare.
1: Ciao amici di Peter.
0: Ciao.
1: Ho sentito che dicevate che l'Ariete oggi ce ne ti mostra,
0: c'è,
1: fa il figo, perché è come la luna durante l'eclissi.
0: Esatto.
1: E ci tenevo a salutare il Porchetta, che è Ariete, e ricordargli di non montarsi troppo la testa. Ciao, ciao amici, un bacione.
0: Il Porchetta è sempre uno così, si fa notare, sempre lì che gira sulla griglia così. Fra poco torniamo, seconda ora, c'è anche Emma Rossato, state con noi. Peter Pan Generation. Peter Pan.
2: What? Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
3: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
4: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. Put your hands up in the air. This is the
6: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 11 un minuto.
9: C'è il meteo.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Guarda che bella coppia.
9: Quei due lì davanti.
8: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida da gusti assortiti a 2,89€.
9: La coppia dell'estate è perfetta.
8: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
10: Alì migliora la vita.
7: Peter Pan Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sulle regioni settentrionali e con calde da ancora molto intensi, picchi anche di 37-38 gradi, e specie in pianura e nei grandi centri urbani. Sui rilievi invece tra pomeriggio e sera da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: Ah, non eri te che
1: non facevi. Ero io, no, eri tu.
0: Quel verso di felicità. Bellamour con Bellamour dal 2003. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Ciao, io sono Gio, arrivata Emma Rossato.
1: Buongiorno!
0: Salve, buongiorno. Emma stamattina mi ha portato una fish del Sottovento Club di Porto Cervo per giocare d'azzardo. Significa che hai giocato d'azzardo durante le tue ferie?
1: No, significa che qualcuno ha giocato, mi hanno regalato delle fish che mi hanno detto vai a cambiarle che sono 40 euro a fish.
0: E te ovviamente.
1: Io ne ho 8 in portafoglio.
0: Questo è il rumore della fish, si sentiva pesante da 40 euro.
1: Vabbè, il mio regalo per te da questa vacanza, scusami.
0: Molto bello, vale anche 40 euro. C'è quel gioco lì di far spostare la fish da un dito all'altro che si vede nei film d'azione che fanno i prestigiatori,
1: certo.
0: Che è veramente figo. Ci sono quelle robe manuali che sanno fare.
1: Gio ci sta provando in questo momento, ma con scarsissimi risultati.
0: Lo sto facendo con due mani.
1: Sì, sembri un bambino autistico che sta cercando
0: Un pochino. È arrivata una giornalista oggi a intervistarmi. Ha una domanda per me.
2: Vai. Qual è l'emozione che prevale adesso? Sei più arrabbiato, più triste, più dispiaciuto?
3: Mi girano le palle, però è normale questo.
0: Mi girano le
1: bellissima
0: palle.
1: Bellissima risposta.
0: Da quando sei tornata, Emma Rossato.
1: Anche io lo penso.
0: In realtà è una bella intervista a Noè Ponti, che è un nuotatore svizzero.
1: Sì.
0: Che è stato intervistato dalla rete svizzera.
1: No, Novi.
0: È il cantone italiano.
1: Che ridere.
0: E gli è successa una sfiga clamorosa.
1: Cioè?
0: Lui si è tuffato in acqua nella sua specialità, la gara di delfino.
1: Sì. Ha perso la cuffia.
0: Quando è entrato in acqua, ha perso gli occhialini.
1: Gli occhialini.
0: Si è girato. E quindi da lì dici che cazzo, non posso più far niente. Ho perso.
1: Questa è la Iella. Devi andare dal mio cartomante.
4: Attenzione.

0: a farsi predire il futuro.
1: Ma sai che ho conosciuto un cartomante in vacanza?
0: Vero?
1: Sì, e mi ha detto che il mio ex ha preso papillomavirus due volte.
0: Cosa
1: e quindi di evitare di tornarci.
0: Ma perché gliel'ha attaccato il cartomante stesso?
1: Oh, però te lo giuro che ha indovinato il nome. Io non gli ho detto niente, lui mi ha detto: ma si chiama? E io, oddio.
0: È un nome così particolare?
1: No.
0: Ce l'hai tatuato da qualche parte, quindi
1: non
0: magari
1: potevo
0: leggerlo.
1: No, perché eravamo al telefono.
0: Al telefono?
1: Sì, perché ti racconto meglio la storia. Ho conosciuto questo ragazzo che correva in Formula 3. E prima, oddio, questo è inquietante.
0: Certo.
1: E prima di ogni gara,
0: sì,
1: lui chiama il suo cartomante e gli dice: ma ascoltami, leggimi le carte per vedere come va la gara,
0: mamma,
1: se rischio
0: mia
1: la vita o non rischio la vita.
0: Mamma mia.
1: E quindi stavamo parlando, avevo la iella sulle spalle, e mi ha detto: guarda, oh, te lo chiamo, così ti dice lui. E mi ha detto solamente cose negative. Solo cose negative.
0: Ma il cartomante è in grado di stabilire se il tuo ex c'ha il papillomavirus?
1: Gli è uscita una carta con due di spade legata al mio ex.
0: Saluto gli ascoltatori,
1: ciao,
0: che ci hanno detto ciao ciao, cambio radio. In particolare Emi, ringrazio anche Michele qua, Mattia, che hanno detto ciao, io cambio radio, non ce la faccio più ad ascoltare questa cosa. Ci avete ragione.
1: Sì.
0: Mai visto Emma?
1: Dimmi cosa.
0: Che ci facevi ieri a Roma?
1: Io ero a Roma?
0: Sì.
1: Ah, sì, grazie.
0: Il messaggero: oca a spasso sul grande raccordo anulare, interviene la stradale, il traffico si blocca. Eri lì a passeggio.
1: Ero con Guendalina e l'altra, com'è che si chiamava?
0: Quelle degli Aristogatti.
1: Sì.
0: Anche se a me piaceva lo zio Reginaldo, che era sempre ubriaco anche alla mattina presto.
1: Tu sei più Anacleto.
0: Anche.

0: Nella Generation si è parlato di cartomanti che azzeccano i nomi degli ex, perlomeno di Emma Rossato. Non è difficile effettivamente azzeccare i nomi degli ex di Emma Rossato, perché il 90% dei nomi maschili è stato con Emma Rossato. Dici, ma Marco, dai.
1: No, mai.
0: Davide. Daniele?
1: No.
0: Michele?
1: Ah no, Daniele è stato il mio primo fidanzatino delle medie.
0: Sono cartomante anch'io.
1: Stavamo assieme ma non ci parlavamo. Era solamente tramite SMS.
0: Eros?
1: No.
0: Basta. Mike?
1: No, mai. Si chiamava Miki però il mio cartomante.
0: Cristiano?
1: Ronaldo? Magari.
0: Ah, non sei mai stata? No. Perché vabbè, insomma.
2: Ma i cartomanti? Ma anche no, dai, ma per favore, ma cosa siamo nel medioevo?
0: Questo è il messaggio di apprezzamento 1, questo è il messaggio di apprezzamento 2.
3: Ma che baracconata è? Oh.
0: Niente.
1: Bello, ma io ve lo consiglio, guarda che ti apre la mente, ti fa fare dei viaggi.
0: Scusatela, lei usa troppo l'intelligenza artificiale, ma fra poco non potrà più utilizzarla e quindi dovrà utilizzare il suo cervello. Perché? Perché una filigrana invisibile, Emma, rivelerà se sotto il testo c'è stato un copia e incolla dall'intelligenza artificiale, in particolare da Claude, ma in futuro a breve ci sarà anche da ChatGPT.
1: Vabbè, quando è che succede? Perché io mi devo laureare, mancano due esami.
0: Quindi mi raccomando, sbrigati a laurearti perché se no è un casino, non puoi più fare copia e incolla con l'intelligenza artificiale.
1: No, la laurea non la prendo più dopo.
0: Paura,
1: mamma
0: che poi
1: mia.
0: Analizzano il testo che hai fatto e vedono l'ha scritto

0: Igu Ira Star, Wow Man, nella generation un po' di Along the Broad, che però a un certo punto devi metterci un po' di pepe, perché altrimenti rimaniamo lì.
1: Arriviamo al sodo della situazione.
0: Facciamo qualcosa di avventuroso, giochiamo con gli amici di Ivan Team.
2: Ascolta, gioca e vinci.
0: Ma che facciamo oggi?
1: Beh, oggi giochiamo per vincere una discesa di rafting con Ivan Team. Preparatevi a vincere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team a Solagna Vicenza. Ivan Team vi aspetta tutti i giorni con tantissime incredibili proposte a partire da 3 anni su per amici, famiglie, scuole e centri estivi. Tutte le informazioni sono su www.ivanteam.com.
0: Adesso, ragazzi, vi proponiamo un'avventura incredibile. Voi dovrete affrontare questa discesa insieme a noi.
1: Sì.
0: Però dovete scegliere l'opzione giusta che vi salverà la vita. Ok, quindi per ogni prova, e sono 3, dovrete scegliere se è corretta la risposta A o la risposta B.
1: Esatto.
0: Alla fine la combinazione delle 3 risposte che avete dato è quella che vi permetterà di vincere. Occhio che il biglietto, la discesa, è solo per una persona, quindi vince uno solo.
1: Single.
0: 393-736-6240, base suspense.
1: Partiamo con la prova numero 1. La corrente...
0: Sei a bordo.
1: Vabbè, ok, facciamo dall'inizio, cominciamo. Certo. Siamo a bordo di un gommone da rafting, il fiume è in piena, davanti a te ci sono le rapide, ponti e gole. Per vincere il premio devi arrivare al traguardo facendo le scelte giuste.
0: Prova 1.
1: La corrente aumenta, davanti a te ci sono 2 passaggi. A, la rapida centrale con onde alte. B, il canale laterale più stretto ma tranquillo. Quale scegli?
0: Prova 2.
1: Il compagno perde il remo, tu cosa fai? A, li lanci il tuo remo. B, continui a remare e gli urli: usa le mani!
0: Prova 3.
1: L'ultima rapida è davanti a te, il capo guida urla: remate tutti insieme oppure fermate i remi
0: anche, perché hai bevuto troppo.
1: Indovina tutte le risposte e completa la discesa.
0: Tra poco scopriamo chi ha vinto. 393-736-6240, che avventura.
2: Ascolta, gioca e vinci con Peter Pan. Radio Peter.

0: Si è giocato con gli amici di Ivan Team a Solagna in provincia di Vicenza per questa bella esperienza di rafting. Abbiamo proposto una discesa. Mi sto rendendo conto che, non lo so, le risposte quelle corrette non per forza erano quelle giuste nella vita vera.
1: Ma no, sì, invece.
0: Dovremmo chiedere a un istruttore di Ivan Team se le risposte sono corrette. Ma tant'è, c'erano tre prove da superare. La prima diceva la corrente aumenta, davanti a te ci sono due passaggi, quindi la risposta giusta era la
1: B,
0: ovvero
1: il canale laterale più stretto ma tranquillo.
0: Scegli quello più stretto ma tranquillo. La prova 2 è tuo compagno perde il remo e quindi te che fai?
1: Continui a remare e gli urli usa le mani.
0: Non
1: scelta
0: so,
1: B.
0: Non so se è giusto farla sta cosa.
1: Beh, sicuramente non gli lanci il tuo remo.
0: Ma lo dividi, lo spezzi a metà.
1: Come lo dividi?
0: Prova 3, l'ultima rapida, davanti a te il capo che guida urla
1: remate tutti assieme,
0: non fermate i remi. Quindi no, la combinazione era, secondo Emma, B, B, A.
1: Oh.
0: Lei è stata la più veloce, si porta a casa la discesa con Ivan Team. Lei è
1: Lucia Gambetta.
0: Ah, Lucia,
1: che forte.
0: Lucia, mi raccomando però, Lucia, adesso che ti vai a farti la discesa, fidati non delle risposte di Emma ma degli istruttori di Ivan Team, che sono bravi e preparati. Noi torniamo fra poco.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
13: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
14: Peter Pan Pink Power.
10: domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
8: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Carnival anno 2009, Miley Cyrus, Party in the USA, riapre la Generation con Joe De Marossato fino alle 13, fra una mezz'oretta alla sala giochi. Prima però un dilemma che nasce, ma da una notizia che ormai puzza perché è lì da due giorni, ne avranno già parlato tutte le radio del mondo, ed è questa qui.
1: Brad Pitt torna a bere dopo 7 anni di sobrietà.
0: Quindi probabilmente le sue fortune derivano anche dal fatto che non ha bevuto per 7 anni. La bellezza tipica di Brad Pitt, il corpo così delineato, muscoloso.
1: Oddio, quando lui beveva era molto più bello di adesso. Non credo che sia per quello.
0: Secondo me ha bevuto sempre poco. Cioè, ho guardato poco fa il film, quello di Troy, è presente?
1: No.
0: Ho visto l'Odissea, quindi ho detto guardiamo anche Troy. E lì forse era il massimo, era il suo prime, era bellissimo con la
1: tartaruga, si chiama.
0: Six pack, con la tartaruga, tutto muscoloso.
1: La conosci la tartaruga?
0: No, non conosco tartarughe. Però stavo pensando alla situazione in cui mi dici guarda, fai cambio con Brad Pitt.
1: Sì.
0: Lui c'ha un patrimonio, abbiamo chiesto l'intelligenza artificiale, stimato attorno ai
1: 400 milioni di dollari,
0: e quindi ho detto facciamo sto dilemma.
2: Il

0: i 400 milioni di dollari.
1: No. Niente.
0: Zero. Per quanto mi riguarda sono proprio gli aperitivi. Sono disposto a cedere gli aperitivi per tutta la vita in cambio di 400 milioni di dollari. No!
1: Capisci che se uno ti chiede qual è la cosa più importante per
0: gli aperitivi,
1: non va bene questa cosa.
0: 393-7366-240. Qual è la cosa più importante nella tua vita e
1: saresti disposto a rinunciarci per 400 milioni di dollari?
0: È veramente la domanda del cavolo con due Z incredibile.
2: Radio Peter

0: DNA su Peter Pan e nella Generation stiamo parlando di qualcosa di veramente ipotetico, quelle domande che fai sotto l'ombrellone. C'è la notizia di Brad Pitt che è lì da un paio di giorni, che ha detto: sai cosa, sono tornato a bere,
1: sì,
0: sono stato senza bere per
1: sette anni.
0: E quindi evidentemente il mio ragionamento è che la sua fortuna anche economica dipende dal fatto che ti sei sacrificato per avere quel fisico lì, per avere quelle capacità mentali.
1: Ma la domanda è: se lui è andato a Napoli e ha mangiato un babà, vale come bere l'alcol?
0: Questa è una grande domanda.
1: Lo so.
0: Ma anche un'altra domanda è: come hai fatto a non aver mai visto Troy?
2: Minchia, ma come fai a non aver mai visto Troy?
0: Dai,
2: ma dai,
0: però.
1: No, te lo giuro.
0: Cioè, soprattutto per vedere Brad Pitt in quella condizione fisica.
1: A me non piacciono i film, che devo dirvi?
0: Abbiamo stabilito che il patrimonio di Brad Pitt si aggira attorno ai
1: 400 milioni di dollari.
0: Quindi sei disposto a rinunciare alla cosa più preziosa che hai?
1: Per tipo 400 milioni.
0: Adesso c'è qua in studio Rocky, gli ho chiesto: la cosa più preziosa che hai è l'amicizia con Fede.
1: Sì.
0: Ok. Sei disposto, Rocky, a rinunciare all'amicizia con Fede per 400 milioni di dollari?
3: Ho pensato 30 secondi, la risposta è sì.
1: Sì, sì, ha detto che sì, ha detto che chiuderebbe tutte le amicizie che ha.
0: Fabio dice: rinuncerei tranquillamente al mio lavoro da saldatore. Ma non è la cosa più preziosa che hai,
1: anche
0: dai.
1: Perché ha la foto profilo con una, penso, una bambina che sia sua figlia.
0: I miei figli no, dice Poli, però
1: per le cose materiali il mio Renault 5, allora sì, ne costruisco un altro con quei soldi.
0: Eh no, perché no, non puoi averlo più, scusa, hai rinunciato al Renault 5, non puoi più averlo nella vita.
1: Al Renault 6 di passare, esiste?
0: 393-7366-240. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.

0: Disco di 6 anni fa, l'abbiamo ritrovato su Peter Pan in chiusura di questo dilemma da ombrellone, me ne rendo conto.
1: Sì,
0: però
1: quando hai le birre in mano.
0: Però ti permette di fantasticare, immaginare cose. Ma ha detto: guarda, non rinuncerei a niente al mondo per il mio cane che si chiama Kobe. L'idea è questa: ti danno 400 milioni, che è il patrimonio di Brad Pitt, ma rinunci alla cosa a cui tieni al mondo. E Brad Pitt evidentemente tiene tanto all'alcol. Ci ha rinunciato per 7 anni, però ci ha guadagnato un sacco di soldi.
1: Ma già prima, quindi
0: con
1: non
0: il
1: è tanto...
0: film, col fisico, con la sua immagine. Kobe però c'ha 7 anni, sei sicura?
1: Ti giuro che ti muto.
0: Ormai
1: smettila, non dire queste cose.
0: Max da Carbonera scrive:
1: la cosa più importante della mia vita è lo stipendio, ma per 400 milioni farei questo sacrificio.
0: Bravissimo. C'è Mario invece, sai la cosa a cui tiene di più?
1: Sì, quale?
0: È la sua virilità.
1: Ah, ok,
0: okay. E
1: quindi
0: l'ho detta bene, però
2: io con tutti quei soldi mi farei anche mi cambierei anche sesso, così sparisco, nessuno mi conoscerà e mi tengo tutti i miei soldi. Per quelle cifre là, ragazzi, si può fare tanto, tanto, tanto. Buona giornata, ciao ciao.
0: Ciao, tanto, ciao Mario, tanto. Lo stavamo stimando, 400 milioni, metti che vivi ancora 40 anni,
1: sì.
0: Sono 10 milioni all'anno da spendere, sono tanti soldi.
1: Mamma mia.
0: Però ci sono delle robe per
1: però
0: cui non lo faresti
1: spenderli.
0: Mai. Abbiamo stabilito che per le amicizie...
1: Lo farei.
0: Davvero?
1: Subito, immediatamente.
0: L'amore?
1: Anche.
0: Cioè, rimani zitella tutta la vita?
1: Minchia,
0: ma ricca?
1: Sì. Ma ricca. Io sarò la zia con Kobe ricca.
0: Mamma mia.
3: Peter Pan è stato.

0: sarà diversa, perché
1: arriva la sala giochi.
0: Che ticket abbiamo oggi?
1: Numero 5-6.
0: 5-6.
1: Era giusto.
0: Potrebbero essere quelli fortunati, state con noi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Giro se batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 12:03.
0: C'è il notiziario.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Primarie negli USA, 6 stati alle urne. Testa a testa Dem nel Wisconsin tra moderati e progressisti, con Ong outsider socialista. Anche Minnesota e South Carolina termometri principali in vista del voto midterm a novembre. Dall'Etna fumo nero sul turismo. Quinto giorno di stop dei voli causa cenere vulcanica. Già persi 24 milioni, viaggi rovinati per 100.000 persone. A Catania collegamenti aerei sospesi fino alle 18. Oggi l'eclissi solare solo parziale in Italia, sarà all'ora del tramonto attorno alle 19:30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest sgombro da ostacoli. Poche ore dopo lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000, oro alla Battocletti e bronzo alla Maiori. Agli europei di nuoto, oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Peter Pan, Forever Summer. Peter Pan, 90.

0: Jay-Z nel 2010, Young Forever. Terza ora della Generation, c'è la sala giochi.
1: Sala giochi.
2: You win.
1: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: E dopo che abbiamo pianto tutte le lacrime che avevamo su quel disco lì, che ci ricorda cose che non abbiamo neanche vissuto.
3: Mai vissuto.
0: C'era Emma che mi stava raccontando che ha visto una volta un film delle vacanze che aveva questa canzone in sottofondo.
3: I miei genitori.
0: Meglio, l'originale degli Alphaville. Sì. E dice: questa canzone mi ricorda cose che non ho mai vissuto e piango sempre. Una storia strana. Ciao computerone. Pronti con la sala giochi? Sarà bellissimo.
4: Bello.
3: Oh, carico.
0: Bello. Per assegnare i secondi, cioè altri due ticket. I numeri?
3: 5-6.
0: Stavo per dire la seconda coppia, in realtà è già la terza perché è mercoledì. In palio, intanto onore e gloria nel momento in cui vinci un ticket e poi rientri nell'estrazione che si fa lunedì a quest'ora qui. Fra i 10 vincitori, in palio per quello che viene estratto,
3: ci sono i gadget di Radio Peter Pan, ma anche un pranzo oppure una cena di sushi alla carta al Sand Beach sottomarina.
0: Hai capito? Giochiamo, ma a cosa?
4: L'oggetto non identificato.
0: Grazie computerone per il bel gioco che hai estratto. Funziona così:
3: si gioca con una categoria di parole, vengono elencate 10 parole.
0: No, quello è ricordati che devi morire.
3: Cos'era?
0: Questo è l'oggetto non identificato.
3: Ah no, è vero, un oggetto si autodescrive. Sono ancora in vacanza. Un oggetto si autodescrive e dovete identificare qual è l'oggetto.
0: Emma non ha vinto il ticket perché non ha indovinato il gioco.
3: No.
0: 393 7366 240, unisci i puntini. Qual è l'oggetto?

0: con quello che puoi vedere. C'è un caso in cui io esisto ma tu non mi vedi. Sono sicuramente produttivo se mi tratti bene. Nei vecchi computer potevi giocare con me, ma ero minato.
1: L'ultimo indizio cambia un po' la prospettiva. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Che oggetto è?
2: Attenzione!
3: Nuova

0: single.
1: Niente, purtroppo è così. Felice, magari, Stash the Colors. Insieme a Sarina Brancale, Merken Cremont, Partenope, nella terza ora della Generation si è giocato per assegnare il ticket numero
0: 5
1: con il gioco.
0: L'oggetto non identificato.
1: Gioco complicato da spiegare. Ci abbiamo messo un po' a ricordare le regole e funzionava così.
0: C'era un oggetto che si autodescriveva, dovevate individuare di che oggetto parlava.
1: Cioè, lui autoparlava. Vabbè, che lui diceva sono essenziali nel calcio, nella pallavolo, nel basket e in tanti altri sport.
0: Ho a che fare con quello che puoi vedere.
1: C'è un caso in cui esisto ma non mi vedi.
0: Sono sicuramente produttivo se mi tratti bene.
1: Nei vecchi computer potevi giocare con me ma ero minato. Che cos'era?
2: Fischietto.
1: No, non era il fischietto.
3: Pallone.
1: Il pallone per carità c'è in tanti sport, però non era quello.
0: Il VAR.
1: No. La rete, l'hanno detto in tanti.
0: Prato,
1: magari cestino. Con l'ultimo indizio, cestino, le diceva. Nei vecchi computer c'è prato fiorito, però non prato minato.
0: Oppure.
3: Rete, porca troia.
1: Ma non era rete, vai a essere, perché poi c'era rimasto male perché era convinto di aver sbagliato. In realtà la parola che si abbinava a tutti gli indizi era
0: campo.
1: Sono essenziali nel calcio, nella pallavolo, nel basket c'è un'area di gioco, quello è il campo. Non c'è in tutti gli sport, però in quel caso sì. Ho a che fare con quello che puoi vedere, il campo visivo. C'è un caso in cui esisto ma non mi vedi, il campo elettromagnetico. Sono sicuramente produttivo se mi tratti bene, il campo, quello che coltivi.
0: Certo.
1: Nei vecchi computer potevi giocare con me ma ero minato, il campo minato.
0: Bello. Non ci giocavo io.
1: Era bello, dovevi cliccare su una
0: cosa. Io giocavo
1: a
0: quello che dovevi creare le torte.
1: Ne parleremo un altro giorno. Nel frattempo stabiliamo chi si è portato a casa il ticket numero 5.
0: Giovanni Costalunga.
1: Giovanni. Bravo Giovanni, era campo. You win.

0: usciamo dalle polemiche della sala giochi truccata che l'hanno già scritto in 7. Cioè non è che potete vincere in 7.
1: Oh, infatti.
0: Che puoi dire, però dai, è sempre tutto truccato.
1: Basta lamentarsi, estate.
0: Madonna, Dance Theria, state ascoltando Radio Peter Pan. A proposito di estate, ho appena visto l'anteprima del post che pubblicherà oggi Emma Rossato sui suoi social.
1: No, oggi pubblico un altro post, ancora più bello. Ah, mi raccomando, connessi alle 17.
0: Non vedo l'ora, guarda, di mettere like al tuo post.
1: Grazie.
0: Mi ha fatto vedere una carrellata di foto e fa, non sono tanto sicura sulla prima. Ho detto, no, effettivamente la prima la cambierei. Vabbè, ma è bella. Ma sei te che mi hai detto che non eri sicura, io ti ho confermato sta cosa. Ma è bella.
1: Se una donna le dici quel vestito ti sta bene e ha un altro vestito da proporti, ovviamente lei sceglierà quello che tu dici che non ti piace.
0: Allora metti quella come prima foto, va benissimo.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Prossimi appuntamenti con Peter Pan. Stasera si continua a fare festa, c'è una festa tutti i giorni. Dove siamo oggi, mercoledì 12 agosto?
1: Siamo alla festa del ciclamino con Peter Pan in patto a Fontanelle di Conco, Vicenza. Dalle 22 in console Andrea De Luca e Andrea Glam.
0: Ma metti che sono libero domani, dove posso andare?
1: Ci sono i Peter Pan Remix Show alla festa padronale di Covolo di Pederobba. Pederobba!
0: Covolo di Pederobba, provincia di
1: Treviso.
0: Ok.
1: Dalle 22 in console Marco Boffo, i remix Edo e Andrea Nordio.
0: Basta, non te ne chiedo altri, sei già stata bravissima così. Soprattutto su Covolo di Pederobba.
1: Ma che cavolo è quel posto?
0: Ragazzi di Covolo di Pederobba, mandatele una mappa.
1: Sì, una mappa, via
0: WhatsApp. Tutte le info e anche le mappe si trovano se vai sul sito peterpan.it alla sezione.
1: Senti.
0: E lì le trovi.

0: su Peter Pan nella Generation. Emma Rossato, allora.
1: Vai.
0: Domanda che potrebbe permetterti di vincere un ticket della sala giochi.
1: Porca.
0: Fra poco su Peter Pan c'è lo spicchiettino.
1: Finale.
0: Giusto. Okay. Nello spicchiettino finale c'è un momento musicale con tre dischi degli anni 2000. Si chiama
1: 2000 Heroes.
0: Bravissima. La terza e ultima, la più importante, si assegna un altro ticket della sala giochi. Sarà il numero
1: 6.
0: È giusto.
1: Brava.
0: Ma attenzione, per vincere tutto il montepremi.
1: Sì.
0: C'è l'ultima domanda.
1: Vai.
0: Montepremi è di 400 milioni di dollari.
1: Minchia.
0: Chi è la persona più bella del pianeta Terra?
1: Marco Boffo. Chi è?
0: C'hai quasi beccato.
1: Chi è?
0: Era Marco, ma non era Boffo.
1: E chi era?
0: Baxo, dai, il direttore.
1: Ah,
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Mi tiene loco, loco, contigo.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
13: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
14: Peter Pan Pink Power.
15: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Forever Fun, Forever Summer.
17: Ci fu un'idea.
18: 2000 Heroes.
19: Un gruppo di persone straordinarie.
18: I supereroi degli anni 2000 mixati da
20: Marco Boffo.
21: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Mega Marco Boffo ci ha portati al 2008 con Katy Perry, Hot and Cold.
3: Al 2014 David Guetta, Lisa.

0: sentito bene. Che propulsione per lo spicchiettino finale. 20 minuti e poi vado a mangiare la pasta asciutta.
1: Sì.
0: Che potrebbe essere speciale oggi.
1: Perché?
0: Mi sa che mi faccio la carbonara di zucchine.
1: Buona! Quindi metti le zucchine e
0: il... zucchine al posto della pancetta.
1: Ah, io pensavo le zucchine. No, non so, l'avevo pensato diversa.
0: La crema con l'uovo la fai uguale e invece della carne ci metti la zucchina che è più fresca e più estiva.
1: Metti la zucchina e metti anche la pancetta. Tanto no, la dieta ormai.
0: La pancetta, no?
1: La prova costume no, ormai
0: non
1: è andata.
0: Non ce l'ho. Vabbè. C'è il Dome che però anche lui sta cucinando, senti.
2: Ciao Gio, grande Gio.
0: Ciao Dome.
2: Senti, ti mando il messaggio l'ultimo, velocissimo perché sto bruciando le patate, Gio. Scusa, brucio dappertutto.
0: È un casino, buone, bisogna essere sul pezzo. Quando sei lì a cucinare non ti puoi distrarre. Non ti puoi distrarre neanche col computerone.
3: No.
0: No, computerone, devi essere attento perché fra un attimo si gioca per assegnare il ticket numero
1: 6
0: con il gioco è un gioco musicale, funziona così.
1: Sean Paul metterà il suo batabam bam durante il testo di una canzone. Dovete individuare le parole che copre.
0: Col batabam bam mancano alcune parole. Nella fattispecie oggi sono 5.
1: Aia.
0: Ok. 393 736 6240. Quali sono? Devi dirlo te.

0: Annalisa, sono anni che lo dici, sinceramente tua, invece ancora non ci siamo conosciuti, sinceramente non
1: male.
0: Mi sembra una bella cosa, quella che è una promessa che non mantieni.
1: Lei sta costando palesemente.
0: Mi sta costando.
1: È un malessere.
0: Mamma mia, computerone, te sei un malessere.
2: No.
1: Mamma mia, se lo è lui.
0: No.
1: Che
0: bugiardo. No. Si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 6
0: di questa settimana con il gioco di Sean Paul, che ama mettere i suoi bad bam bam e definirli poi featuring, quelli che fa, ci guadagna un sacco di soldi. Cioè, tu vai lì da Sean.
1: Chiamalo stupido.
0: E gli dici: Sean, mi fai un bad bam bam? Sì, dammi dei soldi, ok? Tu gli dai, lui fa il bad bam bam e ti copre delle parti del testo della canzone originale. Oggi ha preso la canzone di Rocco Ante e Anamena, A un passo dalla luna. Il testo faceva così:
1: facciamo finta che l'estate è solo nostra, anche il mare ci guarda, sembra lo faccio apposta. Quando
0: bad bam bam bam bam bam e copre 5 parole,
1: e dopo non mi importa di niente, se il vestito mi scende tu mi perdi completamente.
0: Vabbè, ok, quindi quando, come andava a finire?
1: Quando balli io sorrido.
0: Non era balli.
1: Quando penso a te cammino.
0: Voglio andare via, no? Che soluzione?
1: No, oppure
3: pensa che io sorrido.
1: Pensa che io sorrido.
0: No, è giusto, no.
4: Penso a te che sorridi.
0: Cioè è romantico, ma non era giusto.
3: Ma l'anime chi te morte.
0: No, questo non l'avrebbe detto, perché poi la gente si offende. Quando
5: senti l'Inter che segna.
6: Ha segnato l'Inter!
0: Ti emozioni, io sorrido dopo.
1: Quando senti che ti dico.
0: No, in realtà le parole che mancavano per completare la frase erano: quando
1: penso a te io sorrido.
0: Quando penso a te io sorrido. Il più veloce a individuare queste 5 parole vince il ticket numero 6, parteciperà quindi al sorteggio e sarà fortunato, forse.
1: Forse.
0: Nel momento in cui sarà fortunato si porterà a casa i gadget e il premio offerto da Sand Beach Sottomarina. Lui è
1: Matteo Kriveller.
0: Bravo Kriveller, bravo Kriveller.
1: Kriveller,
0: ovvio. Matteo, bravo, you win.
7: As blue, I'm into it. Walking strong, the game always suggests.

0: Jack Jones, Pulling Me Back, chiude la puntata di metà settimana della Generation. C'è una trepidante attesa per questa sera, perché stasera
1: c'è l'ergastolo
0: c'è stasera, l'ergastolo di sole.
1: Il sole viene coperto dalla luna, si chiama eclissi.
0: Pensavo dicessi per l'ennesima volta che stasera pubblichi un post su Instagram.
1: Anche alle 19 tutti quanti su Emma Rossato da Tino Basso.
0: Sono indeciso se guardare l'eclissi o il tuo post su Instagram. Fra poco Fede con Peter Panamanetta, ci sentiamo domani dalle 10. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.

0: Podcast. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Hit Universal Fun.
2: Disneyland Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
6: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it. Farla.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock. Le 13 da 2 minuti. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
9: Qual è la coppia perfetta?
10: Io e te.
9: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
10: Una coppia sveglia per il mattino.
9: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
11: Ali, migliora la.
12: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: ti sai, come dicono quelli bravi, è iniziato Peter Pan a manetta. Ciao, sono Fede, in solitaria, anzi in conduzione solitaria, in condizioni precaria. Ah, che fatica, mamma mia, però meno male.
1: Meno male che è arrivato il cazzaro e se n'è andata la snob.
0: La snob?
1: Ciao Fede!
0: Ciao, se n'è andata la snob, se n'è andata Joe. Ah no, non parlavi di Joe. Ho sentito Emma che preparava il carosello, esce alle ore 19. E tu che fai alle 19? Alle 19 esce il carosello di Emma Rossato. E che fai? Non ti colleghi su Peter Pan a manetta perché stasera ci sono gli avanzi. Ma chi se ne frega del carosello? Oh, ma che caldo fa? Era al telefono con mio cugino che non sentivo da qualche giorno. Poverino, gli hanno fregato la mano.

0: problema che sentivo in quel momento è che ci avevo la testa pelata sotto il sole, sto sudando come un maialino. Quindi ho letto un pochino su internet per capire quando è che finivano queste ondate di caldo, anche perché ieri ho sentito un altro amico che mi ha detto: no Fede, 2 giorni arriva il freddo. Dico: ah, che bello, ma quanto pare non è vero. Ne parliamo tra poco, prima però come sempre un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, no

0: si muore, temperature impossibili. Un mio amico ieri mi diceva al telefono: guarda che arriva il freddo. Io già me l'ero vista bene la vita, dico: oh, che bello. E invece no, a quanto pare non è vero. Apro Digicom 24, prima notizia, quella sopra, bella ultima ora, che dice: il caldo continua fino a marzo 2045. Quindi in realtà non so dove abbia preso questa notizia.
1: Ciao Fede, dai. Ciao. Metti musica, solo qualità qua.
0: E allora, se vuoi solo qualità e vuoi musica, facciamo una cosa: io me ne vado, vi lascio con un po' di dischi e torno alle 15 a timbrare. Beh, non sarebbe mica male, anche perché mancano, leggo il mio calendario personale, 70 giorni alle mie prossime ferie. Non so se sono pochi o se sono tante, però se me ne dovessi andare adesso, magari mi andrei a bere una bella birra fresca, magari mentre faccio una passeggiata sotto l'ombra dopo pranzo, dopo un bel gelatino. Invece no, soprattutto se vai nel Regno Unito, perché a quanto pare è stato vietato il consumo di birra in piedi. Ma perché non si può più fare niente? Il vertical drinking, come direbbero quelli veramente bravi, ma bravi bravi, a quanto pare è diventato impossibile. Cioè, tu non puoi camminare con la birra in mano perché a quanto pare disturbi le persone, quindi per evitare assembramento, per evitare confusione.

13:18, mercoledì 12 agosto. Ciao, io sono Fede, c'è Peter Pan a manetta. Total da solo, diciamo così, dai. Mi piace molto aggiungere l'inglesismo quando non serve. Comunque, questa storia che in Gran Bretagna non si può più bere la birra mentre cammini. In realtà, in Italia, se non erro, qualche regola già c'è. Se magari poi volete confermare o screditare quello che vi sto per dire, 393-736-240. Perché io ricordo, a Roma, dopo mezzanotte non servono più drink fuori dal locale, quindi non li puoi portare in giro, se non erro, perché ero all'addio al celibato di mio cugino qualche anno fa e siamo stati schedati tipo a mezzanotte e un quarto, ci hanno fermato le guardie, se così possiamo dire, perché stavamo girando con un bicchiere che ci avevano venduto quelli del pub 10 minuti prima e non sapevamo questa cosa, quindi a quanto pare forse una regola del genere, non so, dovrei cercare un po' più tecnicamente per capire, però ci dovrebbe essere. Qualcuno invece aggiunge: Fede, all'Oktoberfest ti servono soltanto se sei seduto, se sei in giro, col fatto che poi magari ti ubriachi, vai a fare casino, vai a fare un po' di festa, non ti servono, quindi se sei seduto sì. E poi aggiunge e dice: Fede, ti servono solo se ordini almeno un litro di birra, visto che tu hai parlato di mezzo litro di birra, se ne ordini mezzo ti guardano male e non ti prendono in considerazione. Un litro già.

di Marrakesh, Margarita qui su Radio Peter Pan, da un drink a un altro, perché stiamo parlando della birra che in Gran Bretagna, quanto pare, non si può più bere girando a piedi, quindi il vertical drinking è diventato vietato. Io vi ho raccontato di quando a Roma, dopo mezzanotte, mi hanno schedato le guardie, come dicono quelli del mestiere, perché appunto giravo con una birra, e infatti ho cercato, non sapevo la regola perfetta, no? Però a quanto pare in alcuni comuni come Roma, Rimini e Napoli, dalle 24 o in alcuni anche dalle 22 è vietato appunto girare con degli alcolici, quindi ci avevano ragione loro, io non lo sapevo. Però il bar che mi serve da bere dopo mezzanotte da sporto, cioè, che me lo servi a fare? Vero che ti sei guadagnato 60 euro perché eravamo in 6, però così mi hai messo in difficoltà con le forze dell'ordine. Invece un'altra bevanda che è a forte rischio è il caffè, perché quello che è successo un po' in Colombia in questi giorni lo sappiamo tutti, c'è stato il forte terremoto e sta avendo anche pesanti conseguenze

battuta e dice: Fede, sì, loro sono forti nell'esportazione di caffè, tra virgolette, mannaggia, dovete sempre fare gli stupidi, il famoso caffè colombiano. Poi dice: ovviamente si scherza, ovvio che si scherza, anche perché

0: Sau, intendevo il caffè. E poi, per quanto riguarda girare con l'alcol in mano, senti lui.
1: Ciao Pepe. Ciao. Allora, sentendo il discorso dell'alcol che è diventato vietato in alcuni paesi.
0: Sì.
1: Ad esempio in Marocco, se uno cammina con una birra, si fa due notti di galera. Proprio 48 ore chiuso in prigione, in più una multa che può variare dai 150 euro fino ai 600 euro.
0: Beh,
1: questo è pulito pulito.
0: Diciamo che la prossima volta, prima di girare in Marocco con una birra in mano, ci ripensi un pochino, leggermente. Allora, per quanto mi riguarda, prima mezz'ora archiviata, tra poco le ricorrenze certificate come tutti i giorni qui in Peter Pan a manetta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Pannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: ricorrenze certificate qui su Peter Pan Manetta, oggi mercoledì 12 agosto 2026, 13:38 e 28 secondi. È una ricorrenza certificata, c'è che c'ho una bionda a fianco a me che è una bonazza, che vorrebbe anche dire il buongiorno o il buon pomeriggio.
1: Ma buon pomeriggio, Fede.
0: Perché mi blocchi le mani? Volevo fare sta roba qui. Ah, ma non sei ammarossato, scusa, no, ho sbagliato.
1: No, tu invece sei il solito pirla, neanche il caldo ti migliora.
0: Anche ad agosto siamo dei pirla. Come va?
1: Tutto bene, sono venuta a controllare che non facessi danni. Di cosa si parla?
0: Ancora devo parlare in realtà. Sto temporeggiando perché sono stanco, ho preso insolazione al
1: 40
0: mare.
1: Minuti ancora non hai fatto niente, ma io te li scalo dallo stipendio.
0: Guarda che ho timbrato a mezzogiorno oggi. Funziona così, ad agosto, siccome non c'è nessuno che ti controlla, puoi timbrare prima.
1: Sei venuto prima per cercare parcheggio?
0: Sì, aspetta, parcheggiometro. No, c'è crisi patocchi.
1: Cheat.
0: Tra poco iniziamo con le ricorrenze certificate. Esce, vi dico solo una piccola data, 1939, esce il Mago di Oz. Niente spoiler, ne parliamo tra poco. Prima un disco che si chiama Do You Mean? Peter Pan.

certificate. Abbiamo detto mercoledì 12 agosto. Oh, esce il Mago di Oz nel 1939. Esce nelle sale statunitensi il film di Victor Fleming, tratto dal romanzo di Frank Baum. La pellicola sarebbe diventata poi uno dei più grandi successi della storia del cinema. Devo essere sincero con voi, non l'ho visto. Non ho mai visto il Mago di Oz. Beh, non so perché, non sono mai stato appassionato di questo genere di film. Però uno di quei film cult che andrebbe sicuramente recuperato. Magari me lo segno tra le cose che dico, me le vedo e poi non vedo mai. Comunque un po' di curiosità per quanto riguarda questa super pellicola: nel libro originale di Baum le famose scarpette di Dorothy erano argentate, mentre nel film uscito nel 1939 furono trasformate in rosso rubino per sfruttare l'effetto del Technicolor, quindi per dare un po' risalto a queste scarpette che appunto vengono scelte rosso rubino. Poi, a proposito di Dorothy, è interpretata da Judy Garland, la cui interpretazione della canzone Over the Rainbow contribuirono enormemente alla fama del film, lo fecero arrivare addirittura come uno dei film più seguiti a livello mondiale. Il film è trattato dal romanzo The Wonderful Wizard of Oz, pubblicato appunto da Frank Baum addirittura nel 1900, quindi 39 sì, anni prima. E la pellicola alterna il bianco e il nero seppia del Kansas ai colori spettacolari di Oz, una delle sue caratteristiche visive più riconoscibili. Devo dire che mi sono automesso voglia di vedermelo. Potrei segnarmelo, anzi, faccio qua, me lo segno, Mago di Oz, me lo vedo stasera, così magari faccio qualcosa di utile invece di finire sempre a scrollare sui social.

0: pure una guest house, una guesta, Alex Guesta con la guest house. Vabbè, altra ricorrenza certificata, sempre lui, Andrea De Luca con il 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Cisco, where's your disco?
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Hai capito, Andrea De Luca, che ci accompagna con i suoni del 2000 Heroes. Io invece tra poco ho ancora una ricorrenza certificata di cui parlarvi, prima di passare forse al Forse Accade Oggi. Io torno tra poco, thank you Andrea De Luca.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
10: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Gino se batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 in punto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: conduzione solitaria in condizioni precarie. Ciao di nuovo a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, sono Fede. Spero abbiate mangiato qualcosina per riempire il buco allo stomaco. Io sto facendo la dieta e è brutta, è molto brutta. 2 giorni di dieta e già vorrei smettere. Poi vabbè, ieri sera ho mangiato le Pringles, quindi in teoria non è che sto seguendo tanto bene la dieta. Continuano le ricorrenze certificate. Mercoledì 12 agosto facciamo un salto nel 1851, perché negli Stati Uniti Isaac Merritt Singer ottiene il brevetto per una macchina da cucire a doppia impuntura. Secondo il sito dove ho trovato la mia fonte, che non vi dico perché è segreta, l'invenzione fu messa a punto in soli 11 giorni con $40 di spesa. Quando ti dicono no, per fare le cose fatte bene ci vogliono un sacco di soldi, ci vuole del tempo. Eppure la Singer è una delle macchine, anzi è la macchina da cucire forse più importante della storia, senza il forse, molto probabilmente. Tra le innovazioni più importanti c'erano il movimento verticale dell'ago e il pedale che permetteva di azionare la macchina con i piedi, lasciando entrambe le mani libere per guidare il tessuto. E penso che in tantissimi di voi magari ancora a casa ci avete la macchina, quella gigante della Singer, molto figa, col pedale che premevi, poi è diventato un po' un oggetto, quello da cimelio, no? Che lo metti lì, fa anche bello arredamento. Un po' di curiosità però, il brevetto fu il numero 8294 e venne rilasciato il 12 agosto 1851. Il modello brevettato è oggi conservato nello Smithsonian Institution, che è il più grande complesso di musei, educazione e ricerca del mondo, fondato nel 1846 a Washington DC, che non so cosa voglia dire DC, non vuol dire quello?
1: Non penso.
0: Però uno potrebbe essere anche quello. Nel 1855 Singer vinse il primo premio all'Esposizione Universale di Parigi e nello stesso anno diventò il marchio di macchine da cucire più venduto a livello internazionale. 3 anni dopo introdusse la Grasshopper, una delle prime macchine domestiche leggere, e nel 1890 l'azienda dichiarava di aver raggiunto circa il 90% del mercato mondiale delle macchine da cucire. Appunto, dicevamo, Singer sinonimo di qualità. Sembra uno spot pubblicitario, proprio bravo.
2: Attenzione!

0: detto non ci provate, si chiama così, di Gane il disco. Io ho detto. Comunque, a proposito di Washington DC,
1: DC senti. Sta per Distretto of Columbia. Praticamente, se non ricordo male, l'America ha due Washington, e per distinguere la capitale dall'altra cittadina di Washington normale hanno deciso di mettere il Distretto di Columbia. Credo. Se la memoria non mi ingana.
0: Bella la battuta, se la memoria non mi ingana. Sì, c'hai ragione, ma io facevo riferimento al Washington in Veneto, il DC, dove non vuol dire District of Columbia, vuol dire sicuramente qualche altra cosa.

0: fuori onda. Il DC significa qualcos'altro in Veneto.
1: Per gli amici ignoranti che non sanno il significato di DC in veneziano,
0: difensore centrale,
1: ve lo spiego, sta per
0: dopo Cristo.
1: Adesso corremo, che tradotto significa adesso corriamo, e va utilizzato in quei momenti di ansia, in quei momenti di nervoso, in quei momenti di fastidio, in
0: adesso
1: cui dobbiamo
0: corremo.
1: Correre, e quindi adesso corremo.
0: Sì. Giusto? Dovrebbe essere così, almeno io l'ho imparato così dai miei colleghi del Veneto. Allora, forse accade oggi, 12 agosto si celebra il National Vinyl Record Day, la giornata dedicata ai dischi in vinile. Ci abbiamo alcune curiosità perché il disco più costoso mai venduto.
2: Scusa, non abbiamo capito bene che giornata mondiale sia, potresti ripeterla?
0: Vado?
2: Sì?
0: National Vinyl Record Day. Sai che il disco più venduto
2: è la giornata dei vinili.
0: Dei vini?
2: Dei vini. Ah, dei vini.
0: National Vinyl Record Day. Ai ai ai, il disco più venduto della storia è Once Upon a Time. Vabbè, fra tutti i termini inglesi, poteva essere un disco di Cremonini. Ah, del Wu-Tang Clan, venduto nel 2015 per circa 2 milioni di dollari. Un'altra piccola curiosità è che belli i vinili quelli colorati, sono molto scenografici, però il vinile nero c'ha una qualità sonora molto più alta, altro che il vinile rosa del disco I'm a Puppy Girl. Eh no, il vinile nero è molto meglio. Yes.

0: archiviate le ricorrenze del forse accade oggi, è arrivato il momento della remaster track del giorno.
1: Su Peter Pan a manetta, remaster the tracks,
2: remaster the tracks,
1: il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vip.
1: Acci minchia che minchia, no che minchia che traccia, sempre la stessa battuta, sempre le stesse cose. Archiviate le ricorrenze certificate, archiviato il forse accade oggi. Oggi è mercoledì e l'ultima mezz'ora in Peter Pan a manetta. Facciamo Only Good News.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli €22,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
13: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
14: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
18: Peter Pan Pink Power.
19: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
20: Radio Peter Pan è anche in video.
21: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.
20: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Forever Fun, Forever Summer su Radio.

Black Eyed Peas, Nicky Jam, la vita loca che fanno gli altri, mentre qualcuno a qualcuno tocca lavorare. Però il mercoledì facciamo così, in Peter Pan a manetta, gli ultimi 20 minuti scarsi, e dedichiamo le notizie alle Holly Good News, ovvero alle notizie belle, visto che siamo sempre circondati da notizie un po' così, un po' bruttarelle, un po' pesanti, che ci mettono un po' di pessimismo cosmico addosso. Noi il mercoledì parliamo di cose belle, perché dopo più di 70 anni di assenza, un esemplare di tigre dell'Amur è stato liberato nella riserva naturale di Ile Balkash in Kazakistan. La tigre si chiama Hope, che non è perché ogni volta che salta su un, sopra un ramo fa hoppla, oppure ogni volta che arriva Muva fa hopperback, hopperback. No, Hope nel senso che si chiama speranza, ed è la protagonista di un progetto di rewilding che va avanti da anni, rinaturalizzazione, così lo potremmo definire in termini italiano. L'obiettivo qual è? È ancora più grande della liberazione di un singolo animale: riportare la tigre in un territorio dove un tempo viveva il suo parente, la tigre del Caspio, ormai estinta. È una bella cosa, perché per preparare il terreno dal 2020 sono stati reintrodotti anche animali fondamentali per l'ecosistema, come i cervi della Battriana, antilopi saiga, kulan, cioè asini selvatici asiatici. Sembra che vi stia tirando fuori nomi di animali che non esistano, però in realtà è così. Hope, quindi questa tigre, è stata visitata da veterinari, dotata di un collare GPS, e poi è stata lasciata libera di esplorare la riserva. Altri tre esemplari, un maschio e due cuccioli, sono ancora in fase di adattamento, e poi più in là potranno essere liberati quando saranno pronti a vivere e cacciare autonomamente, scusate. Ed è molto bello, perché è una cosa veramente speciale. Ne parliamo tra poco, perché il progetto sta andando avanti, perché servirà al Kazakistan per diventare il primo paese al mondo a riportare la tigre in un ecosistema dal quale era totalmente scomparsa. Ed è questa è una cosa molto bella in un periodo in cui la terra soffre parecchio, diciamo.

un po' di curiosità su questa riserva naturale, che è stata creata nel 2018 appunto in Kazakistan, con una superficie di oltre 415.000 ettari. Un'area protetta straordinaria, nota appunto per i suoi ambiziosi progetti di ripopolamento e per la sua natura incontaminata. Per quanto riguarda il ripristino, per preparare il terreno al ritorno del grande felino Hope, sono state piantate decine di migliaia di piante, ripristinati interi ecosistemi fluviali nel delta del fiume Ili. Ci sono animali rari, oltre al felino c'è anche cinghiali particolari, asini selvatici, Kulan, l'asino si chiama Kulan, molto bello. E poi il paradiso degli uccelli, l'area umida protetta attorno al lago accoglie centinaia di specie di uccelli migratori e stanziali. Ma una cosa molto figa, perché ci sono due laghi in uno. La riserva si estende lungo il delta dei fiumi che alimentano il lago Balkhash, famoso per essere diviso in due. La parte occidentale è acqua dolce, mentre quella orientale è salata a causa di un restringimento naturale che impedisce il mescolamento delle acque. Molto figo e soprattutto cosa che si sente molto poco. Queste sono le Holly Good News di Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

ricordo l'appuntamento di stasera, mercoledì 12 agosto, al Peter Pan Impatto, alla festa del Ciclamino, Fontanelle di Conco in provincia di Vicenza, dalle 22 in console Andrea De Luca e Andrea Glemn. Tutti gli altri appuntamenti come sempre sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: Angelic In Your Eyes chiude la puntata di Peter Pan a manetta di questo mercoledì. Vi lascio in compagnia di Muva in the house. Io torno alle 19. Mi raccomando, come sempre, fate i bravi e soprattutto abbiate fede. Ciao!
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Peter Pan Pink Power.
6: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.

0: Radio Beats in Japan.
1: Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Sono le 15 on point.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco.
4: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta.
4: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Forever Fun, Forever Summer
10: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: Steve, oggi alter ego con Rocker.
1: C'è crisi Patocchia.
0: Ma siete sicuri che oggi ci sia crisi Patocchia in questo 12° giorno d'agosto, giorno dell'eclissi, giorno in cui potrebbe sfogarsi tutta la nostra aggressività musicalmente parlando? Siamo pronti? Ma prima sì.

0: tutto a posto? Finalmente muva il King. Beh, ragazzi, che bellezza. Fra l'altro, c'è stato anche qualcuno che mi ha detto: muva, ma con questa canzone stiamo giocando a Tekken? Non ricordo se fosse onestamente Alter Ego Rocker, una colonna sonora di Tekken, però c'è chi mi dà del King. King era un personaggio di Tekken, quindi tutto fitta alla grande. Allora, oggi puntata in cui ci potremmo eclissare anche noi, chi lo sa. Ho googolato appena adesso a che ora potrebbe essere visibile almeno dal Veneto il sole nero, cioè dalla nostra sede, e segnano 19:27. 19:27, questa eclissi che non so se guarderete, se vi siete già premuniti di occhialini eccetera eccetera. Io non la guarderò, io vi dico già che non la guarderò, anche perché c'è una cosa esoterica legata a questa eclissi che magari vi racconterò più tardi. Allora, attenzione, la nostra chat è aperta al 393 736 240. Come dicevo all'inizio di questo programma, proprio ancora prima di iniziare, dicevo: storie di ordinaria follia, tanta musica e un po' di magia. Cercheremo di portarcela anche oggi appresso, appresso anche della musica, con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

0: Fai qui su Radio Peter Pan. Oggi giornata d'eclissi, mancano 3 giorni a Ferragosto. Vogliamo sentire un po' com'è la vibe all'interno della chat.
1: Grande Muva!
0: Molto bene, mi sembra bene.
1: Ciao fratello Muva!
0: Ciao, ciao anche te, ciao anche a te. Però c'è chi analizza la mia vibe. Attenzione.
2: Eccolo. Tutti al rapporto, il nostro capitano oggi si trova alquanto esoterico, ripeto, esoterico, sì. allarme.
0: No, vabbè, ma io sono sempre, sono da anni appassionato all'esoterismo, cioè che poi, allora, che cosa significa esoterico? Indica tutto ciò che è riservato ad una stretta cerchia di persone iniziate e non accessibile ai non addetti ai lavori, deriva dal greco esotericos e significa letteralmente interno, contrapponendosi ad esoterico che significa invece esterno o pubblico, ok? Cioè quindi sono tutte queste cose qua un po' complotto, un po' no, un po' energie, un po' si sta avvicinando anche la metafisica comunque a queste robe. Secondo me fra qualche anno ci sarà effettivamente l'unione fra scienza e spiritualità, come sta studiando fra l'altro Federico Faggin, veneto onorario, creatore del microchip, del touchscreen, eccetera eccetera, che dagli anni 60 vive nella Silicon Valley. Quest'uomo Bill Gates ha detto: senza Federico Faggin la Silicon Valley sarebbe solamente una valley. Quest'uomo adesso si sta dedicando nella parte, diciamo nella terza età della sua vita, allo studio della spiritualità legata alla scienza. Molto interessante, andatevela a beccare. Oggi Boombox Track dedicata un po' all'eclissi. Avevo cercato di addocchiare un featuring fra Jamie Tides e Neffa, però era molto triste, siamo al 12 di agosto, per cui ho tenuto sempre Neffa e ho detto: ma sai che magari potrei suonare una canzone e magari in un remix che non conosci, perché alle 19:27 di questa sera il sole c'è, ma
3: non c'è.
0: Esatto, esattamente, quella condizione particolare in cui il sole c'è,

0: fa, aspettando il Sole Remix, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. C'è chi scrive: ciao Muva, che bella questa canzone, come si chiama? Aspettando il sole di Neffa, il primo, probabilmente il primo grande successo di Neffa, che ho detto, vabbè, insomma, la conoscerete la canzone, per cui ve la propongo in un remix che non è conosciutissimo per appunto gli aficionados del tipo.
2: Grande Muva, super chicche, old, vecchia scuola,
0: assolutamente sì. Adesso invece nuova scuola, andiamo a incontrare nuovamente Peggy Goo e tutta la sua famiglia.

brano dei Nerd, ex gruppo di Pharrell Williams. Il brano originale si chiama Everyone Knows, cioè tutti nasano, capito un po'? Everyone knows all the girls standing in the line from the bathroom, che sarebbe tutte le ragazze che sono in piedi in fila per il bagno. Si parla chiaramente della famosa dieta dimagrante raglie e paglie, che noi chiaramente non consigliamo qui all'interno di Muva nella casa. Molto bene, allora c'è chi non si dedica alla dieta ma chi si dedica a delle app. Ciao Muva, come stai? Sono il ragazzo che stava creando l'app BDSM, non so se ti ricordi, avete capito bene, sì, avete capito bene, l'app BDSM. Volevo farti vedere una cosa carina che ho fatto, praticamente un sito che ti chiede che cosa ti piace sessualmente, lo fai insieme al tuo partner o alla tua partner e poi alla fine vi fa vedere solo le risposte comuni, così da non creare imbarazzo. Se ad esempio a te piace dare morsi e alla tua tipa non piace ricevergli, non glielo farà vedere nei risultati, in modo che non sembri un cannibale, dice lui. Poi ci sono anche un paio di altre modalità, tipo che vedi tutte le risposte che fai da solo o in gruppo. È già tutto online. E ma linkato il link della prova, è la prova beta di questa cosa o è proprio uscita questa tua app, caro amico? Però è intelligente, un po' il concetto credo di Tinder, no? Cioè se tutti e due mettono il match si apre la chat, se no niente. Allora, questa app che lui mi ha linkato si chiama K-Side, e se dite oggi in questa giornata potremmo spulciare assieme questa app e cercare di fare questi test. Adesso io ho già aperto il test da fare da solo e ci sono vari punti che l'intimità generale, l'intimità abbigliamento, configurazioni, attività sessuali generali, eccetera eccetera. Andremo a scoprire questa app che potrebbe essere comunque un gioco carino per conoscersi, per le coppie, e anche con questa modalità del fatto che ti appaiono solo i kink, diciamo, che avete in comune senza mettervi in imbarazzo, potrebbe essere un buon modo per scoprirsi e giocare.

0: Ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Nostalgia, la notte vola, è una rapina. Col cuore in gola.
1: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
14: Radio P. Peter Pan è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
15: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.

0: Jennifer Page Crash, in cui dice è solo una piccola cotta, cioè sminuisce questa cosa della cotta. Fra l'altro che anno era? 1998 questo remix, già si usava il termine crash, cioè it's just a little crash, una piccola sbandata più che cotta, visto l'onomatopea della parola.
1: Sì, informazione di servizio, sì. Volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
0: Ma guarda, avevamo già iniziato, in realtà si stava, volevamo parlare di un'app creata da un nostro ascoltatore, ci aveva raccontato già il progetto mesi e mesi fa, adesso l'ha messa proprio online quest'app, e dice ho fatto quest'app BDSM, praticamente un sito dove ti chiede che cosa ti piace sessualmente, lo fai insieme al tuo partner e poi alla fine vedete solo le risposte comuni, così non c'è imbarazzo, cioè se tu clicchi, che ne so, latex, come cantava Gianni Morandi, fatti mandare dalla mamma a prendere il latex, se tutti e due avete messo latex, allora vi viene fuori che è un kink in comune, se tu l'hai messo e lei no, non viene fuori a lei, cioè ok, molto molto semplice, per andare a sondare tutte le particolarità della vita amorosa e carnale delle coppie e non solo. Fra poco andiamo a spulciarla un po', ma visto che it's a little crush, adesso c'è un po' di flamenco paranoia.

Bayside. Allora, devo dire, ci sto facendo un giretto adesso all'interno, è molto interessante. Serve per... è un test che devi fare con la tua compagna, il tuo compagno, oppure in gruppo, perché poi c'è anche quell'opzione lì, per capire che cosa ti piace e non ti piace. Effettivamente è sempre più difficile, vedo anche per le nuove generazioni, parlare di questi argomenti, cioè il fatto di dirsi cosa ci piace realmente, cosa non ci piace, avere un dialogo su queste cose qui, no? E lui ha creato un'app. Allora si parte dall'intimità generale, quindi fai questo test, no? Mano a mano. Allora, intimità generale al punto, primo punto, che si chiama romanticismo e affetto. Le varie risposte che tu puoi dare per ogni punto sono no, fantasia, forse, mi piace, adoro. Credo che il punto fantasia sia una cosa che tu non hai ancora testato, non stai testando in questo momento, ma ti piacerebbe riceverlo, oppure semplicemente una fantasia. C'è Alice da Treviso che dice: fai i complimenti a questo ragazzo, complimenti all'inventore di quest'app. Hai già i primi complimenti, caro ascoltatore. Allora, cominciamo con romanticismo e affetto. Facciamo anche la compilo io la prima parte. Romanticismo, affetto, no, fantasia, forse, mi piace, adoro. Mi piace, salva progressi. Ok, abbracci, mi piace, adoro, mi piace. Baci sul corpo, adoro. Baci sulla bocca, adoro. Spooning, sono dovuto andare a cercare che cosa significasse spooning. Spooning è quando dormi a cucchiaio. Mi piace. Usare i nomi veri, perché come mi devi chiamare? Fabrizio? Maurizio? No, mi chiamo Omar. Va bene, adoro usare. Dormire insieme, adoro, va bene. Questa era la parte sull'intimità. È un po' un antipasto che piano piano ci porta all'interno della tana del bianconiglio. Oggi cercheremo di sondare.

Peter Pan nella casa. Oggi ci stiamo un po' sessualizzando. Ci stiamo sessualizzando grazie a questo nostro ascoltatore che per il momento io tengo anonimo. Però se tu vuoi darci il tuo nome, i tuoi contatti, eccetera, eccetera, io ovviamente parlerò anche dei tuoi dati personali. Stiamo cercando di andare all'interno di quest'app che potrebbe essere utile per tutta la zona kinky delle coppie. L'app la sto sviluppando. Se ti ricordi, non pretendo tu lo faccia visto che è passato un sacco, era diverso. Questo è più sito test di coppia. L'app non è ancora pronta del tutto, quindi mi stai facendo fare da tester in onda. Ma è bellissimo!

0: bellissimo, io voglio investire su quest'app. Dovresti avere una partner sessuologa perché il programma sia completo. C'è chi dice, beh, se c'è un sessuologo, una sessuologa seria, cortesemente seria, che vuole venire qui volesse venire qui ogni tanto in puntata, io sono aperto, ovviamente.
1: Omar, se... ma intende usare nome veri, nel senso no Omar, ma piano, è grande capitano, piano.
0: No, non credo. Allora, siamo all'interno di quest'app che comunque prende la sfera affettiva e sessuale e ne fa un test. Io ho già risposto all'intimità generale e poi devo dire che sei stato molto bravo, caro ascoltatore, che hai creato quest'app, perché per esempio io alla voce spooning mi sono ritrovato un po' interdetto, sono dovuto andare a cercarlo e lui mi dice, guarda che vicino a ogni cosa c'è il punto di domanda, tu lo clicchi e ti spiega. Bellissimo. Lo spooning interesse per il contatto ravvicinato e rilassato mentre si sta sdraiati assieme. Confermo la mia scelta, mi piace molto. Poi, dopo, nella prossima mezz'ora si va un po' più sul caliente, per esempio intimità e abbigliamento, configurazioni, attività sessuali generali, eccetera eccetera. Adesso però c'è il nostro Marco Boffo, More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix. It's time.

0: mix. More music in the mix.
1: Come sempre un bacioffo a quel gaglioffo di Marco Boffo in console tutti i giorni all'interno di Muva nella casa. More music in the mix. Vi amo Radio Peter Pan, dillo al mondo intero. Muva, va bene, l'ho detto, a fra poco.
0: Davvero molto bello.
2: Peter Pan Spot.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Radio Peter Pan è anche in video.
7: Un solo click
3: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Peter Pan.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Sono le 16 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
4: Bentrovati, in questo aggiornamento della viabilità non ci sono informazioni di rilievo. Il traffico sulla rete stradale e autostradale appare normale. È tutto.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer.
9: Hola, amanti della musica.
10: Il menestrello della coscienza della musica.

0: che è il bravo cantante di questa canzone, scrivono. Allora, sono io assieme a DJ Maxwell, DJ Matrix, Carolina Marquez. Vinci un viaggio, vinci un viaggio. Allora, fra l'altro, questa canzone è ripresa da Ecuador di Sash, no? Cioè il pa pa pa pa pa pa pa pa pa, quella roba lì, quel giro lì è ripreso da Ecuador di Sash. Quando mi hanno chiesto di rifarla, allora mi hanno detto: guarda, deve riguardare dei viaggi, e quindi io, soprattutto sulla seconda strofa, ho preso insomma tutti i posti dell'Ecuador, cito diverse città dell'Ecuador, e quindi inizia una parte di strofa che dice: vorrei sentirmi smarrito, sì, ma nel centro di Quito. Quito, se non altro, no, dovrebbe essere anche la capitale, se non erro, dell'Ecuador, comunque una grande città dell'Ecuador, e m'hanno scritto: Muva, non ti conviene tanto perderti per il centro di Quito, perché fai una brutta fine. Quindi rimangio le mie parole, oppure perso ma con sicurezza all'interno di Quito. Adesso io mi sto perdendo anche all'interno di un'app sviluppata da Thomas, un nostro ascoltatore, che appunto sta andando alla ricerca di un dialogo, che riguarda l'intimità e la sessualità nelle coppie e non solo. Io ho già raccontato, insomma, la stiamo scoprendo assieme, questa versione beta di quest'app. Abbiamo cercato di dare una risposta fra no, fantasia, forse, mi piace e adoro. Questa è la scala, diciamo, delle risposte che tu puoi mettere sul romanticismo: abbracci, baci sul corpo, baci sulla bocca, usare i nomi veri, dormire insieme, spooning, eccetera eccetera. Fra poco si va a sondare quella parte di app un po' più caliente.
1: A

0: Bier.
1: Oh, buva. Uno che fa un app del genere si chiama Thomas, sì. Masturbato di cognome.
0: Thomas Turbato, Thomas Turbato, grande classico dei giochi di parole. Allora, attenzione, perché abbiamo passato tutta la parte intimità, adesso vado a rispondere all'intimità abbigliamento. Attenzione, sesso vestiti, poi c'è la risposta tu o partner, cioè se la cosa si riversa su di te o sul partner. Allora, significa essere vestiti durante i preliminari o l'atto sessuale. Mi piace sia me che partner. Lingerie, indossare completi sexy durante i preliminari o l'atto sessuale, va bene, mi piace. Calze, mi piace, va bene, cioè abbastanza irrilevante. Tacchi, forse non mi fanno granché. Se poi io nomino qualcosa che a te piace particolarmente, puoi dirmelo al 393-736-6240. Per esempio, un tuo feticcio può essere che la tua lei, o il tuo lui anche, indossi dei tacchi? Bah, a me, insomma, abiti in pelle. No, non particolarmente. Abiti in pelle, no? Latex? No, non, perché poi mi sguincia tutto, mi attacco. È più una rottura di maroni che altro. Latex, secondo me. Uniformi? No. Cosplay? Onestamente, no. Cross-dressing è l'atto di indossare abiti ed accessori tipicamente associati al genere opposto. No. Abiti eleganti? Forse. Abito elegante significa che magari, sai, sei una premier a una cosa e scatta la fame, quello mi piace. Adesso un altro momento che mi piace, quello dedicato alla canzone novità di oggi, Disciples con Grooven. What?

0: Disciples con Grooven qui su Radio Peter Pan. Ogni giorno della freschezza in onda, ogni giorno si cerca anche di entrare nelle vostre vite tramite la chat 393 73 66 240. Oggi Thomas ci ha presentato la versione beta della sua app che tratta di BDSM, ma non solo, in realtà tratta un po' dell'intimità in generale. Io ho risposto adesso alla seconda parte, che aveva a che fare con gli abbigliamenti, con l'abbigliamento, cioè quelle piccole cose della, quelle piccole o grandi cose dell'abbigliamento che ti scatenano qualcosa dentro. Io devo dire, su queste cose non è che sia proprio un come dire, cioè non mi prende troppo, ma c'è lui che dice:
1: Daki, muova, è perché sei basso, per quello non ti piacciono.
0: È perché io sono basso. E tu quanto sei alto, scusa?
1: Voto i tacchi.
0: Voto i tacchi, va bene, tu puoi votare i tacchi a me, cioè ticket tacchi tac, taccami, taccami, mi intaccate, cioè, capito? Questa cosa qui dei tacchi, secondo me, è più una cosa estetica che in realtà d'altezza, onestamente. Però, insomma, mi considero anche normo alto, non è che sia bassissimo. Scusa, tu quanto, se lui è 1,95 m può darmi del basso, ma va bene. Comunque sia, altezze a parte, poi ci sono le configurazioni, che sono maschio, femmina, maschio, femmina, oppure scenario collettivo, ok? Va bene, io diciamo su questa qua sono anche abbastanza, come dire, clean. Attività sessuali generali, attenzione, perché adesso si va piano piano sull'esplicito, si va su delle parole che potrebbero farti esclamare:
2: ah!

0: Free Your Mind.
1: Minchia, grande George Clooney.
0: È vero, grande George Clooney. Ha detto non l'ho fatto a prospa, ma è venuta fuori questa canzone. Allora, non l'ho fatto a prospa nemmeno io a sessualizzare la trasmissione di oggi, però quest'app è fatta talmente bene, secondo me, cioè che prende in considerazione sia il punto di vista affettivo che sessuale, che mi sento di spingerla alla grande. Allora, siamo all'interno di questa versione beta di K-Side in esclusiva per Muva nella casa. Si è arrivati alla parte calda della cosa, perché è un'app che ti serve tramite delle risposte no, fantasia, forse, mi piace, adoro, insomma, all'interno di questa scala, per segnare le tue voglie, le tue volontà nel rapporto di coppia e non solo. Qual è la particolarità? Che ognuno dei due partner la compila e poi a tutte e due vengono fuori solamente i match, che è una cosa che ti toglie un po' dall'imbarazzo ed è una cosa che in realtà magari dici: ah, ma anche tu ce l'hai, dai che proviamo, dai che facciamo, e quindi potrebbe aprirsi uno spiraglio di dialogo sano. C'è chi dice: ciao maestro Omar, ma se ti dico che a me non frega niente di com'è vestita o altro, ma basta che si faccia la coda e si metta all'opera, ognuno ha le sue, raga, ognuno ha le sue. C'è chi dice: ciao, sono a bere un caffè, vi sto ascoltando, il bello della vita è essere felici, siamo una coppia aperta e il gioco rende il nostro rapporto completo, passiamo per depravati alle volte, ma in più non danno ciò che perdono, il gioco amplifica l'amore tra me e la mia donna, ciao da Leo. Allora, Leo, infatti questo tipo di app e questo tipo di cose serve semplicemente a valutare l'affinità, perché l'unico messaggio che io voglio che passi all'interno di tutta questa sessualizzazione di questi anni all'interno di Radio Peter Pan è che se c'è la consensualità va bene, e quando non c'è, quando non ne parli e quando le cose sono grigie, che allora lì si creano mediamente i problemi, per cui stiamo cercando di andare all'interno di quest'app anche per questo. Adesso una canzone molto sensuale.

0: è nella casa e soprattutto tuo fratello Muva.
1: Muva nella casa.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e Vocalist e Speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: On Radio Peter Pan.
14: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Peter Pan è nella casa, ultima mezz'ora scarsa di questo bellissimo programma che va in onda dalle 15 alle 17, si chiama Muva nella casa.
1: E... è troppo sessuale tutto ciò, troppo.
0: Lo so, oggi mi rimetto un po' la corona della gran sessualità, in realtà sto cercando di fare il bravo anche con il linguaggio, anche se da adesso in poi sarà molto difficile. È stata sviluppata un'app da un nostro ascoltatore, ma ha passato la versione beta, la versione test, e devo dire che già così è molto bello. Quest'app ti aiuta con il partner o la partner a sondare un po' i vostri gusti, sondare i vostri gusti con dei voti che vanno da no a adoro, no fantasia, forse mi piace, adoro. Adesso andiamo sulle attività sessuali generali, iniziamo con masturbation, mi piace, sesso orale, mi piace, poi deep throat, mi piace, ricevere, perché poi c'è ricevere e fare, capito? Vabbè, ricevere e fare, a parte deep throat che è fare, no. Poi ci sono facials, cunnilingus, face sitting, edging è quella cosa che tu arrivi lì al culmine e ti fermi, cioè, capito? Lì al culmine e poi ti fermi. Devo dire che per la maggior parte, per quello che mi riguarda, è un po' una grande sofferenza e basta. Poi c'è lo spogliarello, che lo spogliarello a me mi ha fatto sempre un po' strano, devo dirvi la verità, cioè quello che proprio dici ok, mettiti seduto qua, adesso tu stai fermo, sarà che non sono capace a stare fermo, a me un po' lo spogliarello, come dire, mi cringe una

0: Ma anche perché la canzone parla di droga, ma droga assai, droga di qua, pastiglie di là, che tattusi, pasti, un casino, per cui noi ci concentriamo sulla droga preferita di questo orario, ovvero l'amore. L'amore è la nostra droga assieme alla musica. Allora, c'è chi dice alzi la mano chi sta già arrossendo, per quanto riguarda tutte le i kink legati al vestiario, quindi dalle cose in latex ai tacchi, ai vestiti eleganti, al cosplay, eccetera eccetera. Voi avete espresso le vostre preferenze al 393 7366 240. C'è chi dice piedi scalzi e cosplayer tutta la vita. Muva, se per caso devi fare una sveltina veloce veloce devi stare vestito, infatti è quello che dicevo anch'io poco fa, quello ho segnato mi piace, o per meglio dirlo alla Rocky Festaiolo, godo. E poi
1: assolutamente, tra quelle che hai detto, vestiti eleganti. Eleganti è un'altra cosa, poi non è una cosa che fai sempre, quindi insomma,
0: infatti
1: al suo perché
0: esattamente. Attenzione, perché all'interno di quest'app che poi ti propone tutte queste scelte da fare in coppia, no, insomma, delle fantasie, ci sono anche poi tutte le varie macro, per esempio penetration con strap-on, senza protezioni, inserimento di oggetti, fisting, giochi anche dall'altra parte, quindi rimming, cose del genere, fisting, cioè chi più ne ha più ne metta. Devo dire che è molto completa quest'app. Poi si passa alle restrizioni, significa bavaglio, collare, guinzaglio, bondage con corde, manette, polsini, fissaggio a parete barra croce, che è un po' biblica come figura, barre per immobilizzare, dispositivi di castità, immobilizzazione completa, bende sugli occhi, deprivazione sensoriale, sospensione con corde o catene. E poi si passa ai tabù.

0: 6240. Per esempio, all'interno di quest'app, adesso vi posso dire il nome, puoi digitare kside, cioè sarebbe kside.net, versione beta di quest'app sviluppata da questo nostro ascoltatore, e devo dire che c'è di tutto e di più. Ci sono delle macro aree che riguardano la sessualità con il tuo lui, la tua lei, oppure anche in gruppo, i tabù che ti piacerebbe, diciamo, inscenare, e come primo punto c'è l'incesto. E raga, io vorrei aprire una piccola parentesi incesto, cioè se tu entri in un sito porno, no? Cioè adesso si fa ma non si dice, tu non li guardi, vero Ele? Mai sentiti?
1: Guardo.
0: Tuo preferito?
1: No, così no.
0: Come no? Uno! Uno, puoi dire un nome, no?
1: Non posso già sbilanciarmi così,
0: Il sito, vabbè. Comunque sia, al di là di quello, tu entri e ci saranno tipo il 70% dei video che riguardano l'incesto.
1: Vero.
0: Secondo me è una cosa malatissima, raga. Cioè, folle, non abituato. Perché poi sta cosa qua è una gara ad abitudine. Fra 10 anni diventerà, secondo me, un argomento normale trattarlo, perché ti stanno abituando su una cosa che tutti guardiamo ma poi non si parla. Raga, tutte ste cose qua dell'incesto sono delle

0: cose abominevoli. Spero non vi abituiate mai, mai a sta cosa qua, ok? Poi, vabbè, andiamo avanti, perché ci sono, c'è tutta l'area dedicata ai toy, alla dominazione, pupille larghe che hai, Ele.
1: Toy, io sono pro toys,
0: pro toy. Toy Story nella versione della Dallan, attenzione, presto fuori nei cinema.

0: Family Therapy, ecco, si chiamano
1: Family Therapy. Io mi raccomando, io mi auguro una cosa dalla razza umana, che continuiamo a non considerarlo normale il fatto di avere delle fantasie sessuali all'interno della propria famiglia. Cioè, è visto che si sta caricando così tanto nel mondo del porno di sta roba qua, è perché in un, non so perché, non ne ho idea del perché, ma ci si voglia abituare a questa cosa qua. Io spero che Peter Paniani e Peter Paniane non si abituino mai a questa roba abominevole della sessualità. La sessualità è pura e va bene quando c'è dialogo, consensualità, eccetera, eccetera. Non prevaricazione e soprattutto niente incesti, per favore, ok? Niente incesti. Molto bene. Allora, niente incesti nemmeno questa sera all'interno del Peter Pan Impatto alla festa del Ciclamino, Fontanelle di Conco, Vicenza, dalle 22 in console Andrea De Luca e Andrea Glenn. E poi giovedì 13 agosto, a.k.a. domani sera, Peter Pan The Remix Show alla festa padronale di Covolo di Pederobba, Treviso, dalle 22 in console Marco Boffo, i Remix Edo ed Andrea Nordio. Come ultimo kink ci è stato segnalato da un ascoltatore anonimo il vacuum bed, praticamente quando tu ti metti tutto sotto vuoto all'interno di un letto e se tu vai a cercare comunque le immagini fa un po' impressione, sembra la cosa di Star Wars quando lui è intrappolato, hai presente dentro, vabbè, lasciamo stare perché il tempo corre e io devo lanciare la perla del pirla che parla. Vista la giornata d'eclissi, ho scelto un remix di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, Full Moon Remix.

0: del cuore. Voi guarderete l'eclissi dopo?
1: Io guarderò solamente Tesla.
0: Bravo, non devi guardarla, non devi guardarla. A domani, ciao.
2: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa. Peter Pan.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
7: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
11: Chi non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 17 da un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Qual è la coppia perfetta?
15: Io e te.
14: Sì, ma guarda nel carrello. Qui da lì a lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
15: Una coppia sveglia per il mattino.
14: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
16: A lì migliora la vita.
17: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
18: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Cyrus, Wrecking Ball, era il 2013. Ma ti ci vedo dondolare su questa palla mezzo nudo, eh?
1: Io ce lo faccio, però non su quelle palle comunque.
0: Ok, benissimo, direi che apriamo queste due ore di Happy Vibes alla grandissima. Ciao Rocky!
1: Buongiorno, anzi buon pomeriggio cara signorina Dallan, ci stai oggi? Tutto
0: ci
1: confermato?
0: Tutto bene, tutto a posto.
1: Happy Vibes con la doppietta, quella
0: certo,
1: di tutto agosto.
0: Certo, certo, bellissimo.
1: Dimmi già gli altri giorni che non ci sarai, così almeno mi preparo.
0: Giovedì di solito non ci sono.
1: Ah, di già, vabbè, detto
0: quando
1: ciò.
0: Quando salti tu gli eventi non ti dice mai niente nessuno.
1: Vabbè, me lo faccio
0: bello,
1: un po' per scherzare.
0: Bello, bello. Allora, ieri ho fatto un evento bellissimo con dei bambini, mi sono ritrovata a presentare insomma questo personaggio che si chiama Ornitorianna e i bambini ascoltavano le mie storielle, ma poi sono arrivati anche loro a leggere con me.
1: Quelle che racconti a Feel the Vibe durante
0: l'anno? No, lì sono storielle che riguardano le emozioni, ma noi non parleremo di questo oggi perché abbiamo due ore insieme appunto di Happy Vibes e all'inizio abbiamo le notiziole che trova il buon Rocky.
1: Esatto, due ore belle piene caratterizzate da rubriche della serie Real or Fake, dove vi mettiamo sul tavolo solitamente due notizie real e una fake, però oggi cambieremo perché metteremo due real e una fake.
0: E vediamo se anche oggi mi imbaldetto.
1: Secondo
0: per
1: me
0: dire
1: sì.
0: Quella è real or fake. Vedremo, vedremo. Però noi andiamo subito con un nuovo disco molto figo, è La Graciosa.
2: Attenzione. No

0: prossimo momento ve lo rovineremo noi con la nostra prima rubrica del giorno, ovvero
1: cioè
0: Che bello, mettiamo anche la base però stavolta.
2: Vai, anche la base.
0: Perché ogni tanto non la metto perché è troppo corta, però oggi mi andavo, visto che ho delle belle good vibes. Partiamo velocissimi con la prima notizia. USA, influencer si tatua il wifi per non perdere mai la connessione. L'influencer avrebbe fatto incidere sul braccio il nome della propria rete, la password, convinto che il tatuaggio potesse funzionare un po' come un'antenna. Dopo aver scoperto che il segnale non aumentava, avrebbe dichiarato: non prende meglio, ma almeno sono sempre connesso spiritualmente.
2: Ok, adesso andiamo in Russia. Ruba una borsa e si dipinge la faccia di verde per non essere identificato. La polizia lo trova subito. In Russia un 23enne ha dipinto il volto di verde per non farsi riconoscere dopo un furto. Risultato: è diventato impossibile da non notare ed è stato arrestato poco dopo.
0: Potrei essere io quello quando faccio il performer alle feste di Peter Pan.
2: È vero.
0: Terza e ultima notizia: Bangkok, arrestato un uomo che offriva interventi illegali per l'ingrandimento del pene. In Thailandia un 51enne è stato fermato per offrire illegalmente appunto queste iniezioni peniene e piercing genitali, pubblicizzandoli su TikTok e operando nel retro della sua auto.
2: Va bene, voi dovete dirci al 393 7366 240 quali sono quelle due RIA.

0: Move Joe Malage su Radio Peter Pan. Stiamo giocando con voi un pochettino alla Reroll Fake, ma oggi c'è una versione più estesa.
1: Esatto, più estesa, quella della metà settimana, ecco. Quella sì. L'ho cambiata un po' all'ultimo, mi piaceva il fatto di darvi più notizie real che fake, perché poi la gente le prova, eh.
0: Cioè,
1: ieri gli ascoltatori mi hanno scritto: ma Rocky, hai solo notizie fake. Non è vero, devi informarti bene.
0: Dovete googolare bene. USA influencer citato il wifi per non perdere mai la connessione è palesemente fake.
1: Non che le altre siano real comunque.
0: Però...
1: per esempio, Russia ruba una borsa e si dipinge la faccia di verde per non essere identificato. La polizia lo trova subito.
0: Real!
1: Ed è successo veramente!
0: Veramente, veramente è successo.
1: E un'altra cosa che è successa proprio real al 100% è la cosa che è successa appunto a Bangkok. Mm-hmm. Arrestato un uomo che offriva interventi illegali per l'ingrandimento del pene.
0: Ma mi immaginate la scena.
1: Ma c'è gente che non ce l'ha fatta in ospedale, che si apre un'attività illegale fuori dagli ospedali.
0: Ma ne ho sentite di ogni, ma anche chi fa chirurgia estetica in scantinati, senza igiene, senza macchinari. Io non lo so, pur di risparmiare la gente, cosa fa? Tra poco le leggiamo quelle
1: certo
0: real.
1: Le leggiamo.
0: Ok. Peter Pan.

0: Mi Cicco DJ Goja, che dice il mio Cicco a ora?
1: Lì a Bangkok, che si dice? Beh, semplicemente un uomo è stato sgamato mentre pubblicizzava su TikTok, faceva anche le dirette probabilmente, dove faceva degli interventi sui sedili posteriori dicendo alla gente che sarebbe riuscito a fargli delle operazioni per ingrandire il pene e fare anche dei piercing genitali, che dice vabbè, ci sta, nel sedile posteriore puoi fare veramente tutto quanto, però questi tipi di operazioni forse meglio andare in ospedale, no?
0: meglio evitare. Altra notizia real: ruba una borsa e si dipinge la faccia di verde per non essere identificato, quindi un travestimento pensato per non farsi riconoscere, che a quanto pare incredibile ha avuto l'effetto opposto. È successo a Krasnodar in Russia: un uomo di 23 anni ha rubato la borsa di una donna in una stazione ferroviaria. Per evitare di essere identificato, cosa ha fatto? Si è dipinto la faccia di verde, ma piuttosto di confondersi tra la folla, in realtà era un puntino verde che si distingueva.
1: Poteva semplicemente mettersi una maschera, comunque,
0: ma sì,
1: oltre che
0: un cappello davanti,
1: buttare via tutto quel colore di verde, poi porca miseria.
0: Esattamente, quindi la polizia è riuscita a individuarlo rapidamente, molto strano, è incredibile, prima ancora che potesse liberarsi della borsa. La donna quindi è riuscita a recuperare i suoi effetti personali ancora intatti.
1: Esatto, poi avrà detto: guarda che l'ho rubata anch'io questa borsa, quindi non sarebbe stato sicuramente un furto quello che mi hai commesso.
0: Però gli avrebbe detto: sicuramente io non mi sarei mai dipinta la faccia di verde.
1: No, perché probabilmente si mette quei colori che vi mettete tutte voi donne, no, al giorno d'oggi.
0: Colore fondotinta.
1: Un po' di mascara, un po' di fondotinta.
0: Un po' di rossetto, un po' di matita e poi si scappa.
1: Mi raccomando, se dovete andare a rubare, non dipingetevi la faccia.
0: Di verde.
2: Radio Peter Pan.

0: Drake, One Dance. La prima mezz'ora se n'è andata.
1: Esatto,
0: ma
1: non vi preoccupate, perché noi vi porteremo a fare una bellissima One Dance tra pochissimo in Corea del Sud.
2: Peter Pan. Peter Pan.
3: Squat. Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
9: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
10: 40 anni di esperienza del gruppo Eureka, nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
11: Peter Pan Pink Power.
12: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fan Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: era il 2021, Joel Corey e Ray con Bad. Andiamo a letto o ci svegliamo?
1: No, andiamo a ballare, cara mia.
2: I'm in the ghetto.
1: Dove andiamo tutti assieme a ballare oggi? Bah, dai, vi porto in andata senza ritorno, perché poi ci divertiremo veramente un sacco. Andiamo in Corea del Sud. Mm-hmm. Questo festival si chiama Maj Boreyon Festival. Aspetta che c'ho anche un inviato, no, direttamente dalla Corea del Sud, e lei ha detto che si dice così.
0: Come?
3: Boreyon.
1: Boreyon.
0: Boreyon, qui che abita Boreyon. Sembra un po' di Veneto, sì.
1: È
0: sì,
1: una
0: sì,
1: delle feste estive più originali, appunto, della Corea del Sud, e si svolge appunto in questo posto qui, che appunto non so pronunciare, sulla spiaggia di Docheon. Ma aspetta che ci abbiamo
0: anche Docheon, abbiamo
1: un altro inviato, certo.
0: Daechon. Il protagonista assoluto è il fango, perché è proveniente dalla zona di Boreyong e conosciuto per la sua ricchezza di minerali. Il festival è nato nel 1998 per promuovere i prodotti cosmetici che sono realizzati con questo fango.
1: Esatto, ma col tempo si è trasformato in un grande evento internazionale. E attenzione, perché durante questa festa super esplosiva tutte le persone si ricoprono di fango, quindi iniziano a fare le lotte, le gare, scivoli, piscine, giochi, tutti colorati di nero. E a un certo punto compare lui che dice:
4: oh, stasera vengo a dormire a casa tua,
0: primo.
1: E poi partiva con Disco Night.
0: Me l'aspettavo questa, però con questa mi hai preso in contropiede.
1: Non ti preoccupare, non esiste un ballo tradizionale specifico,
0: no,
1: eh.
0: Però hanno detto che qui ci sono anche concerti, DJ, ci sono anche dei performer, perché non vai anche tu?
1: Chissà se c'è anche Fred De Palma,

0: Pink, What About Us, il remix di Tiesto and After Hours. Siamo in giro per il mondo con Rocky in Corea del Sud.
1: Esatto, il bello del Rocky oggi vi ha portati direttamente in Corea del Sud, per l'esattezza al Majboreon Festival, una delle feste estive più originali del Corea del Sud, che è nata tantissimi anni fa, per l'esattezza nel 1998, per promuovere i prodotti cosmetici realizzati con questo fango. Però nel tempo poi si è trasformata come festival, grande evento, esatto, internazionale.
0: Ma com'è che si balla? In realtà non è che esiste un ballo tradizionale molto specifico, si balla liberamente seguendo musica, pop, dance, quello che mettono i DJ, insomma, e in modo da stare tutti insieme, però sempre ricoperti di fango.
1: Esatto, poi mi stavo anche immaginando, loro non l'hanno scritto, ma sicuramente c'è gente che si fa anche la cacca addosso, poi inizia tipo a lanciare addosso ad altre persone.
0: Ma perché devi sempre
1: Ma perché sarebbe divertente?
0: Cose? Ma uno sta facendo una festa, si ricopre di fango e deve anche farsi la cacca addosso.
1: Magari ha mangiato male, la cacca esce anche dello stesso colore, che ne sai te? Cioè, se io te la lancio addosso, te ne accorgi. Puzzano entrambe, sti cavoli.
0: Allora, qualcuno all'ascolto starà anche facendo merenda, qualcuno starà anche facendo la cacca probabilmente, perché Rocky vi pensa sempre, perché è sempre così.

0: Per favore, mettimi la lingua in bocca. Ti prego, te lo sto chiedendo.
1: C'è stata un'interferenza di una ragazza che ha chiesto di mettergli la lingua in bocca.
2: È in prova, ma te la demo un paio di giorni fa e secondo me non l'accetteremo mica.
1: No.
2: Maleducatissima.
1: Ah, va bene, ci sono i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan. E next event.
2: Si parte carichissimi già da questa sera, mercoledì 12 d'agosto, perché Peter Pan Impatto sbarcherà alla festa del Ciclamino a Fontanelle di Conco in provincia di Vicenza. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Glam.
1: Andiamo domani, giovedì 13 agosto, Peter Pan The Remix Show, arriva alla festa patronale di Colo di Pederoba, siamo in provincia di Treviso e dalle 22 in console troverete Marco Boffo e i remix Edo e Andrea Nordio.
2: Dal 13 al 23 d'agosto saremo media partner del Sea Music Festival, l'isola dell'Unione sotto Marina Chioggia in provincia di Venezia, perché lì ci saranno un sacco di eventi anni 90-2000, però vi ricordiamo quello di venerdì 14, quello più importante, quello più trash, più divertente, ovvero Peter Pan Hangover dalle 22 la notte da Leoni con Rocky Pestaiolo, l'ex Serafo, le nostre ballerine, Mister Ciao, quindi un sacco di performer, però in console Thomas Menegazzi, Fedro e Andrea Nordio.
1: Abbiamo un Peter Pan 2000 Heroes al Baia Blanca Porto Santa Margherita, dalle 22 trovate in console Steffi De Cicco, Fede e l'animazione a tema supereroi.
2: Attenzione perché è una settimana bella tosta, bella,
1: bella
2: pesante.
1: Bella.
2: Non ci fermiamo qui, andiamo direttamente a sabato 15 agosto a Ferragosto, dove Peter Pan XXL esploderà con tutte le sue emozioni, tutto sto casino a Ferragosto a Denego, in provincia di Vicenza. Dalle 21 in console Marco Vax, Andrea Glam, Emma Rossato e anche Rocky.
1: Per concludere, domenica 16 agosto trovate un Pink Power alla Sagra della Pinza, San Giorgio al Tagliamento, Pordenone, dalle 22. Tutta la console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voi e Rocky, anche lui versione tutto rosa, e poi ci sarà la diretta Peter Pan Baia Blanca a Porto Santa Margherita Caorle dalle 10 con Angelo Piewan e Joe. Questo vuol dire che
2: noi faremo dalle 7 alle 10 con l'happy ending parte 1.
1: Ah, che meraviglia, vi svegliamo noi domenica.
2: Esatto.
1: Ovviamente andate sempre sui nostri social per non perdervi niente, neanche un reel, neanche un post, oppure sul nostro sito peterpan.it
2: alla sezione eventi.
3: Peter Pan.

0: 54 Ultra Talk to You. Noi parleremo con voi tra poco di un po' di musica.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Partendo da Michael Jackson. Peter Pan.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Gesù si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
0: Alle 18 in punto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Bentrovati da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Caldo estremo e afa opprimente, oggi ancora 19 città da bollino rosso, con temperature di 7-8 gradi sopra la media e picchi di 40. Ma dopo il weekend di Ferragosto è atteso un calo termico. Caos senza fine in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, voli sospesi fino a domani alle 16 all'aeroporto di Catania, dove dall'8 all'11 agosto sono stati annullati 700 tra arrivi e partenze. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso, vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. È il giorno del sole nero, quello dell'eclissi solare. All'ora del tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Nelle regioni del nord-ovest l'oscuramento supererà il 90%, 20 miglia, il punto di osservazione migliore. Agli europei di nuoto di Parigi alle 18.40 Thomas Ceccon punta una medaglia nei 200 dorso, Sara Curtis in semifinale nei 50 metri dorso. A Birmingham i campionati di atletica, Pernici e Sibilio in finale negli 800 e nei 400 ostacoli. Calcio alle 21 PSG e Aston Villa si giocano la Supercoppa Europea. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Let's go!
10: Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: bootleg è quello di Socievole e Adal Wolf. Le 18.05 si apre così la nostra seconda ora di Happy Vibes in compagnia di Rocky, ma c'è anche la Dall'Anno fino alle 19. Poi un piccolo spoiler magari per la gente che si è appena collegata, appena acceso la radio in questi giorni, ci saremo io e Fede con gli avanzi. E in questa seconda ora insieme parliamo un pochettino anche di musica, un po' di artisti che hanno fatto la storia ma che continueranno anche un pochettino a farla, giusto? Perché poi verranno ritrovati anche nei film.
1: Esatto, ha lasciato un bello strascico il biopic su Michael Jackson, che appunto ha preso il suo nome Michael, ha fatto incassi record, ma a quanto pare non si fermerà a solo un film, perché Lionsgate ha confermato di essere già a lavoro su un seguito di Michael, quindi questa pellicola dedicata alla sua vita e alla carriera del re del pop.
0: Esatto, la nuova fase di produzione dovrebbe partire tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, però dovrebbe uscire tra il 2027 e il 2028, quindi non c'è ancora una data ufficiale, però quello che sappiamo per certo è che la seconda parte dovrebbe coprire l'era del Dangerous, High Story,
1: esattamente, poi la parte Invincible, poi il Super Bowl del 1993 e gli ultimi anni della sua carriera. Inevitabilmente penso anche che tratteranno le controversie e le accuse che hanno segnato la sua vita e che veramente lo hanno dipinto come una persona che, secondo me, mi permetto, lui non è mai stato.
0: No, è vero, è vero, è vero. Quindi attenderemo con ansia questo nuovo film.
1: Io la attendo veramente con ansia, anche perché già in questo biopic avrebbero messo dentro queste informazioni qui, però veniva troppo lungo perché è un filmone bello, bello cicciotto. La cosa bella, secondo me, è che hanno dipinto questo film come la reale voglia di arrivare al pubblico di Michael.
0: Sì, attenzione, perché a guidare il racconto resterà il suo nipote, di Michael Jackson, appunto, scelto per interpretare il cantante e ricostruirne appunto il suo sul grande schermo carriera. Giusto?
1: Vabbè, la famiglia, quello è il sangue, quello è il talento.
0: Esatto, il talento ce l'ha anche lui, LB1, che arriva con un nuovo disco molto figo e si intitola I Need a Sign.
2: Attenzione, nuovo

0: pensate, cioè apri il web e scopri che le tue canzoni sono le più shazamate del mondo, cioè,
1: incredibile.
0: Huge, secondo me, si è svegliato, ha visto sta notizia ed è impazzito, cioè, anche perché sono due canzoni che noi passiamo molto spesso. La prima appunto è questa, Moving to the Sun, sì, assieme a Email, Angelo e Ultra Latte, però anche l'altra, Jamaica Bam Bam, te la ricordi?
1: Jamaica Bam Bam, bellissima, Huge insieme a Solto. Queste sono le la prima e la seconda canzone più shazammate, più cercate su Shazam nel mondo. In questo momento, contemporaneamente, la canzone più shazammata è anche la seconda. Tutte e due, incredibile, fortissimo questo DJ.
0: Un risultato enorme, perché significa che tantissime persone comunque hanno creduto in lui, hanno detto che mi piace la tua musica, mi piace, poi la stanno ascoltando sicuramente da tutte le parti del mondo, anche qui in Italia, perché sai, lui si esibirà appunto a Ferragosto nelle zone di Riccione.
1: Sì,
0: che non faremo il nome della discoteca perché non c'è permesso purtroppo, quindi arrangiatevi,
1: perché
0: cercate,
1: perché non siamo media partner, quindi oh gods,
0: aprite il vostro cavolo di safari, andatevelo a cercare. Dove sarà Hughiel nella giornata di Ferragosto?
1: Chi lo sa.
0: Lo scoprirete.
1: Io penso anche, allora, lui è un grandissimo artista, un grandissimo produttore, e devo dirti, caro Rocky, che è uno di quelli che ultimamente sta utilizzando moltissimo l'intelligenza artificiale.
0: Lo sta utilizzando?
1: Anche su Moving to the Sun l'ha utilizzata.
0: L'hai rovinato.
1: Non l'ho rovinato, più che altro la sta utilizzando, secondo me, molto bene.
0: Concerto annullato per il 15 d'agosto?
1: No, non è vero, la sta usando bene, ho detto.
0: No, secondo me no, ti stai sbagliando.

0: Yankee qui all'interno di Happy Vibes, all'interno di Radio Peter Pan, e si sta parlando un po' di musica. Abbiamo parlato di Michael Jackson, di Hugel, che ha raggiunto comunque uno degli obiettivi più importanti della sua vita, ovvero abbiamo scoperto che i suoi due brani famosissimi, Jamaica Can e appunto Moving to the Sun, sono stati più shazzamati al mondo.
1: Esatto.
0: Però si parla anche di artiste donne, perché noi parliamo solo di maschi.
1: Le jive, le cosiddette jive. Allora, il sogno di tutti gli amanti del pop in realtà si è avverato. Chi è cresciuto a

0: Brothers, che avevano comunque presentato in anteprima già dal vivo quando c'era Madonna sul palco ad Amsterdam qualche settimana.
1: Esatto, prima collaborazione, però loro la fanno in grande, anche perché pubblicheranno due versioni del brano, quella After Hours Radio Edit e la più ampia After Hours Mix.
0: Esatto, non so se lo sapevate, ma ci sono sempre due versioni di un brano, di una canzone. C'è l'Extended Mix, che è quello che dura tantissimo con intro, outro, eccetera, e poi fanno i mixati la canzone per la radio, quindi quella un po' più cortina, quella un po' più veloce. Loro presenteranno entrambe e si sono ritrovate sul palco per la prima volta in assoluto nel 2024, appunto al concerto di Madonna a Los Angeles,
1: dove avevano anche eseguito una cover di I Will Survive di Gloria Gaynor, giusto? And Can't Get Enough You Out My Mind di Minogue.
0: Can't get you out of my head. Hai presente qual è? I can't get you out of my head.
1: Sì, la conosco.
0: Allora.
1: Però stai molto attenta, perché sia Madonna e sia Kylie Minogue hanno fatto anche diverse collaborazioni.
0: Sì.
1: Madonna, con chi è che ha fatto la collab tra Bebe Reggio e David Guetta? Prova a indovinare.
0: Bebe Reggio e anche David Guetta, secondo me.
1: No, solo con David Guetta.
0: Sei sicuro?
1: Sì.
0: No, secondo me no.
1: E Kylie Minogue invece con chi è che ha collaborato tra Bebe Reggio e David Guetta?
0: Con Bebe Reggio.
1: Bravissima, adesso ci ascoltiamo entrambi, non Madonna e Kylie Minogue, ma Bebe Reggio e David Guetta con Sad Girls.
0: Radio.

0: dal 2011 Marrakesh, King del Rap.
1: Che hit, ma adesso andiamo invece ai Kings del Reggaeton.

0: ya tú sabes.
1: Gracias, como siempre, amigos del Loquera.
2: Vi ricordo inoltre che torneranno sempre domani alla solita ora all'interno di Happy Vibes.
3: Peter Pan. Peter Pan.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Battolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggetti.

0: succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Peter Pan Pink Power.
2: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan.

0: molto Miss Independent. 18:40, mercoledì 12 d'agosto, qui all'interno di Radio Peter Pan con Happy Vibes assieme a Rock Radolan. E posso dire comunque, oh, a tutti quanti piace fare la bella vita, oh, in Italia però, tutti scelgono l'Italia. Poi tra l'altro anche la nostra collega del mattino, no, a Portocervo, in Costa Smeralda.
1: Salutiamo, chissà se l'ha visto, perché dopo aver mostrato di essere al lavoro su nuova musica è arrivato a bordo del suo yacht Travis Scott, che ha deciso di fare un po' di giro in jet ski nelle acque di Capriccioli, se non sbaglio, insieme ai suoi amici.
0: Esatto, che tra l'altro la sera prima è stato avvistato all'interno di questa magnifica discoteca, che di cui anche di questa non faremo il nome.
1: No, non possiamo.
0: Sì, è comunque in Italia, un po' distante da qui, però non si sa mai, allora, magari ci chiamano.
1: Siamo a Porto Cervo.

0: Esatto, quindi in pratica Travis Scott si è concesso qualche giorno di vacanza e divertimento in Costa Smeralda. Avrà preso il sole, sarà abbronzato pure.
1: Avrà chiamato?
0: No,
1: chi lo sa?
0: Si sarà sicuramente scottato.
1: Non lo so.

0: tesoro.
1: Dal 2016 Jason Derulo con Get Ugly, possiamo dirla tutta, cioè nel senso lui è artista, cantante, ballerino, ma anche inventore di trend.
2: Ve lo ricordate, giusto? Questo qui che ballavamo durante il Covid su TikTok?

0: vorrei farlo, ma
1: no. Me lo stavo ricordando anche
0: sì,
1: io.
0: Mi piacerebbe un sacco farlo, però non me lo ricordo molto bene. Poi non ha inventato solo il trend con questa canzone qui, anche il trend sulla canzone che passiamo qui su Peter Pan, Michiko di DJ Goja, cioè è diventato anche veramente lì, viralissimo.
1: Anche lì. Noi andiamo invece a parlare adesso di Taylor Swift, perché si prepara a raggiungere un nuovo importante traguardo nella sua carriera, perché questa cantautrice, che ha già 36 anni, pensavo fosse più giovane, diventerà la persona più giovane di sempre ad essere introdotta nella Nashville Songwriters Hall of Fame.
0: Ah, quindi pensavo che tirasse fuori qualche brand di cose di Taylor Swift, qualcosa di diverso dal solito. Invece niente, Taylor Swift supererà il precedente primato detenuto dalla cantautrice Matrakka Berg, che aveva 48 anni al momento del suo inserimento.
1: Beh, potrebbe farla la collaborazione con Swift.
0: Taylor Swift.
1: Taylor, pensaci. Il riconoscimento quindi celebra molto il lavoro di Taylor come autrice di canzoni, che è l'elemento centrale del percorso fin dagli esordi del country. Radio Peter Pan.

0: 96 con The Scandemone all'interno di Happy Vibes. Sì, stanno cercando i soldi loro, quelli famosi, anche se in realtà già ne hanno tantissimi. Certo. Però chissà, magari Demi Lovato potrà ampliare il suo patrimonio, no?
1: Eh sì, perché riprenderà il ruolo di Michi Torres in Camp Rock 3 con un cameo che segna il suo ritorno nel franchise Disney dopo 16 anni, perché l'ultima apparizione è risalita e risale a Camp Rock numero 2.
0: Esatto, praticamente è una saga dove si parla di musica, dove ci sono dei ragazzi che inseguono appunto il mondo della musica e scoprono che è molto meglio essere, trovare la sicurezza in se stessi che magari la fama, giusto?
1: Sì, allora erano gli anni di Demi Lovato, erano gli anni di Anna Montana, quindi hanno creato veramente dei grandi appassionati di musica. La conferma è arrivata in occasione della premiere a Los Angeles, dove Demi Lovato si è trovata con Joe, Nick e Kevin Jonas, che sono i Jonas Brothers.
0: Esatto, che torneranno nel film nei rispettivi ruoli di Shane, Nate e Jason Gray.
1: Tutto è partito da là.
0: Esatto, tutti e quattro gli artisti sono inoltre coinvolti come executive producer.
1: Pure. Beh, io direi che non vediamo l'ora di vederlo, soprattutto se siamo cresciuti a pane e serie TV Disney.
0: Esatto, intanto Mr. Belt with all the rules con Ain't Nobody, stai ascoltando.

0: concludiamo con questo brano, Ain't Nobody, qui su Radio Peter Pan. Però attenzione, noi concludiamo, noi anzi facciamo concludere la nostra collega, la Dallan.
1: Sì, io me ne vado, noi non ci risentiamo domani ma venerdì, perché adesso vi lascio con Fede Raikon.
0: Davvero non ci sei domani? Ancora non ci sei?
1: Ancora.
0: Guarda che lo dico al direttore che non va bene questa cosa, che mi lasci stare.
1: Vorrei dirti una parolaccia ma te la dico nel fuori onda.
0: No, dimmi sull'orecchio, vai.
1: No, te lo dico nel fuori onda. Allora, domani ci sarà solamente Rocky, io ritorno venerdì con Happy Vibes. Vi lascio con gli avanzi, quindi quelli che non vuole nessuno,
0: esatto,
1: va bene?
0: Ciao.
1: E sono Rocky e Fede.
0: Ciao, ciao. Vattene, ciao.
2: Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young. Peter Pan.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan Pink Power.
6: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock,
9: le 19 in punto.
8: Peter Pan O'Clock, Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Questi due sono inseparabili.
11: Ma chi? Dove?
10: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
11: Una coppia sfiziosa.
10: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
12: Ali migliora la vita.
13: Breaking news.
14: Una buona serata da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, durato 5 ore, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci per fargli innalzare il livello di scorta, ha raccontato al GIP. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del giornalista. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, ribadisce il governo Merz. La Danimarca intanto convoca per il 4 settembre un vertice sulla creazione dei centri di rimpatrio in Uganda. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. 700 quelli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso. Vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. Conto alla rovescia per l'eclissi totale di sole. Al tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Il massimo dell'oscuramento cadrà intorno alle 20:20 con 20 miglia, punto di osservazione migliore. Trump citato in giudizio per la vendita dei post su Truth. Il social network del presidente americano vorrebbe vendere per $100,000 al mese un accesso anticipato ai contenuti in grado di influenzare i mercati. La denuncia presentata da un gruppo no profit e da un'organizzazione giornalistica. Calcio, ufficiale il passaggio di Lukaku dal Napoli ai turchi del Fenerbahce. Ai partenopei vanno 7 milioni di euro, di cui il 40% è destinato alla sua precedente squadra, il Chelsea. Alle 21 a Salisburgo la finale di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
20: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Stai fermo. Non toccare. Non devi suonare la campanella.
1: E intanto tu non mi dici quello che devo fare.
0: Io sono più grande e devi rispettare le persone più grandi.
1: Però non hai capelli.
0: Ah, è vero. Uffa, neanche gli avanzi di capelli c'ho.
2: Chi si addormenta col culo che prude, inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
0: Ah sì. Sei stato tu, sei stato?

0: piatto agosto, no?
1: Beato, alla Federico, cioè, ho capito che ci stiamo riprendendo perché dobbiamo diventare dei famosi sui social. Comunque, guarda, te la spiego io, guarda. Le 19.08 minuti, mercoledì 12 di agosto, 38 gradi fuori, molto caldo, e tra poco ci prepariamo anche per l'eclissi solare.
0: Ma scusa, ma sul PC non c'è scritto i gradi?
1: Sì, c'è scritto, guarda, dove? In alto sopra, sopra a destra,
0: 38,
1: guarda, guarda.
0: No, non vedo niente. Buonasera, ci sono gli avanzi fino alle 20 e dopo le 20 c'è l'eclissi.
1: Esatto, stiamo qui, nuovo programma radiofonico, l'eclissi.
0: Eclissi patocchi.
1: È sempre di
0: patologia. Allora, chi sono gli avanzi? Quelli che arrivano all'ultimo, quelli che si prendono le notizie, quelle brutte. Quindi perché ci dovresti ascoltare?
1: Beh, non lo so, perché non avrò niente da fare probabilmente.
0: Perché anche voi siete degli avanzi a quest'ora, visto che girate ancora, visto che oggi è 8 agosto.
1: No, è il 12.
0: È 12 di agosto.
1: Vabbè, mettiamo che è 08 del 12 2026.
0: Vabbè, mi son perso. Avanzi che ti conviene. Se qualcuno c'è, 3936. No.
1: Io vado via, basta.
0: 393 73 66 240. Iniziamo l'avanzo del giorno con un nuovo disco
1: molto figo.
0: Che figuraccia.
2: Attenzione. Nuovo

0: con Ador, Reload the Renegade Master qui su Radio Peter Pan. Sono le 19.13, questo lo dico bene, mercoledì 12 agosto.
1: Esatto, e noi siamo gli avanzi, quelli avanzati del palinsesto di Radio Peter Pan, quelli che vi portano solamente notizie appunto avanzate. E di che cosa l'ho parlato questa mattina in remix?
0: Ma io volevo fare un preambolo, volevo parlare di quello che diceva la Dallane quando è arrivata, che lei faceva la paperella ad Alleghe.
1: Ah sì, si è trasformata adesso.
0: Mi sono perso.
1: Vabbè. Anch'io.
0: Non lo so. Vabbè, i remix.
1: Applicazione per vedere se una persona è single.
0: A quanto pare è stata creata questa app con l'intelligenza artificiale che ti aiuta a fare un sacco di cose, ma la cosa più importante e più figa è che ti dice se quella persona che ti piace
1: è un po' difficile.
0: Magari
1: comunque
0: è diventata single, ma magari ti ci devi scrivere. Cioè tu ti iscrivi, io mi iscrivo, quando tu diventi single mi arriva la notifica.
1: Ah, funziona un po' come Facebook praticamente, che metti che sei fidanzato, metti che sei sposato, una volta che divorzi, bam, basta, no?
0: E allora non si sono inventati niente.
1: Infatti, non
0: Generation!
1: Ho capito niente. Come non sudare dopo la doccia?
0: Basta non farsela.
1: Esatto, infatti, basta non farsi la doccia con l'acqua calda, ma queste cose le sappiamo già. Giovanni, ma lavori in una radio importante, ma non puoi parlare di queste
0: poi
1: cose.
0: Poi il programma più bello della radio italiana, Peter Panamanetta, quella che conduce un certo Fede.
1: Infatti si è sentito, guarda, giornata dei vinili in America.
0: A quanto pare la giornata dei vini molto buoni.
1: Molto buoni, sì.
0: Sì.
1: Da non confondere con quella dei vini in realtà.
0: Ah, vinili, no, vini, sì. Ok.
1: Guarda e lì, guarda.
0: Che c'è?
1: Ci sono dei vinili.
0: Ah, penso c'è Crisi Patocchia, perché muva.
1: C'è Crisi Patocchia, quindi aiuteremo un nostro ascoltatore a cercare la faina. Bomboclat.
0: Vabbè, però non vi parleremo noi di queste notizie, perché noi siamo gli avanzi e ci prendiamo tutto ciò che resta.
1: Esatto.
0: Quindi se quelle del giorno erano brutte, pensa alle notizie nostre.
1: Ma che schifo, infatti, guarda, tra poco apriamo il frigo e vedremo un po' che cosa sarà rimasto.
0: Speriamo.

0: Fire Star con Woman qui su Peter Pan. Ci sono gli avanzi, abbiamo letto un po' quelli che è il palinsesto di Peter Pan, tutte le notizie che ci ha portato, però a noi ci tocca quello che avanza.
1: Esatto, piccola novità di oggi, di questa sera, non c'è avanzata soltanto una notizia, ma ben due notizie.
0: Però facciamo un bel gioco, facciamo decidere ai nostri amici al 393 736 240 quale delle due notizie tratteremo nella ultima mezz'ora.
1: Praticamente prendete la macchina, mettete negli studi di Radio Peter Pan, leggete le notizie, tornate a casa, aprite il telefono a questo numero, mandate la notizia di cui vorreste parlare.
0: Facciamo una cosa più semplice: tu leggi la prima notizia, io la seconda e poi ci votano.
1: Non potevi dirlo prima, scusa.
0: Vabbè, volevo sentire cosa ti inventavi.
1: E allora leggiamo la prima: un uomo è stato licenziato dalla casa di riposo, dà fuoco alla villetta per vendetta e va via con una birra in mano. Ha fatto molto bene, posso
0: molto
1: dire.
0: Molto bene, potremmo parlare di questo. Oppure prenotano una casa a Madrid su Airbnb ma fuggono dopo l'arrivo. C'erano telecamere puntate sul letto.
1: Quindi praticamente una coppia è stata costretta a fuggire dal proprio alloggio perché hanno scoperto che le telecamere potevano puntarli tutta la notte.
0: Capito.
1: Avete capito bene? 393-7366-240. Qual è il titolo che vi piace di più?
0: Quello di Rocky, metti un bel A. Quello di Fede, metti un bel B. Questo è plagio.
1: Sai, voce e canta. Canta anche tu.
2: Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá.

0: forse ci hai vinto te stavolta.
1: Ho vinto io?
0: Forse sì, la categoria, com'è il titolo della notizia?
1: Licenziato dalla casa di riposo, dà fuoco alla villetta per vendetta e va via con una birra in mano.
0: Forse la tua notizia era più bella.
1: È proprio esplosiva secondo me.
0: Tra poco ve ne parliamo.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.

0: Root Boy qui su Radio Peter Pan, seconda e ultima mezz'ora degli avanzi, ha vinto la proposta di Rocky.
1: Ma però... no dai, io volevo la storia lì delle telecamere dell'Airbnb, dai su.
0: No, no! Telecamere no.
2: E invece niente, anche se possiamo dire che il voto di Lady Ellen vale 90-210 volte.
0: Che bella battuta.
2: No, invece no.
0: E invece no, parleremo della notizia di Rocky perché ha vinto al 393-736-6240 con il voto A.
2: La prima notizia appunto è stata quella: licenziata dalla casa di riposo, dà fuoco alla villetta per vendetta e va via con una birra in mano.
0: Notizia bomba!
2: Altro che eclissi solari, qui si parla di incendi, quelle cose che si vedono anche da più vicino, no? Quelle che rimangono un po' più d'impatto.
0: Ma cosa è successo tecnicamente?
2: È stato denunciato dai carabinieri, un 45enne, ritenuto responsabile dall'incendio doloso appiccicato appunto nella notte del 10 di agosto. Praticamente lui è stato licenziato e quindi per vendetta ha deciso di dare fuoco a questa struttura.
0: E poi la cosa bella è che è successo da queste parti, dalle nostre parti in provincia di Treviso, a Pieve di Soligo.
2: È stato uno dei tuoi familiari?
0: No, i miei stanno tutti a Roma, quindi non mi assumo responsabilità di quello che succede fuori dalla capitale.
2: Esatto, per vendicarsi della decisione presa dalla struttura, lui ha deciso di dare fuoco appunto alla struttura. E sai cosa è stata la cosa più bella? Che l'hanno vista i passanti, ok, girare con una birretta in mano.
0: Ah,
2: con la valigetta e una birretta in mano.
0: Che bella notizia. Cioè, vieni licenziato, non la prendi in maniera molto sportiva, dai fuoco a tutto e poi devi fare una birretta.
2: E poi va a ubriacarsi, cosa c'ha di meglio, scusa?
0: Ma ti posso dire, e forse non è che c'ha tutti i torti.
2: No. Che cosa vuoi?

0: rispetto in tanti, in realtà solo Lady Ellen, però sai, non puoi mancare di rispetto alla suprema.
1: Ma cosa? Cioè, hai appena detto praticamente che non ci sta ascoltando nessuno con questo che... Scusa.
0: Chi l'ha detto?
1: Tu!
0: No, io ho detto
1: ce l'ha richiesto in tanti, ma ce l'ha chiesto solo Lady Ellen.
0: No, io dicevo nessuno ci ha chiesto la mia notizia, perché la tua obiettivamente era una notizia bomba, però esatto. voglio comunque raccontarvela.
1: La seconda notizia appunto parla di una coppia,
0: esatto.
1: Leggiamo anche il titolo per sicurezza, così almeno capiscono anche a me. Sono stanco e esaurito.
0: Tutto bene, tutto a posto?
1: Non tanto. Prenotano una casa a Madrid su Airbnb, ma fuggono dopo l'arrivo. C'erano delle camere puntate sul letto.
0: A quanto pare, che cosa è successo? Sì, due tizi, per festeggiare il loro 39esimo anniversario di matrimonio, beati loro, io non ho fatto neanche l'anno.
1: Vabbè, insomma, c'è chi dura più a lungo, chi dura veramente niente.
0: Vabbè, l'importante è durare il giusto nei momenti giusti. Che hanno fatto? Hanno preso questa stanza in questo posticino a Lavapiés.
1: Esatto.
0: Sembra tipo i lavapiedi.
1: Sì.
0: E a quanto pare, quando sono entrati in camera, hanno visto che c'era una telecamera che li puntava proprio diretti sul letto.
1: Esatto, ma non succede solo qui comunque, succede in tantissimi B&B anche in giro per il mondo.
0: Le telecamere.
1: Sì, ci sono veramente tantissime. Ma sì, ma ci sono tantissimi video che sono andati anche virali su TikTok, su Instagram, di gente che fa vedere che ci sono anche delle telecamere, sì, puntate su tanti.
0: No, io mi socio, io...
1: Perché no? Vabbè, non andare in quelli,
0: e comunque c'è da dire perché c'è stata tutta questa polemica. A parte sti due, c'avevano 1,69 e 1,87 anni, quindi già vederli fare cose sconce...
1: Magari ho un'esperienza negli anni, ci sta,
0: è lo schifo. Però il caso è particolarmente grave perché Airbnb già dal 2024 ha messo il divieto per impostare telecamere di sicurezza all'interno degli alloggi, quindi si è presa una bella denuncia la proprietaria di casa e loro sono stati risarciti il giorno dopo, spostati in un'altra struttura.
1: Vabbè, tanto né soldi non ne abbiamo di soldi, né fidanzate non ce l'abbiamo.

0: prima di salutarci vi dobbiamo ricordare un po' d'appuntamenti a partire da quello di stasera.
1: Radio Peter Pan
2: Next event. Questa sera dove saremo noi dalle ore 22 in console? Beh, molto semplice, noi lo sappiamo benissimo, però magari loro non lo sanno. Peter Pan Impatto, la festa del ciclamino a Fontanelle di Conco in provincia di Vicenza, appunto dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Glam.
0: Giovedì 13 agosto c'è il Peter Pan The Remix Show alla festa patronale di Covolo di Pederobba, Treviso, dalle 22 in console, accompagnati i remix dal buon Marco Boffo.
2: E pensate un pochettino che dal 13 al 23 d'agosto noi saremo media partner della Sea Music Festival, l'isola dell'Unione a Sottomarina Chioggia in provincia di Venezia, dove sì, ci saranno un sacco di format anni 90-2000.
0: Però

0: quelli presenti con il Peter Pan Hangover. Mi raccomando, dalle 22 la notte da leoni con Thomas Menegazzi, Fedro, Andrea Nordio, Rocky e tutti i nostri performer, Lex Serafo, Mr. Ciao e anche le pole dancer.
1: Adesso ci trasferiamo invece sempre lì, venerdì 14 d'agosto, però un'altra serata. Al Baia Blanca, Porto Santa Margherita, sbarcheranno i supereroi degli anni 2000 dalle 22 in console. Steffi De Cicco è pensando un po' a Fede, cioè che figura.
0: Sì, però se arrivate un po' prima trovate anche il direttore Marco Baxo. Tutti gli altri appuntamenti, come sempre, li trovate sui nostri profili social oppure sul sito peterpan.it. Rocky, te lo ricordi bene?
1: Alla sezione eventi.
0: Bravo!

0: prima abbiamo parlato di bombe, incendi, furti, antifurti, droghe, alcol.
1: Strano, come sempre.
0: Direi che ci diamo, possiamo darci appuntamento domani, no?
1: Vi lasciamo in compagnia di tanta festa e soprattutto una buona serata a tutti.
0: Ciao!
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 20 e un minuto. Ciao.
1: Peter Pan O'Clock.
3: Peter Pan Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
5: Nelle prossime ore soleggiate molto caldo al nord, con valori in pianura che ancora superano i 35 gradi. Qualche temporale di calore sarà però possibile sui settori alpini e sull'Appennino settentrionale, mentre basso sarà il rischio di coinvolgimento delle pianure. A seguire fino a Ferragosto poche novità, ancora tanto sole molto caldo, poi però sembrano arrivare correnti atlantiche più fresche da nord-ovest, che a partire da domenica porteranno temporali anche in pianura e seguite da un calo delle temperature che sarà apprezzabile nella prossima settimana. Per tutti i dettagli rimanete però aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

il tormentone dell'estate del 2017 di Baby K, poi Take Me Back di Kygo. E attenzione, questo è un disco dell'estate 2009 ma che poi è esploso d'inverno. Infatti quando noi pensiamo a questa canzone pensiamo molto un po' al Natale, perché richiama un po' il Natale, Empire State of Mind di Jay-Z e Alicia Keys.

a Terzina, voglio ricordarvi che questa sera, mercoledì 12 agosto, c'è il Peter Pan Impatto alla festa del Ciclamino di Fontanelle di Conco. Siamo verso l'altopiano di Asiago, anzi nell'altopiano di Asiago. Dalle 22 troverete in console Andrea De Luca e Andrea Glam. Ascolteremo tra pochissimo Ocean House dal estate 2026, mentre dall'estate 2004 Drop the Pressure di Milo. E

state insieme a Radio Peter Pan. Questa è la settimana di Ferragosto, siamo praticamente fuori ogni sera. Domani sera, giovedì 13 agosto, troverete, e ve la raccomando, festa bellissima, serata bellissima, ci saranno i remix con il The Remix Show alla festa patronale di Covolo di Pederobba. Esatto, li troverete lì nel patronato, Edo e Andrea Nordio a fare il gioco del fazzoletto, il salto della corda, a pallaschiavo. Insomma, li troverete lì a fare una bellissima festa, il The Remix Show alla festa patronale di Covolo di Pederobba domani sera. Tra pochissimo ascolteremo dall'estate 2001 Point of View dei

0: Point of View dei DB Boulevard, che praticamente fu il disco estate, credo, per 2 anni di fila. Piccola pausa, ci sentiamo tra pochissimo con Tanta Estate.
1: Tanta Estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. Squat.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

credo il primo singolo di successo dei Black Eyed Peas era proprio Where Is The Love. Vi ricordo che dal 13 al 23 agosto siamo partner del Sea Music Festival all'Isola dell'Unione, sotto Marina di Chioggia, dove saremo appunto media partner, un festival per tutti i gusti con format anni 90-2000, tribute band e grandi ospiti. Programma e info su Sea Music Festival, sui social lo trovate appunto su

partendo da venerdì 14 agosto c'è il Peter Pan Hangover, la nostra notte da leoni, dove saremo appunto al Sea Music Festival all'Isola dell'Unione sottomarina Chioggia, dove troverete lì a fare i personaggi della notte da leoni Thomas Menegazzi, Fedro, Andrea Nordio e Rocky Festaiolo, poi l'ex Serafo, il nostro cinese Mister Ciao, le pole dancer, le cowgirls, le poliziotte, eccetera, eccetera. Tanti personaggi per fare appunto la notte da leoni sul palco del Sea Music Festival. Sempre venerdì 14 saremo con il 2000 Heroes al Baia Blanca di Porto Santa Margherita, dove ci sarò in console insieme a Steffi De Cicco e a Fede, e l'animazione ovviamente a tema supereroi per la festa in spiaggia al Baia Blanca di Porto Santa Margherita. Tra pochissimo ascolteremo dall'estate 2006 Fabri Fibra con Applausi per Fibra, poi Micico estate 2026 e dal 1999 Vamos alla Playa di Miranda.

per ricordarvi e farvi ascoltare tanta bella musica dell'estate, ma anche per ricordarvi tutti gli eventi di questa settimana di Ferragosto. Sabato 15 agosto, quindi siamo proprio a Ferragosto pieno. Noi andiamo un po' al fresco con il Peter Pan Super Impatto, saremo al Ferragosto a Denver.

Vicenza, Altopiano di Asiago. Dalle 21 ci sarò io insieme ad Andrea Glam, Emma Rossato, che avremo anche special guest Emma Rossato, e Rocky Festaiolo. Quindi Enigo, impianti sportivi, saremo lì. Tra pochissimi invece sentirete Waterfalls di James Hype, poi Wild Ones di Flo Rida dall'estate 2012 e

0: alle 6 alle 7. Ci sentiamo domani sera. Ciao e buona serata da Marco Bacco.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan.
2: Tra poco
1: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan.
2: Squat.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Si non si batte, è troppo forte.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Siete seduti ben comodi? Incomincia.
1: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
14: Cinedisco.
15: E tu chi saresti?
16: Chiamami Iena.
17: Io ti spiace.
1: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
16: Il film sta per cominciare.
1: Cinedisco su Radio Peter Pan.
15: Aiuto!
1: Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Un film di Fausto Brizzi. Living Voice. Edo.
18: Quando l'ultimo giorno di scuola, dell'ultimo anno di liceo, suona la campanella dell'ultima ora, tu sei convinto che quello sia l'ultimo secondo della tua adolescenza.
19: Roma, giugno 1989. Luca Molinari, maturando di un liceo scientifico, vive gli ultimi giorni con l'ansia e l'illusione che, finita la scuola, si chiuderà anche il capitolo più traumatico, quello con il professore di lettere Antonio Martinelli.
18: Il professore di lettere più bastardo della storia dell'umanità. Soprannominato la carogna da 4 generazioni di studenti.
19: Luca, convinto di non doverlo più rivedere, trova un coraggio improvviso e lo insulta pesantemente, sfogando anni di rabbia.
18: Niente, ci teniamo a dirle che lei è veramente una merda.
19: La risposta del professore è però una doccia gelata. Martinelli gli comunica che sarà membro interno della commissione di maturità.
20: Hai saputo del professor Santoro?
2: No, ha avuto un incidente, non sarà lui il membro interno alla maturità. E indovina chi lo rimpiazza.
18: Sta scherzando.
2: Io non scherzo mai, Molinari.
19: Luca quindi non solo lo rivedrà, se lo ritroverà davanti proprio agli esami.
14: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Un film, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è...

0: Fausto Brizzi. Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. A tempo di DJ Maxwell.
1: Accanto a Luca c'è il suo piccolo mondo. Gli amici più stretti sono Massi, scanzonato, fidanzato con Simona.
2: E bravo Luca, io la definirei la stronzata del secolo. Lo sai che se ti promuovono, il prossimo anno l'Ascoli vince la Coppa dei Campioni.
1: Riccardo, bello, ricco, disinvolto. E Alice, la più sensibile e presente, che da tempo prova qualcosa per Luca senza averglielo mai detto.
3: Alice, parlare con lei bevendo uno yoga alla pera è una delle cinque cose più belle del mondo.
1: Quella stessa sera, Luca va a una festa di compleanno. È inquieto, si sente poco preparato e vive il tutto con un misto di incoscienza e paura. Lì conosce Claudia, anche lei maturanda, al liceo classico.
3: No, hai fatto bene perché il classico ti dà una formazione completa e poi il greco te lo ritrovi all'università, no?
4: A me il greco fa schifo. È stato mio padre a costringermi a fare il classico.
1: Tra i due scatta una sintonia immediata, ma proprio quando la situazione sembra diventare davvero intima, un imprevisto li interrompe e i due si perdono di vista.
5: Claudia, ma dove cazzo sei finita?
4: A fare un giro.
5: Vabbè, andiamo, va, che tuo fratello ha vomitato in piscina, è una cosa terribile.
1: Luca rimane solo con un piccolo dettaglio, il suo nome. Troppo poco per rintracciarla nei giorni successivi.
3: Claudia, la donna della mia vita si chiama Claudia.
6: Sei ubriaco?
3: Non mi sono mai ubriacato in vita mia.
0: Su Radio Peter Pan stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce.

0: su Radio Pizza Pan. Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Prima degli esami. Living Voice. Edo. Edo. Nel frattempo si definisce meglio il contesto di Claudia. È fidanzata con Cesare, un ragazzo più grande e coatto, che lei sopporta sempre meno.
1: Ultimamente non so che ha. È un po' troppo nervoso.
2: Non vedi questo? Ma chiamoni Sciabbagarozzo!
0: Ha un legame speciale con la nonna paterna Adele, confidente e punto di appoggio.
3: Io Lavo preferivo quando cantava Self Control.
1: Ma dai nonna, non si poteva sentire con quell'inglese finto.
3: Ma come? You take my self control. Breve, orecchiabile, no?
0: Le sue amiche più vicine, Valentina e Chicca, la spingono a liberarsi di Cesare.
4: A proposito, hai fissato la data?
1: Che data?
5: La data in cui finalmente lascerai Cesare.
1: Scemi, io gli voglio bene.
4: La verità è che quando vi siete messi insieme tu avevi 15 anni e lui 19. E adesso tu ne hai 19. E lui 15.
0: Quando escono i risultati di fine anno, quasi tutti arrivano al traguardo. I protagonisti vengono ammessi agli esami, ma Chicca no. Il colpo la destabilizza al punto che decide di scappare a Berlino, lasciando sola Claudia nel suo equilibrio già precario tra amici, fidanzato e famiglia.
1: Chicca, ti ho portato un regalo. Grazie. Fammi fare bella figura agli esami, eh? E tu portami un pezzo di muro quando torni. Perché torni, vero?

0: Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco. Un giorno Luca incrocia casualmente il professor Martinelli in una situazione diversa dal solito.
1: C'è Martinelli?
2: Basta, non è più tollerabile uno stato in cui succede.
1: No, andiamo via, dai.
0: Al professore hanno rubato l'auto.
3: Salve professore, ma che è successo?
2: E cosa può essere successo in quest'Italia allo scatafascio? Mi sono fermato un attimo a noleggiare un film e mi hanno rubato la macchina.
0: Alice spinge Luca a non fuggire e a comportarsi da adulto. Così Luca lo accompagna a fare denuncia, finendo per vedere per la prima volta un lato privato dell'uomo che a scuola appare tanto duro e punitivo.
3: Beh, però Luca la può accompagnare a fare la denuncia. Col motorino è un attimo.
0: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Living Voice. Notte prima di Edo. E quando Martinelli riaccompagna Luca, accade l'imprevisto. Il professore gli offre ripetizioni di lettere.
2: Molinari, visto che per te l'800 è un buco nero, vieni da me lunedì pomeriggio per un ripasso.
1: Cosa, una trappola? Un agguato? Vuole fingere di darmi una mano e poi umiliarmi agli orali come pensa Alice?
0: Luca accetta, ma lo fa con sospetto, convinto che dietro ci sia un piano per metterlo in trappola e umiliarlo alla maturità.
1: E certo, è così. Sto infame. Ma come faccio a non accettare?
2: Allora?
1: Sì, va bene. A che ora?
2: Alle 4. Puntuale.

0: Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Col tempo Luca vede Martinelli sotto un'altra prospettiva. Il professore stesso ammette che gli insulti detti da Luca hanno dato voce a ciò che lui stesso avrebbe voluto dire ai suoi docenti da ragazzo.
1: Ho fatto esattamente quello che avrei voluto fare io, andare dai miei insegnanti e dire loro quello che pensavo.
0: Racconta anche la disillusione di essere diventato insegnante per essere quello giusto e di essersi ritrovato etichettato come mostro.
2: Ma allora scusi, perché ha fatto il professore?
1: Pensa che scemo. Avevo la presunzione di cambiare il sistema, o perlomeno di provarci, ma a giudicare dal soprannome che mi avete dato, non credo di esserci riuscito.
0: In questo scambio, Luca coglie un Martinelli più umano, persino ironico, diverso da quello che domina l'aula. Cinedisco, Cinedisco. Un film, al tempo di DJ Maxwell. Questa sera,

0: Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Prima degli esami. Luca confessa al professore di essersi innamorato di una ragazza.
1: In questo periodo non riesco a concentrarmi.
2: Una ragazza?
1: Sì. Diciamo di sì.
2: Ne vuoi parlare?
1: Il fatto è che non c'è niente da dire. Non so neanche dove abita.
0: Martinelli gli consegna una lezione che diventa un motore narrativo. Quando vuoi davvero qualcosa, devi correre a prendertela.
2: Vedi Molinari, quando una cosa ti interessa veramente, devi correre e andartela a prendere. Io quando mi sono innamorato di mia moglie ho viaggiato tutta la notte in macchina per venire a Roma a dirglielo. E due giorni dopo ho dato l'ultimo esame all'università e ho pure preso il 30.
0: Luca prende quell'idea come un mandato. Smette di aspettare e riprende la caccia a Claudia

0: Cinedisco, Cinedisco, un film, Cinefilm, tempo di DJ Maxwell, film. Living Voice, film. Edo. Edo.
1: Io ce la mettevo tutta, ma quando hai scelto le amicizie sbagliate, non c'è niente da fare.
2: Ragazzi, domanda di storia. Sappi che se è sulla seconda guerra mondiale, non so un cazzo. Attenti, chi era il terzo portiere dell'Italia ai mondiali dell'82? Castellini.
3: Cosa? Bordone.
2: Era il mitologico Giovanni Galli. Ma il punto è, se non è mai andato neppure in panchina, può essere considerato lo stesso un campione del mondo?
1: Domande esistenziali come questa segnavano di fatto la fine delle nostre giornate di studio.
0: Notte prima degli esami. Torna dopo la pubblicità. Peter
4: Pan. Sport. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Peter Pan Pink Power.
4: Domenica 16 agosto, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domenica 16 agosto, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
7: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Summer.
1: Cine Disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Notte prima degli esami, un film di Fausto Brizzi. Living Voice. Edo. Mentre Luca è concentrato su Claudia e sull'esame, gli altri entrano in crisi. Massi vive un momento di debolezza e tradisce Simona con la sorella Loredana.
2: Vabbè, ma allora sei scemo? È la sorella della tua ragazza?
3: Sì, però è buona.
2: Questa adesso per vantarsi lo dirà a tutti, è matematico.
1: Proprio mentre Simona teme di essere incinta.
4: Senti, ma... cioè, nel caso remoto che fosse... cioè, tu che opzioni c'hai? Lo terresti oppure...
1: È un gesto che, oltre al tradimento, profana la fiducia del gruppo e crea una bomba emotiva pronta ad esplodere.
2: Il destino era stato veramente infame con noi. Quella sera c'era solo una cosa al mondo che poteva tirarci sul morale.
1: Luca chiede a Riccardo di guidare la Porsche del padre. Quando Luca prova a mettersi al volante, apre la portiera senza accorgersi di un camion in arrivo e la portiera viene strappata via.
2: Niki Lauda, ma vaffanculo!
1: Procurando un danno enorme, milioni di lire. Così, a ridosso degli esami, i tre ragazzi si ritrovano ciascuno con un macigno.
4: Simone ha deciso che aspetta fino alla prossima settimana, poi va dal ginecologo.
3: Mio padre torna martedì, ma dove cazzo li trovo sti soldi?
0: Cine disco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Living Voice. Edo.

0: Notte prima degli esami. Un film di Fausto Brizzi. Cinerisco, cinerisco, cinerisco, cinerisco. A tempo di DJ Maxwell. Nel frattempo, Claudia vive la sua rivoluzione personale. Si ribella alle aspettative dei genitori sul suo futuro. Il padre la vorrebbe a lettere, la madre a giurisprudenza nello studio del nuovo compagno.
1: Non farò né lettere come vuole papà, e tantomeno l'avvocato come questo qua. Farò quello che mi pare.
2: E cosa sarebbe?
1: Non lo so.
0: Ma rientrando a casa, trova la ferita più grande. Nonna Adele è morta nel sonno, proprio quando Claudia voleva raccontarle la sua liberazione.

0: Non riesci a dormire?
1: Era una vita che non suonavi.
0: Anche di più sembra.
1: Io vado a nanna, altrimenti domani gli studio. 36 ore l'esame di maturità. E io non ho più paura.

0: radio Peter Pan. Cinerisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Living Voice. Edo.
1: Nella stessa sera, Alice esce a cena con i genitori e incontra casualmente il professor Martinelli con i figli, conoscendo così Claudia.
2: Professore, buonasera.
3: Ciao Alice, signor Corradi, signora, buonasera.
2: Buonasera.
3: Lei è Alice, una mia allieva che dà la maturità come te quest'anno.
2: Ciao, io sono Claudia.
4: Claudia? Tu sei Claudia?
2: Sì, perché?
1: Quando Luca la chiama per vedersi sotto casa di Simone a guardare le tracce degli esami, Alice gli comunica la notizia.
4: Ho visto Claudia.
5: Ma che dici, dove?
2: La domanda non è dove.
4: È con chi?
5: Con chi?
2: Stava con la carogna.
5: Claudia sta con Martinelli. Ma ci avranno 30 anni di differenza.
4: Ma Luca, ma quanto sei scemo da 1 a 10? C'è la figlia.
1: È un momento amaro. Alice capisce definitivamente che Luca, emotivamente, è già altrove e che il suo sentimento non verrà ricambiato.

0: Cinerisco. Cinerisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Living Voice. Edo. Luca, con in testa la lezione del professore, se vuoi, corri, prende una decisione impulsiva.
1: Luca, ma dove vai?
0: Corre a casa di Martinelli e ammette la verità su Claudia.
2: Professore,
3: ma guarda chi abbiamo qua.
2: Lo so, ho sbagliato. È successa una cosa assurda. Sì, si ricorda la ragazza di cui le parlavo? Quella che non sapeva niente di lei.
3: Sì?
2: È sua figlia. Mi sono innamorato di Claudia. E ho fatto come mi ha detto lei. Ho mollato tutto e sono corso fino a qui per dirglielo.
0: Dentro casa, Luca incontra finalmente Claudia. Il tempo sembra fermarsi, ma il sogno dura pochissimo.
4: Ma tu non sei quello...
2: Senti, io sono venuto qui perché devo dirti una cosa importante.
4: Anch'io?
2: Anche tu?
4: Sì.
2: Ok, va bene, allora... Avanti, prima tu.
4: Ti volevo chiedere.
2: Sì.
4: Sì. E quel tuo amico, quello mezzo francese, quello carino che era la festa con noi?
2: Riccardo?
4: Non è che potrei avere il suo numero di telefono?
0: Per Luca è una piccola catastrofe privata. L'oggetto della sua corsa si sposta di lato e lui rimane con la sensazione di essere arrivato giusto in tempo, ma comunque troppo tardi.
2: È la storia più vecchia del mondo. Lui ama lei, ma lei ama l'altro. E l'altro è quasi sempre il tuo migliore amico.

0: Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Distrutto, Luca viene raggiunto e consolato da Martinelli, che gli consegna un'ultima lezione.
1: Data male, Purtroppo prima o poi succede a tutti.
2: Sì, ma quando capita a te però?
1: Vedi Molinari, Luca, l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre corri.
0: Prima di separarsi, Martinelli gli dà anche un consiglio pratico per l'orale.
1: E per tornare a noi, studia Leopardi.
2: Leopardi?
1: Se all'esame sei in difficoltà te lo chiedo.

un film. Un film. A tempo di DJ Maxwell. Questa sera, notte prima degli esami. Prima degli esami. Un film di Fausto Brizzi. Living Voice. Edo. Luca passa davanti a casa di Simona e vede Massi in ginocchio, immobile da ore.

0: Sta facendo un gesto disperato per farsi perdonare dopo il tradimento. Luca si unisce a lui. Arrivano poi anche Alice e Riccardo. È un'immagine di un'amicizia ostinata. Tutti e quattro restano lì, notte fonda, provando a ricucire quello che si è rotto. Simona, prima fredda e furiosa, alla fine cede, sorride e lo perdona. La loro notte prima degli esami si chiude così, non con lo studio perfetto, ma con il gruppo che torna ad essere, almeno per un attimo, unito.
1: Quella notte è andata così. Non ho baciato Claudia e non c'è stato di

0: io la magia di quella notte. Come spesso succede nella vita, non l'ho più ritrovata.
1: Il mattino seguente vanno a scuola per affrontare la maturità. Durante il colloquio, Luca va in difficoltà su una domanda di scienze.
0: E il nome di questo fenomeno è tettonica a placche, che sembra una brutta parola, ma invece è... No, perché è scientifico. E scivolano tra di loro perché sono molto scivolose e...
2: Molinari, la vedo un po' in difficoltà.
3: È l'emozione, presidente. Posso fare una domanda io?
2: Certo.
1: Martinelli sembra venirgli incontro e gli pone la domanda salvagente su un poeta.
3: Passiamo ad italiano, Molinari. Vorrei che ci parlassi di un grande poeta immortale che quest'anno abbiamo studiato con particolare attenzione. Vale a dire... Giosuè Carducci.
1: Luca esita un attimo, poi dimostra di saperlo bene perché, non fidandosi completamente del professore, ha ripassato tutti gli autori tranne Leopardi.
0: C'è una cosa che avevo imparato in 5 anni di liceo, era che non bisogna mai fidarsi di un professore. E così avevo ripassato tutti i poeti italiani, tutti, tranne Leopardi.

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Al tempo di DJ Maxwell. Questa sera. Notte prima degli esami. Prima degli esami. Un film di Fausto Brizzi. Living Voice. Edo. Edo.
1: Martinelli, dietro la severità, appare soddisfatto. Luca è cresciuto, non si è aggrappato alle scorciatoie e ha imparato a reggersi sulle proprie gambe.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: More music.
14: The summer.
13: In the mix. More music. In the mix. More music.
15: La notte mixata dai DJ
13: di Radio Peter Panda.
15: It

0: More Music in the mix. La notte mixata dai DJ di Radio Peter Pan.
1: Ora sta suonando
0: Timo.
2: The sound of a rose.

0: More music in the mix.
1: In the mix. Su Radio Peter Pan.
0: On Radio Peter Pan. Pan.
1: Sta mixando Pan. Per voi. Pan. Timo. Timo. Timo. Timo. Timo.
2: I love house music. I love

0: Sport.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...

0: Kid Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan. Spot.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Bartoli e Marco Corsi. Join by Andrea Nordio on Radio Peter Pan.
1: Tecnoclassic.
0: Perché classico non si parte.
2: Come diciamo in questi casi, ladies and gentlemen, welcome back. This is Tecnoclassic. Ciao ragazzi!

0: Nella sezione podcast, io mi chiamo Andrea Nordio e ho il compito di presentare
1: le canzoni che hanno selezionato i docenti di scuola di techno. Loro si chiamano Luca Antolini, ma il soprannome
0: che ormai tutti conosciamo è The Navigator.
1: E l'altro è Marco Cordi, che si chiama anche il cacciabombardiere. Gente che
0: dai nomi dovrebbe fargli capire che si parte per un viaggio, e questo viaggio si chiama Techno Classic.
1: È un viaggio sia negli anni che nel tempo, inteso come velocità, e si parte infatti a 128 bpm
0: con tre dischi abbastanza recenti, e il primo è di
1: Artbat, Pete Tong featuring Jules Buckley, Age of Love, ed è del 2022.
0: Attention. Un anno prima Space Motion and Stylo con Dreamers,
1: fino al 2024, quindi siamo proprio dietro l'angolo, un paio d'anni fa, Rebuke e Long Came Polly.
2: Radio Peter Pan. Techno Classic con Luca Antolini.

0: Stefano Cantolini e Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte.

0: Oh my god! You killed Kenny! You bastard!
1: Stai ascoltando Techno Classic su Radio Peter Pan. Pan.
2: Techno Classic.
1: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic. Perché il classico non si batte.

0: Sono 150 i BPM di questa traccia Push the Baron di Marco Cordi, il nostro cacciabombardiere, ma anche il nostro docente di scuola di techno in questa puntata.
1: C'è la pubblicità, ma tranquilli, Techno Classic continua.
2: On Radio Beat. Techno Classic con Luca Antonini e Marco Cordi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Ciao ragazzi, questa è la seconda parte del programma più elegante di Radio Peter Pan, si chiama Techno Classic. Io sono Andrea Nordio, ma qui con me ci sono Luca Antolini e Marco Cordi. Perché il classico non si batte.
1: Siamo arrivati fino a 150 bpm.

si batte, non si batte, non si batte.

con Attention. Cosmic Gate Somewhere Over the Rainbow. A chiudere Kate Resid Conscious, ma in mezzo a queste due canzoni c'è anche lui, il Navigator, Luca Antolini con Energize.

0: Zenith con Scream, prima invece ZNS con FAMI e ad aprire invece Autocriminal con Express 2 del 1999.
1: Come promesso si arriva al grande momento, l'hardstyle track di chiusura di questa puntata di Techno Classic
0: è di Brennan Heart, Wild Style, Lose My Mind, disco del 2006.

chiude sempre con un livello altissimo. Grazie mille a Luca Antonini e Marco Cordi per aver scelto questa traccia di Brennan Art e Wild Style, Lose My Mind, disco del 2007, ed è così che noi ci salutiamo. L'appuntamento con Tecnoclassic sarà sabato prossimo.

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: The Second Voice.

0: nostra scelta.
1: Squat. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
5: it's me.